attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. So-

0: seduto a tavola che mangia dei mochizuki? Non lo so, bagnati nella soia magari.
1: Per esempio.
0: Potrebbe essere giusto, come è giusto che Neymar abbia fatto un gol per salutare, diciamo, i suoi mondiali definitivamente.
1: Difficilmente lo rivedremo tra quattro anni. Tanti anni fa la Norvegia che batteva il Brasile sarebbe stata la fine del mondo. Un mondiale che si è totalmente capovolto.
0: Ma adesso devo contestare anche Cristina Manco che ha detto a sorpresa, ma la Norvegia non è più una sorpresa.
1: No.

0: No, Diana mi stava raccontando che ieri ha deciso di non rilasciare foto ai fan e li ha mandati tutti via sotto l'ombrellone. Non è carino.
1: No, non è carino.
0: Potevi
1: però
0: farle, ero, non, era, non c'era niente di male.
1: Ieri ero di fianco ad una persona famosa, famosissima, abbastanza nel nostro paese, però non faceva foto.
0: Non faceva foto.
1: Era
0: e questa cosa ti ha un po' stupito, diciamo.
1: Mi ha stupito, però capisco che quando si è in costume, anche a me dà fastidio fare le foto, non mi piace.
0: Io dico un attimo, devo mettere la maglia.
1: Per esempio, pure il pareo, cioè non mi piace poi andare sui social così in costume, magari non puoi controllare quella che è il risultato finale della foto.
0: In genere vale per tutti gli italiani, dovremmo tutti avere un po' di rispetto per le persone che stanno magari mangiando, che stanno guardando qualcosa, che sono sotto al sole tranquillamente, stanno trascorrendo qualche momento di serenità.
2: Mamma Pippo, che palle.
0: No, non è un problema di che palle, in generale bisognerebbe essere un po' più rispettosi.
1: Però vabbè, sarebbe da aprire proprio un capitolo, una parentesi a parte.
0: Ma non
1: perché
0: apriamo.
1: Quando sei famoso, insomma, un po' te lo devi pure aspettare. Però apriamo un altro capitolo, Pippo.
0: Sì, quale capitolo apriamo?
1: Apriamo il capitolo della felicità rispetto al denaro.
0: Ah, vedi. Cioè, un argomento a te per niente caro, diciamo.
1: No, per niente caro.
0: No, Adriana, il denaro sono due cose proprio distaccatissime.
1: Il denaro serve, è utile, in molti casi potrebbe anche fare la felicità di qualche giorno, di
0: secondo
1: qualche momento.
0: Secondo te la fanno la felicità i soldi?
1: Se dentro non stai bene, neanche tutto il denaro del mondo può risolverti la vita. Però se un po' stai benino e hai anche una buona, diciamo, base economica per poter stare ancora meglio, e allora viva il denaro.
0: E allora va là, facciamo subito una bella domanda agli italiani: quanto guadagnate e quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere delle persone felici. Va bene?
1: Sì,
0: quanto vi servirebbe in più rispetto a quello che guadagna? Che ne so, guadagnate 1500 euro al mese? Vorreste guadagnarmi 2005? Fatevi un augurio attraverso Radio Kiss Kiss. Guadagnate 2000 euro? Vorreste guadagnarne 4000? Fatecelo sapere. Guadagnate 1000 euro? Vorreste guadagnarne 2000? Che secondo voi sarebbero, diciamo, la salvezza, la vita? Io credo che poi la vita di ognuno si adegui a quello che guadagna e quindi vorrebbe sempre guadagnare di più di quello che guadagna.
1: Ma questa è scienza. Questa è scienza.
0: Non è fantascienza.
1: No, è scienza. Però andiamo un attimo a capire le statistiche, che cosa ci dicono per vivere serenamente.
0: Lei nel weekend non era adagiata su un lettino sulle spiagge del Cilento, ma era a studiare le statistiche. Sentiamole, prego.
1: Allora, secondo una recente
0: la barzelletta del lunedì mattina. Vabbè.
1: Secondo una recente indagine, l'italiano medio dichiara che per vivere serenamente, quindi pagare mutuo, spese, qualche sfizio senza l'ansia dell'estratto conto, servirebbe uno stipendio netto di circa 2200 euro al mese. Il problema? Lo stipendio medio reale in Italia si attesta intorno ai 1600 euro, un divario di ben 600 euro. Oltre una certa cifra, quindi circa 4500 euro al mese, il livello di felicità non aumenta più, subentra solo l'ansia di dover gestire i soldi. E con noi questa mattina Pippo Pelo!
0: Buongiorno! Lo c'entro io con questa... Allora, volevo ringraziare intanto Omar che ci manda delle immagini stupende in diretta, in tempo reale, dell'Etna, che in questo momento è in eruzione. E l'eruzione è bella focosa, diciamo anche fumosa.
1: Bello questo video,
0: ci ha mandato un video molto bello. Grazie Omar. Allora, quanto guadagnate, quanto secondo voi dovreste guadagnare per essere veramente felici? WhatsApp audio al 347 490 0042. Notizia non importante, ma comunque da dare, che stamattina è tornato Pica.
2: Grazie. Sì, sì.
0: Dopo una settimana di vacanze.
1: Di vacanze, sì, di compleanni festeggiati fuori.
0: Sì, sì, in un villaggio a 30 euro al giorno, lui e tutta la famiglia, genitori compresi.
1: Beh, i livelli di felicità mi sembrano che abbiano raggiunto un buon equilibrio.
0: Vai, andiamo.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo una luna, ma ballo con te.
1: Che carino. Bravi. Bello questo pezzo, che è stato un grande successo di qualche estate fa, 2017. Baby K con Voglio ballare con te.

0: che cantata insieme a ovviamente i bimbi che hanno cantato la canzone sotto la doccia, no? Sicuramente staranno lì a cantarla mentre l'ascoltavano.
1: Sì, perché era una canzone che probabilmente avevano nel cuore, che avevano voglia di riascoltare. Era insieme ad Andreas Di Viso questo pezzo. Sì, sì.
0: Voglio ballare
1: con te. Ricordo che all'epoca, perché lui è un cantante spagnolo.
0: Andrea Di Viso.
1: Lui è un cantante spagnolo, sì, magari sì, qua sì, in Italia non è tanto conosciuto.
0: Adesso giocava nel Brasile ieri sera. Giocava nel Brasile ieri sera Andrea Di Viso.
1: Va bene, dai, allora avevamo chiesto stamattina quanto guadagnate e quanto onestamente, cioè facendo due calcoli.
0: Proprio così, onestamente.
1: Vi piacerebbe guadagnare, cioè per soddisfare tutte le vostre
0: partiamo
1: esigenze.
0: Da Adriana Petro, guadagna 50.000 euro al mese, ne
1: vabbè,
0: vorrebbe guadagnare 100 perché
1: vabbè,
0: non ne bastano.
1: Ma non è vero.
0: Esattamente, sentiamo gli italiani cosa stanno dicendo al 347-490-0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Io non vorrei guadagnare un centesimo in più.
0: Ah, quindi
2: vorrei
0: sei soddisfatto.
2: Soltanto lavorare qualche ora di meno. Siamo sulle 8-10 okay, al sì, giorno.
0: 8-10 al giorno. Una mia amica molto famosa mi ha detto, quando io ho scherzato sui soldi che ha e che guadagna, lei mi ha detto: Pippo, vorrei avere però il tempo per spenderli. Non ho mai un secondo per spendere i soldi che guadagno.
1: Quindi questo mi fa capire che
0: sì, la verità, poverina.
1: Questo mi fa capire che chi guadagna che tanto ha, molte volte anche chi lavora tanto, chi è molto impegnato,
0: è vero,
1: e quindi non hai tempo magari per spendere quei soldi là. Vabbè.
3: Ciao Radio Cheschisti, vi saluto, sono Leo da Paternò. Per essere felice, più che altro, più che per essere felice, direi per essere tranquillo, direi
1: sì,
3: 2,5.
0: 2,5 sarebbe 5. Felice.
1: Perché abbiamo detto prima che secondo queste statistiche condotte su un campione di persone, lo stipendio ideale sarebbe di 2.200 euro
0: allora,
1: al mese.
0: Allora facciamo noi, facciamo questa statistica, questa media dei messaggi che arriveranno e di quanto vorrebbero mensilmente per essere felice, e poi facciamo, come dire, andiamo sotto il governo e andiamo lì a protestare. Il palazzo del governo qual è?
4: Palazzo Chigi.
0: Esatto. Andiamo a Palazzo Chigi e andiamo a protestare con tutti quanti gli ascoltatori perché lo stipendio medio degli italiani deve salire, che ne so, diventa 2.500 euro al mese.
1: Magari. Anche se poi ovviamente lo stipendio e il grado di felicità dipende da un sacco di cose.
0: Sì, però vedi i norvegesi come sono felici che stanno vincendo le partite, perché in Norvegia guadagnano un sacco di soldi.
1: Ma
0: la media è molto alta.
1: Hanno anche un altro stile di vita.
0: Assolutamente
1: diverso.
0: Abbiamo in linea chi? Chi abbiamo al telefono?
1: Abbiamo Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno Giovanni, grazie per essere con noi.
5: Che schifo a tutti.
1: Ciao. Anche a te Giovanni, come stai? Bene? Hai iniziato bene questo lunedì?
5: Tutto bene, sì, vabbè, ancora non iniziamo a lavorare, ma siamo a momenti.
0: A momenti? Allora, che cosa fai nella vita, Giovanni?
5: Praticamente autista.
0: Sei un autista.
1: Tu ci hai scritto che guadagni 3.000 euro al mese.
5: Sì, circa 3.000 euro.
1: Circa 3.000
5: di più,
1: euro.
5: Di meno.
1: Ah, non è sempre un guadagno fisso, non è uno stipendio fisso.
5: Sì, diciamo che siamo
1: su quella cifra lì.
5: Sì, magari 100 in più, 100 in meno.
1: Okay,
0: più o meno quella che Adriana guadagna quotidianamente ogni giorno. Sì, tornando invece a te, quanto dovresti guadagnare secondo te per essere felice?
5: No, lo stipendio è giusto. Il punto è che non c'è tempo per
1: spenderli,
5: giusto.
1: Veramente? Ma se vuoi ti trovo qualcuno che li spende al tuo posto.
0: Quindi aveva ragione la mia amica famosa che ha detto sì, è vero che guadagno tanti soldi ma non so come spenderli perché non ho il tempo.
5: Il punto è che l'autista purtroppo ha un impegno giornaliero fino a 15 ore.
0: Vedi?
5: Quindi
0: allora Adriana qui c'è
1: fino
0: un problema
1: a 15 serio. Ore?
0: Se guadagni troppo non hai il tempo perché lavori tanto non hai il tempo per spenderli. Se guadagni poco hai il tempo per spenderli ma non hai i soldi da spendere. Ma come
5: non
0: si
5: fa? Può avere
0: come
5: tutto
0: bisogna
5: nella
0: fare?
5: Vista,
0: Peppino, trovaci una soluzione.
1: Esatto. Senti Giovanni, ma tu hai famiglia?
5: Io sì.
1: Ah, ok. E loro sì, non trovano il tempo per spendere i tuoi soldi?
5: Ah, beh, questo sì, certamente.
1: Voglia. No, vabbè, però è tutto chiaro. Dici, magari regalarmi qualche coccola, qualche.
5: Ma io mi sono comprato una casa in Molise.
0: Ha comprato una casa in Molise, okay, sì.
5: Quindi ho la residenza lì. E quindi diciamo.
0: Ma perché tu di dove sei, perdonami?
5: Allora, io sono nella provincia di Napoli.
0: Ah, sei nella provincia di Napoli, ma hai la residenza in Molise.
5: Ho la residenza in Molise, quindi un po' qualche weekend sto là.
0: Come mai? Sei un pregiudicato?
5: No, assolutamente. No,
0: così, no,
5: diciamo.
0: No,
5: perché Diciamo dei motivi ci sono, quindi non
1: per
5: so,
1: pagare
5: magari...
1: meno l'assicurazione,
5: ecco,
1: dell'auto.
5: Ecco, hai visto? Questo.
0: Ma veramente? Cioè, sì, sì, addirittura sì, cambia residenza per pagare per meno scooter, l'assicurazione dell'auto.
5: Aspetta,
0: ma che è sta roba?
5: Aspetta, avendo tre auto e una moto.
1: Ecco, vedi pure la, le moto.
0: Allora, gentilmente mandate, diciamo, chi deve fare dei controlli a questo signore e fatelo rimpatriare subito. Va a prendere la residenza in Molise. Ma stiamo scherzando,
1: per l'assicurazione.
5: Pippo, lo diciamo a Borrelli, lo diciamo a Borrelli.
0: Sì, lui arriva subito e ti fa un servizio video.
1: Va bene, va bene. Giovanni, grazie, stai sempre in nostra compagnia e chi schissa te.

0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Mark and Cremont con questa canzone intitolata Partenope. Ovviamente i cantanti della canzone sono i The Colors, Serena Brancale, un po', diciamo, da tempo ormai diventata la celebrità della musica italiana, che è ovunque, no? La vediamo e la sentiamo ovunque, la Brancale.
1: Potremmo dire banalmente è il suo momento.
0: È il tuo momento, sta piovendo da noi in modo più basso,
1: sì.
0: Sta piovendo nella tua terra, sta piovendo da terra tua.
1: Cioè, significa sarebbe... adesso fai tutto quello che devi fare perché
0: e
1: sei in
0: i frutti
1: in
0: vengono fuori rigogliosi se piove nella tua terra, Adriana, dove piove già da molto tempo.
1: Mamma
0: terra,
1: mamma mia, fammi fare.
0: Sentiamo la terra di Adriana. Senti come piove, guarda.
1: I temporali stamattina.
0: I temporali. Chi abbiamo al telefono?
1: Andrea da Reggio Emilia, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuto, buongiorno. Andrea.
2: Grazie.
1: Allora, la tua cifra ideale quale sarebbe a fine mese?
2: La cifra ideale è molto indicativa, nel senso che potremmo dire 2,5, ma potremmo dire 1,5. Perché? 1,5. Perché questo? Perché? Perché per ognuno di noi è diverso, è molto soggettivo.
1: Certo,
2: dipende,
1: assolutamente, ognuno sa sono
2: di
1: d'accordo.
2: Casa sua, e soprattutto quanto valore diamo al nostro tempo libero, secondo me. Quanto vale un'ora del nostro tempo?
0: Quanto
2: fuori
0: vale
2: dal lavoro?
0: Hai ragione, Andrea.
1: Però ci sono delle indicazioni che possono essere, come dire, generiche rispetto alle spese che ognuno di noi ha, ovviamente, per fare una vita dignitosa, no?
2: Certo, certo, sì, beh, immagino potrebbero essere, guarda, spariamo 2.200 euro, però ritengo appunto che, come vi dicevo, è molto soggettivo.
0: Andrea, Andrea, scusami, qual è la cosa della tua vita, della tua quotidianità che ti costa di più in genere, che a fine mese sulla voce, che ne so, c'è la spesa più alta in genere?
2: Forse la spesa alimentare.
0: La spesa alimentare, forse anche per me. La spesa alimentare dipende dalla mole. Tu che mole hai? Una mole importante?
2: No, io una mole, ho perso anche qualche chilo, ti dico la verità.
0: Ah, vedi, bravo.
2: Un po' per il risparmio.
0: No, ma allora, secondo me, se vuoi mangiare bene, devi spendere di più.
1: Secondo me, se sei a regime,
0: non è che mangi bene
1: è vero.
0: E spendi quattro soldi. Perché lo ricordiamo che la pasta e il pane, per quanto aumentati e costano tantissimo, sono le cose un po' più economiche e veloci da fare. Per cui prendi la pasta, butti un chilo di pasta, mangi un chilo di pasta, butti dentro un chilo di pasta e te lo
2: mangi. Sì, sì.
0: È vero.
1: Sì. Quindi, caro Andrea, facendo un attimo una sintesi, per quanto ti riguarda. Guarda, la cifra ideale che ti piacerebbe guadagnare, io leggo, 2000 euro?
2: Ma facciamo 2,2, dai.
1: 2,2, esattamente in perfetta linea con le statistiche di cui parlavamo prima. Quindi ti piacerebbe guadagnare 2200 euro al mese.
0: Quanto
1: e lì saresti più risolto.
0: Quanto in più?
1: Quanto sarebbe in più rispetto al tuo stipendio, diciamo, attuale?
2: No, sarebbero meno. Io prendo 5000 euro al mese.
0: Ah, 5000 euro al mese,
2: certo,
0: tu vorresti guadagnare.
2: Secondo voi?
1: Ma non avevamo capito.
0: E vorresti
1: allora
0: guadagnare di meno?
2: Ma no, ma sto scherzando.
0: Ah, e quanto guadagni?
1: Non abbiamo capito niente allora.
2: Sarei un alieno.
0: Saresti un alieno.
2: Così
0: certo. Vabbè, quindi 2200 euro sarebbero quanto in più rispetto a quello che guadagni?
2: Ma dai, sono cifre da. Non si parla di stipendi.
0: Non si parla
2: di rete nazionale, perché magari tanti vi conoscono. Però
1: va bene, ok.
2: Di quello, io volevo farvi ragionare sul fatto che è aumentato il costo della vita, ragazzi.
1: Certo.
2: Dopo il cambio lira euro.
0: La voglia che è aumentato.
2: Un pacchetto di patatine che costava, io mi ricordo bene, 1000 lire.
0: Sì.
2: Adesso, subito dopo costava un euro.
0: Costava un euro. Che subito dopo un euro erano 2000 lì, 1900 e passa.
2: 1936,27.
0: Guarda come se lo ricorda bene. Esatto.
2: E sono stato al mare pochi giorni fa. Ho preso un gelato, per, senza dire nomi né marche.
0: Sì,
2: però un gelato
0: sì.
2: Scoperto, un famoso cono, diciamo. Costano di più e ce n'è di meno.
0: È vero.
2: Cioè, ci sono
0: vero.
2: Due terzi di prodotto, ragazzi.
0: È vero, è vero.
1: È così.
0: I gelati sono diventati piccolissimi. Ieri proprio in una stazione di servizio ho comprato un gelatino di quelli diciamo
1: piccoli.
0: Quelli confezionati ed era sono diventati proprio piccoli. Cioè,
2: quindi la differenza, ragioniamo più su quello che pagano le aziende in tasse per pagare i dipendenti, sul cuneo fiscale, ragioniamo su quello, non è tanto la cifra 2200 euro, quella è una statistica, va benissimo.
0: È la cifra che ti toglie un po' anche
1: questa
0: il
1: mattina
0: respiro.
1: aveva fatto una domanda senza tantissimi approfondimenti, ma cercando di dare anche delle nozioni giuste che possono, diciamo, avere anche una valenza generica.
2: Guarda, Andrea, un po', facciamo 2.5.
0: Andrea 2.5 sarebbe felice. Grazie, Andrea.
1: Chi te.
0: Buona giornata.
1: Ciao, baci, baci.
0: Ciao. No, non entriamo nei meandri della tassazione.
1: No. Perché altrimenti non ci riusciamo più.
0: Vogliamo essere, il nostro compito la mattina è accompagnarvi con leggerezza e col sorriso al lavoro. Quanto guadagni, quanto dovresti guadagnare per essere felice, quanto ti basterebbe in più? Prego, pizza.
3: Sono un chimico e lasciai la chimica circa 20 anni fa a Parma per esigenze di trasferimento. Mi sono trasferito a Roma e per accettare il primo posto disponibile ho iniziato l'attività come responsabile di magazzino in un'azienda che non ho più lasciato. Perché? Perché guadagno sotto i 2.000 euro al mese, più di un chimico, del normale stipendio di un chimico.
0: Ah, vedi?
3: Comunque avverto ancora un po' di malincuore. La cosa che mi trattiene a non cambiare è proprio lo stipendio.
0: È proprio lo stipendio. Okay, cioè, lui è triste perché in realtà svolge delle mansioni diverse da quelle per cui ha studiato, però va bene così.
1: Ti accontenta però di quello che guadagna, almeno quello. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Il problema non è guadagnare i 2.000-2.500 euro. Il problema è che devono essere netti, perché se poi a fine anno nel 7.30 gliene devi rimborsare 5.000 allo Stato,
0: è vero,
4: ecco,
0: è vero.
4: Qui che salta tutto.
1: Sì, forse ti è sfuggito, ma lo avevamo specificato
0: sì.
1: A inizio programma.
0: Il guadagno netto,
1: parliamo del guadagno netto.
0: Sì Adriana, ovvio. Netto guadagna delle cifre che non sto
5: guardando. Buongiorno, Antonella da Sibari.
1: Antonella,
5: il problema non è essere felici o essere contenti, il problema è arrivare a fine mese, ragazzi.
0: Arrivare a fine mese.
1: Beh, per chi non riesce, già quello potrebbe essere un grande traguardo, quello di immaginare idealmente un aumento rispetto allo stipendio
0: allora,
1: attuale.
0: La risposta alla domanda per te è arrivare a fine mese felice.
6: Sono Bob Sinclair.
0: Lui guadagna tantissimo. Quest'estate fa serate ovunque, come sempre d'estate, no?
1: E poi la cosa più difficile non è, ecco, raggiungere il successo, ma mantenerlo dopo 25-30
0: estate, no?
1: E poi la cosa più difficile non è, ecco, raggiungere il successo, ma mantenerlo dopo 25-30 anni di carriera. Un genio.
0: E questa canzone

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss,
1: kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Let's go, girls.

0: Roberto Lorenzo per la sua voglia di vita che porta anche con Alfa in questa canzone intitolata Buon Vento che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:44 minuti, abbiamo il Pippo Pelo Show e tra poco nel Pippo Pelo Show l'oroscopo Petro.
1: Vediamo il buon vento delle stelle dove ci porta.
0: E tu che stai ascoltando la radio invia adesso un messaggio di testo, se vuoi anche vocale, ci dici di che segno sei, perché astrologa Petro deve scegliere il segno di oggi, quindi lo sceglierà anche in base al maggior numero di richieste.
1: Quelli che interagiscono più velocemente ci dicono di che segno sono, quindi mi raccomando fatelo adesso, di che segno sei, 347 490 0042.
0: È un oroscopo a buon prezzo, non è una cosa diciamo ricercata, è una cosa economica, pagate poco, non pagate niente,
1: è proprio gratis, è gratis, è un servizio gratuito. Totalmente gratuito.
0: Primi sono dell'acquario, dei gemelli, della vergine, dell'acquario, acquario, ci sono molti acquario stamattina.
1: Molti acquario, però acquario abbiamo fatto ultimamente, c'è cioè uno degli ultimi.
0: Beh,
1: adesso
0: vediamo, però sono i primi messaggi, adesso facciamo la scrematura.
1: Esattamente, allora intanto stesso numero che vi è servito e vi serve anche per interagire con noi come sempre attraverso le note vocali, sentiamo.
2: Ciao, sono Simona D'Augusta e sono un'insegnante. Per stare bene mi basterebbero 2500 euro al mese.
0: 2500 euro al mese,
2: anche a 2000 euro io.
0: Vedi, non arriva a 2000, vorrebbe stare a 2500 per stare bene bene bene. Brava.
3: Andrea, ministro dell'economia subito.
1: L'ascoltatore di prima.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, il mio stipendio più o meno si aggira intorno ai 2000 euro.
0: 2000 euro.
4: Ma ne avrei bisogno forse di altri 2000, perché con una famiglia con tre bambini quasi adolescenti, con le loro necessità tra scuola, sport,
1: vero.
4: Dentisti, oculisti e medici vari che gli servono comunque per la cura e per la crescita.
1: Vero.
4: E ovviamente facendo grossi sacrifici, rinunciando a tante cose, con 2000 euro veramente è impossibile.
0: 2000 euro è diventato impossibile.
1: Con tre figli, e ci ha raccontato un attimo quali sono le esigenze medie per una famiglia.
0: Poi
1: hai
0: se
1: totalmente
0: lavora soltanto
1: ragione.
0: Lui in casa, insomma,
1: hai totalmente
0: difficile.
1: Ragione.
0: Prego.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Ciao.
5: Secondo me, per lo stipendio che prendo, che varia tra i 1500 e i 1600, si sta molto bene, pur vivendo solo, insomma, chi sa gestire i soldi ce la fa con questo stipendio qui.
0: Ah, vedi.
1: Però l'hai detto, vivi da solo. Quindi 1600 euro netti, effettivamente,
0: da solo,
1: se sai come gestire il denaro, ce
0: poi
1: la puoi
0: dipende
1: fare.
0: Se hai la casa che è di tua proprietà, se sei in affitto, dipende da una serie di cose.
1: Esatto.
6: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Probabilmente se guadagnassi 5k al mese, comunque mi resterebbe a fine mese quella 50 euro tattica.
0: A 50 euro tattica a fine mese? Tattica per fare, che ne so, un... No, 50 euro che
1: la
0: puoi
1: 50
0: fare.
1: Euro che fai? La inserisci in un salvadanaio e provi a capire se aumenta.
0: Eh sì.
1: No, se lievita.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Piossasco Torino. Allora, io per essere felice dovrei guadagnare 2000 euro al mese, mi bastano, dai.
0: Ah, vedi.
7: Io lavoro per una multinazionale di Milano, nell'ambito della ristorazione collettiva.
1: Okay.
7: E noi capi cuochi guadagniamo con responsabilità alte, uno stipendio molto basso, siamo sui 1500-1600 euro al mese.
1: Al
7: quindi
1: mese.
7: 2000 euro è il minimo per essere, diciamo, un po' più felici.
1: E per portare il carico di queste responsabilità di cui parlavi.
0: E mentre lo studio è diventato Singapore, perché penso che Adriana abbia alzato la temperatura nello studio, fa un caldo che è irrespirabile, noi andiamo all'oroscopo di oggi. Vai.
1: Aspetta che ti tocco.
0: Mamma mia.
8: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre, io non mi prendo la responsabilità. Ognuno capisce quello che deve capire. Allora, a grande richiesta, Pippo.
0: Sì.
1: Il segno che oggi affrontiamo.
0: Che cosa affrontiamo?
1: Oltre al caldo. È il segno dell'Ariete.
0: Affrontiamo l'Ariete.
9: Sono Tommaso, la mamma Campania, sono Ariete.
1: Ariete. Oh, ieri ho avuto a che fare con un sacco di arietini e di arietine, devo dire, ero circondata. Allora, amici dell'Ariete, voi siete il primo segno dello zodiaco, dominati da Marte, fuoco puro, impulsività e una carica di energia che potrebbe illuminare una città intera.
10: Lui piace essere dominato.
0: Dominato da Marte.
1: Da Marte, sì, appunto.
0: L'Ariete.
1: Questa settimana le stelle vi vedono carichi come delle molle, pronti a spaccare il mondo. E ricollegandoci al tema dei soldi, voi non badate a spese. Se vedete una cosa che vi piace, la comprate all'istante, salvo poi piangere guardando il saldo della carta il giorno dopo. In amore siete passionali e travolgenti, ma ricordatevi che non tutto si può comprare o conquistare con la forza. Ogni tanto serve anche un briciolo di pazienza. Consiglio della settimana: prima di strisciare la carta o di prendere decisioni di pancia, contate almeno fino a 3, ok? Punteggio della settimana: 9 per l'energia, ma un risicato 4 per la gestione del portafoglio. Frenatevi un po', cari amici dell'Ariete.
0: Chi è dell'Ariete tra i presenti?
1: Eccolo qui, Danilo. Bello buono.
0: Ah, Danilo è dell'Ariete, ma col portafoglio lui non mi pare che sia così sciolto.
1: Vabbè,
0: glielo dobbiamo sciogliere un po'.
1: Danilo, se vuoi ci offriamo volontari per scioglierti il portafogli, va bene.
0: Va bene, va.
8: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Così vola un'ora, ovviamente già passata, devo dire, tra tanti amici e ascoltatori che ci stanno raccontando, scusate, quello
1: mettiamo
0: che dovrebbe,
1: a posto le D a
0: le
1: Pippo.
0: T e le D stamattina. Uh-huh. Ci stanno raccontando quello che dovrebbero guadagnare, che vorrebbero guadagnare per essere felici, cioè quanto gli manca per essere felici. 347 490 00 42 per il racconto appunto della vostra felicità.
1: Intanto noi torniamo indietro nel tempo, speriamo di regalarvene sempre di felicità con la nostra musica. Andiamo al 1900.

0: con la mamma, 7:57 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti.
1: Siamo pronti a riaggiornare nuovamente l'attualità e lo facciamo con Antonio Mercurio.
0: Dato che gli italiani vorrebbero guadagnare 2.500 euro al mese,
1: netti
0: per essere felici, il primo luglio scorso è stato il compleanno del Walkman. Nel 79 nasceva questo strumento di cui intere generazioni non hanno potuto fare a meno, e io ho bellissimi ricordi e ne ho uno a casa ancora funzionante.
1: Secondo me ce l'ho anch'io uno meraviglioso.
0: Tu avevi quello delle cassette o quello per i CD? Io ho quello per i CD che mi
1: funziona. Quello per i CD. Quello sì, per sì, i CD. Sì. Tra un po' ne parliamo, Radio
0: Kiss Kiss. Sì, ne parliamo perché ogni tanto ci viene la nostalgia per gli oggetti del passato.
1: Molti oggetti magari che possiamo oggi definire vintage stanno anche tornando. C'è una bella rivisitazione di tanti oggetti vintage, ma noi un po' abbiamo fatto questo esercizio di immaginare che le nuove generazioni non conoscono proprio alcuni oggetti, entrati nel loro uso quotidiano.
0: Faccio per dire, la nostra Anna Chiara non è stata mai rincorsa da Rosaria, sua madre, con il battipanni.
1: Il battipanni,
0: no?
1: Che seppur...
0: Il battipanni era un oggetto in una specie di
1: Vimini. Il materiale proprio Vimini.
0: Che è accanto a Viccione, lo ricordiamo, che serviva per battere i panni, no?
1: Sì, sì.
0: Esatto, tu mettevi le coperte stese, che ne so, sul terrazzo di casa, e battevi per far uscire la polvere col battipanni, che serviva alle mamme degli anni 60-70 per come strumento, diciamo, per intimorire i figli. Giusto?
1: Sì, veniva utilizzato, forse l'uso principale a quei tempi era probabilmente
0: questo. La mamma
1: questo.
0: Di Adriana utilizzava lo zoccolo, per esempio, no?
1: Sì,
0: per le figlie.
1: Gli zoccoli.
0: Quando
1: ragazzi, questa era proprio violenza comunque.
0: Sì, sì. Quando una figlia, anche la mamma di Peppino la porta ancora dei segni di zoccoli. Esatto,
1: alla testa.
0: C'era ancora
1: va
0: qua.
1: Bene. Allora, abbiamo menzionato, diciamo, il Walkman su tutti, che è l'oggetto tecnologico dell'adolescenza di molti di noi. La domanda che vi facciamo oggi: di quale oggetto avete più nostalgia? Ok? Oppure, se siete più giovani, se appartenete alla famosa generazione Z, c'è un oggetto che avete visto magari anche nelle foto o che comunque al quale vi siete interessati?
0: A me mancano
1: e che
0: i giochi.
1: Che vi piacerebbe avere?
0: Mi mancano i giochi dell'epoca, no? Per esempio, ma anche tanti strumenti. Mi manca il tennis della la Commodore 64, no? Che era il giochino con i joystick che avevano la rotella.
1: Quello non lo ricordo,
0: che tu giravi a destra e a sinistra per giocare al tennis. E lì ho dei ricordi meravigliosi. Il televisore era ancora in bianco e nero.
1: Il televisore in bianco e nero. Potrebbe mancare a tantissimi il jukebox, quello che era su ogni lido. Quindi era proprio un oggetto molto tipico dell'estate.
0: Sì.
1: Allora, al 347-490-0042 c'è un oggetto in particolare di qualche epoca fa, di qualche decennio fa, di cui avete nostalgia.
0: A casa tua c'era la manina per grattarsi? Quella
1: no.
0: Che era, diciamo, dall'altro lato. C'era l'asta di Vimini, sempre con il calzascarpe da un lato e dall'altro lato una manina così. Inquietante, devo dire.
1: Non mai vista.
0: Sì, proprio una manina.
1: Mai visto.
0: In una specie di avorio,
1: sì,
0: non so che
1: sì.
0: Materiale era. Che tu ti potevi grattare la schiena.
1: Ma che cosa volgare?
0: No.
1: Posso dire, che
0: ragazzi,
1: volgarità.
0: Ragazzi, chi non si ricorda della manina e dell'asta di Vimini? Sicuramente gli ascoltatori ricorderanno.
1: Ma poi, io quello che mi chiedo è, prima c'era questa esigenza della manina per grattarsi. Da cosa è stato sostituito? Oppure abbiamo smesso di grattarci?
0: È vero.
1: Cioè, perché poi a un certo punto spariscono degli oggetti che
0: allora,
1: prima ritenevano utili?
0: Sono stato punto da una zanzara proprio sulla schiena, a casa, e cercavo qualcosa per grattarmi la schiena.
1: Perché da solo non ci arrivavi con le mani.
0: E ho rimpianto quella manina. Ho un calzascarpe di quelli lunghi, hai presente?
1: No? Siccome quello sì.
0: Ho preso quello, ma non ci arrivo, cioè non grattava.
1: Ma poi
0: manina è
1: un po' curvo, quindi probabilmente non aderiva alla schiena.
0: Adesso,
1: quindi non riuscivo a fare quello che doveva
0: oggi
1: fare.
0: Oggi devo vedere perché, per esempio, quando ti ingessano un braccio, una spalla, per grattarsi si usa l'uncinetto. Devi infilare dentro l'uncinetto nel gesso, dalla mano, da qua, quello più lungo possibile, e ti gratti con quello.
1: E dove lo prendi quello? Quello pure è un oggetto introvabile nelle
0: l'uncinetto,
1: case.
0: L'uncinetto? Vabbè, poi penso che lo vendano ancora, l'uncinetto
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, vabbè, certo. Allora, mi raccomando, scriveteci, mandateci anche note vocali, lo stesso numero che vi serve per canticchiare.

0: bello questo pezzo. Intanto cominciano già a scriverci, per esempio qualcuno ha nostalgia del telefono che faceva solo le telefonate, basta.
1: Bellissimo pezzo adesso, Small Things su Radio Kiss Kiss. Oh.

0: Walkman ha cambiato proprio la vita delle persone. Oggi giriamo con gli auricolari senza filo, che sono il nostro Walkman attuale, perché con quello ti colleghi col Bluetooth e puoi ascoltare attraverso il tuo smartphone tutta la musica che vuoi.
1: Il principio, diciamo, il filo conduttore è lo stesso, cambiano gli oggetti attraverso i quali, insomma, facciamo delle cose.
0: Oppure
1: in questo caso continuiamo ad ascoltare musica.
0: Oppure spesso e volentieri abbiamo i cuffioni, cioè le cuffie tipo quelle che indossa Pica in questo momento, le cuffie quelle storiche, diciamo, che usavamo
1: anche noi alla
0: radio. E allora vedi, ragazzi, tanta gente in giro con queste cuffie.
1: Beh, quelli sono
0: enormi, anche quelle wireless, ovviamente.
1: Fa moda ed è molto trendy,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, molto trendy.
1: Allora, avevi anche chiesto qual è l'oggetto vintage di cui avete un po' nostalgia. Ce lo state scrivendo, ci state mandando i messaggi vocali al 347 490 0042. Sentiamo un po'.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. Se c'è un oggetto di cui ho una profonda nostalgia, era lavagna di Ardesia con i gessi. Perché oramai abbiamo tutte queste lavagne multimediali tecnologiche che, sì, per carità, non ti fanno sporcare eccetera, ma la bellezza dello scrivere sulla lavagna d'Ardesia con quel rumore di gesso
0: è qualcosa di unico ed
2: inimitabile. Un abbraccio, buona giornata, buon lunedì.
0: Ciao Viviana. La lavagna di Ardesia è la lavagna nera, lo ricordiamo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: molti non
1: classica.
0: Sanno che il materiale di cui era costituita era l'Ardesia.
1: Invece adesso è stata sostituita ovviamente dal digitale, c'è la LIM, la cosiddetta LIM,
0: che digitale, diciamo.
1: È in tutte le classi.
3: Ciao.
1: Sentiamo.
3: Pippo, ciao Adriana, buongiorno a tutti. Antonio da Bari, io la manina l'ho sostituita con il mestolo per raccogliere gli spaghetti.
0: Ah, vedi, è vero.
1: Il mestolo?
0: Non ci ho pensato.
1: Potevi utilizzare il mestolo.
0: Sì, sì, sì, come si chiama? Quella che prende gli spaghetti, hai capito? Quella con la forchetta grande sarebbe.
1: Ah, lui intendeva quella?
0: Quello che per gli spaghetti è quello, sì, sì, sì.
1: Va bene.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese. Io ce l'ho ancora la manina.
0: Non si sente proprio, sai.
4: C'ho la manina a calzascarpe e la manina che mi gratto tutte le mattine alle spalle.
0: Ti gratta tutte le mattine alle spalle? Ma perché ti gratti le spalle?
1: Perché? Che c'hai?
0: Se hai bisogno va bene, se no sta manina che
1: sembra
0: ti
1: quasi
0: sei.
1: Un rituale.
0: No, io
1: tuo.
0: Sono costretto a fare così, mettermi vicino all'angolo di una porta di casa
1: e strusciare.
0: Sì. Sì.
1: Che brutta scena.
0: Però voglio la manina. Adesso devo cercarla assolutamente a tutti i costi.
1: No, allora ci hanno già detto che
0: Marzia.
1: La manina si trova, si trova. È facilmente
5: Perfetto.
1: Reperibile. Ciao Marzia da Vercelli,
5: Ciao.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Marzia, piacere, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno, piacere mio.
0: Buongiorno Marzia, cosa ti manca tanto di tutti gli oggetti del passato che hai utilizzato o che comunque hai conosciuto attraverso, che ne so, genitori, fratelli più grandi, eccetera, eccetera?
5: Sicuramente il Walkman, io me lo ricordo, ero una bambina perché io ho avuto piacere di scoprire questo oggetto fantastico con le cassette, ero una ragazzina e mi piaceva tantissimo ascoltare tutta la musica con gli auricolari, il filo che si faceva su dappertutto, bellissimo.
1: Ma già vedi? L'introduzione del Walkman fu una vera e propria rivoluzione, perché per la prima volta si poteva stare per conto proprio ovunque ad ascoltare musica.
5: È vero.
1: Quindi è stata
5: vero.
1: La prima rivoluzione da questo punto di vista.
5: È vero.
0: È vero.
5: Perché io mi ricordo quando andavo a scuola, mi mettevo le mie cuffiette,
1: vedi?
5: Prendevo il mio pullman e andavo ad ascoltare tutta la musica che mi piaceva.
0: Con le cassette, giusto?
5: Sì, con le cassette.
0: Lei aveva quello con le cassette. Ogni tanto,
5: sì.
0: Ogni tanto il nastro della cassetta si impigliava e trovava il nastro.
5: Farlo su.
0: Mamma, ragazzi, a metterlo a posto con le matite, mi ricordo.
5: Sì.
0: Con la matita dovevi tirarne fuori quanto più è possibile quando
5: esatto.
0: Si era. E poi piano piano riavvolgere il nastro.
1: Lo si faceva appunto con la matita o con la penna.
0: O con
5: esatto.
0: La penna. Senti. E invece ti manca tanto anche il telefono che con i tasti che tu facevi
5: con la rotellina
0: esatto,
5: anche della mia bisnonna.
0: Della bisnonna addirittura.
5: Bisnonna, sì, bisnonna.
0: Che bello.
1: E quando non volevano farti fare le telefonate, ricordo la mia nonna,
0: ti metteva il catenaccio.
1: Metteva il lucchetto.
0: Lucchetto, sì,
1: e
0: sì.
1: Il lucchetto
0: sì.
1: Non si poteva più
0: non
1: fare
0: poteva
1: il numero
0: più
1: di telefono, dovevi fare gli scongiuri per poter fare una telefonata.
0: Perché
5: vero.
0: Nelle case c'era la frase famosa "stai sempre al telefono", che era perché il telefono si pagava con gli scatti, scattavano.
5: È vero.
0: Esattamente. Senti, ma tu il telefono della bisnonna era nero o grigio?
5: Grigio.
0: Era quello grigio. E quindi era più grigio. Moderno, quello più moderno.
1: No, nero era addirittura prima.
0: Nero era prima. Sì. Era prima, c'era anche prima ancora c'era quello a parete nero, cioè che era attaccato alla parete.
5: No, il mio era appoggiato. E tu tiravi quello della mia nonna era appoggiato sul comodino.
1: Vabbè,
5: con
1: quello
5: il centrino.
1: È vecchissimo. Sì,
0: assolutamente sì. Che bello, Marzia, grazie.
5: Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere parlare con voi, bellissimo.
0: Ascoltaci sempre.
5: Sempre.
0: Grazie, grazie mille.
1: Chi schissa te, ciao Marzia, grazie.
5: Buona giornata. Grazie mille, buona giornata, un bacione.
0: Ciao, chi schissa te, ciao.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
6: certo,
1: buongiorno.
6: Io ce l'ho ancora la manina col calzoscarpe, è fenomenale.
0: Ah,
6: per
0: vedi?
6: Grattarsi la schiena è sempre utilissima.
0: La manina è sempre importante, sono arrivate varie foto, eh.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chissà te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Chissà te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Band su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutta l'Italia che sta ascoltando il Pippo Pelo Show ogni giorno dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Siete in tanti anche questa mattina. Grazie, stiamo parlando degli oggetti che vi mancano, del passato che vi manca anche attraverso un ricordo di un qualcosa di materiale, no?
1: Oppure oggetti che avete vissuto per pochissimo, perché poi c'è anche questa fase di transizione, no? Oggetti che avete visto per pochissimo tempo e poi sono spariti.
0: Sì,
1: sono caduti in disuso.
0: Le lenzuola di flanella, ci sono ancora le lenzuola di flanella?
1: Beh, sì, ci sono ancora.
0: Qualcuno le ha citate. Sì.
1: Ci sono, ma forse non si utilizzano tanto
0: non
1: più.
0: Non si utilizzano più.
1: No, secondo me no.
0: Anna Chiara le utilizza, sta dicendo che lei
1: anche
0: è a casa.
1: Anche
0: a casa sua
1: che vuole
0: anche
1: sudare.
0: L'estate. Esatto. Allora, Adriana, lo sai che a me manca tantissimo una cosa?
1: Sì.
0: E per trovare, diciamo, un qualcosa che lo ricordasse, abbiamo fatto tanta fatica l'altro giorno. Siamo stati in otto a cercare un rumore che lo ricordasse.
1: Abbiamo fatto un convegno per poter riprodurre quasi fedelmente il suono di questo oggetto di cui Pippo sente tanto la nostalgia.
0: Una volta ne avevo uno a casa anche.
1: Lo sai che la mia vicina di casa
0: ce l'ha
1: in un salone meraviglioso.
0: Okay.
1: Questo oggetto fa proprio la differenza.
0: È fighissimo, certo.
1: Okay.
0: Allora, siete pronti? Volume della radio a palla, perché ascolterete proprio un istante di questo suono. E regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovinerà di cosa si tratta. Il primo che manderà un messaggio al 347 490 0042, indovina, mandate i vocali, mi raccomando, indovinando di qual è l'oggetto vintage che mi manca in casa tantissimo. E mi manca anche in giro, non solo in casa.
1: Anche perché si trovava tantissimo in giro.
0: Un po' ovunque, esatto.
1: Allora, siamo pronti a sentire questo suono? Vi facciamo sentire proprio qualche secondo.
0: Vai. Ok, abbiamo sentito il suono, va bene.
1: Di che suono si tratta?
0: Allora,
1: è
0: non
1: un
0: farlo
1: suono...
0: risentire subito, perché sennò sembra due volte e poi si capisce.
1: È un suono appartenente a quale oggetto? 347-490-0042.
0: Sì, lo ricordiamo, lo ripeto, 347-490-0042. Ci sono già milioni di messaggi.
2: Buongiorno, l'orologio cucù.
0: L'orologio a cucù.
1: No. Non è quello.
0: No.
3: Buongiorno Pippa e Adriana. Io penso di avere già indovinato. Il pendolo.
0: Il pendolo, no.
3: Isabella Tartaglieri, ciao, un bacio.
0: No.
1: Non
0: dovete telefonare al numero che vi abbiamo dato, ma dovete mandare messaggi. 347 490 0042. Renata entra sempre nei momenti provvidenziali, non manca mai. Grazie Renata, grazie mille.
1: Sentiamo.
4: Antonio dalla provincia di Pavia, e la macchina da scrivere.
0: La macchina da scrivere, no. Se diciamo
1: quella.
0: Andiamo avanti, non indovinate, tra poco lo premo di sentire, però al momento no, perché leggo che qualcuno c'è molto vicino,
1: hanno indovinato. Io stavo leggendo perché il nostro WhatsApp si aggiorna alla velocità della luce. State inviando un sacco di messaggi.
5: Buongiorno, per me è il telefono antico e i tasti che girano, quelli là con la rotella.
0: Il
5: non
0: telefono
5: lo so
0: antico,
5: meglio.
0: Sì, ho capito, la rotella.
5: Sì, Antonio D'Ariardo.
0: Quello a cui la nonna di Adriana aveva posto un lucchetto, perché Adriana faceva le telefonate al Attilio Fontana dei ragazzi italiani.
1: E anche Pino Beccaria. Facevo
0: telefonate
1: infinite.
0: Anonime a casa di Pino Beccaria.
1: No, mi presentavo.
0: Ah, ti presentavi
1: sì,
0: pure?
1: Sì, con la mamma.
0: Ma che volevi da Pino Beccaria?
1: Volevo conoscerlo a tutti i costi.
0: Solo conosci o volevi il...
1: No, ero piccola, non arrivavo, diciamo, a idee più maliziose.
0: Non pensavi al papagno, diciamo.
1: No, assolutamente
0: non
1: no.
0: Non avevi ancora conosciuto,
1: però
0: diciamo.
1: Però avevo instaurato poi un rapporto con la madre.
6: Soprattutto erano telefonate extraurbane.
0: Extraurbane, sì, che sì, costavano sì. tantissimo.
1: Perché chiamavo a Roma,
0: sì,
1: certo.
0: C'erano tanti scatti sulle telefonate
1: extraurbane.
7: Buongiorno Pippa Adriana.
1: Buongiorno
7: Catania.
0: Ciao Riccardo.
7: Si tratta della sveglia, quella che fa trin.
0: Somiglia al suono della sveglia, è la verità, anche quella mi manca.
1: La sveglia tradizionale.
0: Mi manca la sveglietta, quella che era sul comodino di mia madre, la sveglietta tradizionale.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Daniela. Allora, mi sembra il suono del telefono, quello con il ditino, il famoso telefono, che per comporre il numero avevi bisogno di fare tutto il giro.
1: E a volte non ti veniva bene.
0: Qual era il numero più lungo? Lo zero? Quando facevi lo zero, che era il più lungo.
1: Dovevi fare tutto
0: il giro.
1: Il cerchio.
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: Allora, 347 490 0042, risentiamo il suono. Ecco, allora, no, nessuno finora ha indovinato tra quelli che abbiamo ascoltato. Vediamo.
3: È la rotella del telefono.
0: No! No,
3: con la cornetta.
0: Ma non faceva sto rumore.
1: No.
9: Per me il puff.
0: Ma che puff?
6: Ma quale puff?
0: Il puff, no, no, no. Non
6: è. Il puff?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. E acchiappasogni?
0: L'acchiappasogni no. Acchiappasogni è quello che tu facevi suonare.
1: Aspetta,
0: prima.
1: Qual è l'acchiappasogni?
0: Quelli degli indiani con le piume.
1: Ah, ok, sì. Ne ho una collezione infinita di quelli.
10: Buongiorno, un posacenere di cristallo?
0: Posacenere di cristallo, no.
1: Ma non credo che il posacenere di cristallo comunque sia caduto in disuso.
0: No, credo
1: esiste.
0: Che c'è ancora.
1: Esiste, sì.
0: Sulle stalle della stanza
11: Carmine,
0: classica.
11: Da della provincia di Napoli, la lucidatrice.
0: La lucidatrice, no, con le sue spazzole famose. No,
1: no, no. Non è la lucidatrice.
0: La lucidatrice, no, con le sue spazzole famose. No,
1: no, no. Non è la lucidatrice.
11: Buongiorno a te, Kiss Kiss. Buongiorno. Salerno.
0: Ciao.
11: Per me è una radio.

0: Ci sono anche le versioni moderne, però.
1: Sì. San Giovanni è il martello pneumatico.
0: È un martello pneumatico. Allora, diciamo che a un certo punto scattava.
2: Dai.
0: Voglio dare un aiuto. Sì, sì. O andava in tilt, va bene? O scattava, vuol dire che avevi una possibilità in più di utilizzarlo.
3: Il timer da cucina.
0: Non è il timer da cucina.
2: No, non è quello.
3: Buongiorno Radio Kiss. Il jukebox, quello dove
0: non
3: tiravi la monetina e
2: sceglievi la
3: canzone.
2: Sì,
3: e niente.
0: Beh. Il jukebox andava spesso in tilt,
3: ricordi.
0: Sì.
2: È vero. Anche quello è un oggetto di cui si ha tantissima nostalgia. Ma non
4: buongiorno,
2: è
4: Matteo Dell'Issone.
2: Ciao,
4: per
2: Matteo.
4: Me è il flipper.
0: Il flipper, bravo Matteo!
2: Esatto!
0: Matteo è quello che quando scattava faceva quella palla che scattava, era una goduria. Uno, perché avevi raggiunto un punteggio importante. Due, perché il rumore era bellissimo. Mm-hmm. E poi la palla d'acciaio del flipper era spettacolare.
2: Sentiamo.
0: Eccolo qua, questo è uno dei suoni del flipper.
2: Del flip,
0: complimenti al nostro Matteo Dall'Issone che si aggiudica e porta a casa il pacco gadget che questa volta sarà consegnato personalmente da Adriana.
2: Esatto.
0: Devi
2: te
0: andare
2: lo consegno
0: all'Issone.
2: Io. Però un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che hanno indovinato e che sono arrivati
0: quanti?
2: In coda a Matteo.
3: Brava.
2: Sono centinaia, quindi grazie mille,
0: grazie
2: davvero.
0: Grazie a tutti.
5: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: una femmina. No, questa canzone ha non so che di vintage, perché cita un programma televisivo vintage, mm-hmm, che era Buona Domenica con Maurizio Costanzo su Canale 5 di tanti anni fa.
1: Io lo
0: fa,
1: ricordo, con Paola Barale,
0: che
1: vero?
0: Che ha lanciato tra gli altri Paola Barale. Assolutamente sì.
1: Sì, tanto tempo fa. Allora, sono le 8:44, stiamo parlando di oggetti vintage che sono caduti in disuso.
0: Cose vintage, sì.
1: Sì, e che ci mancano. C'è Fabio da Foggia. Buongiorno Fabio.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Allora Fabio, buongiorno. L'oggetto che ti manca è il cellulare.
0: Il cellulare?
2: È il cellulare di una volta,
0: proprio
2: sì.
0: Quello che si chiamava cellulare, adesso non si chiama più.
1: Telefonino, era il telefonino.
0: Non lo smartphone, che adesso non si aggancia più alle cellule, perché sì, ancora lo smartphone, se usi il telefono normale, ma se usi per esempio WhatsApp, fai la telefonata WhatsApp, i ragazzi adesso fanno tutte le telefonate WhatsApp, nessuno più utilizza la telefonata normale, perché va attraverso la rete lì, è un po' diverso.
1: Ammesso,
0: no?
1: Che chiamino, certo, vero? Perché oggi secondo me non chiamano neanche più, cioè,
0: ma
1: la messaggistica
0: chiamano
1: istantanea.
0: Sì.
2: È cambiato tutto, ma anche era più bello prima nel comprarlo. Il modello nuovo, quello dorato, argentato, cromato, no.
0: È vero.
2: Era tutta un'altra cosa. Adesso i telefoni sono tutti quanti uguali.
0: Sì. A te piaceva quello con lo sportellino, quello che scivolava.
2: Sì. Cambiavo uno ogni semi.
0: Io avevo il mio primo telefono, era di un'azienda che in genere fa frigoriferi, mm-hmm, caldaie, trapani. Mm-hmm. Ed era di quella marca. E il nostro amico Francesco Paolo Antoni per anni mi ha preso in giro, perché diceva che sembrava una saponetta enorme. Per cui prendeva il mio telefono e si lavava le mani col mio telefono,
1: diciamo,
0: che era un bel mattone, diciamo, importante.
1: E prima più erano grossi, più erano grandi e più erano importanti e costosi. Cioè l'esordio di questa nuova era è stato così: più è grande, più costa. Poi invece abbiamo capito che era assolutamente il contrario. Ma tu hai nostalgia dell'oggetto in sé per la bellezza dal punto di vista estetico, oppure per la funzionalità? Cioè, prima si stava meglio quando non c'erano gli smartphone.
2: Il punto di vista estetico, perché era proprio bello andare in negozio, lasciare quello vecchio e comprare quello nuovo.
0: Senti, l'azienda che produceva il tuo primo telefono cellulare, tu te lo ricordi qual era il tuo telefono?
2: Philips.
0: Ah, era un Philips, vedi? Cioè, addirittura adesso trovalo un telefono di quell'azienda, è praticamente impossibile.
1: Incredibile,
0: Fabio,
1: sì.
0: E tu hai conservato qualcosa dell'epoca? Ce l'hai qualche telefono,
2: purtroppo,
0: diciamo, vintage
2: no,
0: a casa? No, li hai buttati via tutti?
2: Sì.
0: No, io qualcuno sì, qualcuno lo conservo.
1: Ma Pippo, lo sai, Fabio, proprio ieri mi sono imbattuta in un articolo, c'è un'altra azienda molto famosa che negli anni, credo 2000, ha prodotto i telefoni più utilizzati, più comprati.
0: Sì.
1: Se hai ancora uno di quei modelli può valere addirittura più di 1000 euro.
0: È vero.
1: Se lo conservi ancora. Io ce li ho ancora tutti conservati,
0: tutti
1: i miei
0: conservati,
1: primi cellulari. Sì.
0: Ma la Petro è un affarista, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: No, la Petro ha il fiuto per gli affari.
1: Non per quello.
2: Quello nuovo.
1: Sì, dai, in permuta, esattamente. Va bene, Fabio, tu ascoltaci sempre, va bene?
2: Grazie a voi. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss
1: anche
0: buona
1: a te.
0: Giornata, Fabio da Foggia. Prego.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: E vogliamo parlare del vecchio termometro a mercurio che si mettevano sotto le braccia per misurare la febbre.
0: Io c'ho ancora quello.
1: No, ma non c'è più il mercurio.
0: Però io ce l'ho, infatti sono attentissimo a non farlo rompere.
1: Sì. Il classico, diciamo, termometro in vetro tradizionale.
0: Sì, che Anna Chiara metteva non sotto le braccia, lo ricordiamo, mm-hmm, mi raccontava l'altra volta.
1: Beh, quello si può mettere.
0: No, si può mettere in tre posti.
1: Mm-hmm.
4: Ciò che ricordo del passato è il Subbuteo, pomeriggi interi
1: a giocare
4: con due miei amici, un mm-hmm, bellissimo ricordo.
0: Io c'ho sto ricordo di mio fratello piccolino, mm-hmm, più piccolo di me, disteso sulla cosa col termometro dove lo metteva Anna Chiara.
1: Ma veramente?
0: Sì. Perché si metteva anche lì. Sì.
1: No, sì, però.
0: Renata, no.
1: Sì. Vabbè, lasciamo stare.
0: Andiamo.
1: Dai, sentiamo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marzia da Varallo, Sesia. Sì, Pippo, io me la ricordo la manina.
0: La manina,
5: per grattarsi
0: sì,
5: la schiena. Ce l'aveva la mia bisnonna appesa in cucina, pensa. Manina per grattarsi la schiena. Ce l'aveva la mia bisnonna.
0: Ma si trova si trova ancora. Abbiamo detto, ce l'hanno detto in tantissime, ci hanno mandato anche le foto.
1: Si può ancora comprare come se fosse un oggetto attuale.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno. Stamattina il tema mi fa ritornare, io essendo classe 75, alla mia infanzia. Pippo, la manina era di colore verde smeraldo e il manico torcigliato marrone. Chi se lo dimentica?
0: Chi se lo dimentica? Aveva pure il laccetto in pelle per portartela a spasso.
1: No, giuro che io non l'ho mai vista da vicino.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ma i ragazzi di oggi non ricorderanno e non sapranno forse che cos'è un masterizzatore.
0: Un masterizzatore.
1: Beh, anche quello è un oggetto.
0: È un oggetto vintage.
1: Che oramai possiamo definire vintage. Sì.
0: Eh sì.
6: Buongiorno, sono Maria Luisa da Rodi. Quello che mi manca tantissimo sono le VHS, le videocassette.
1: Le videocassette, anche quelle, sì. Le andavamo pure a noleggiare.
7: Buongiorno Adriana, sono Sabino di Benevento, traviandata a Milano.
0: Ciao Sabino.
7: A me l'oggetto che mi manca tanto sono le cabine telefoniche di una volta.
1: Hai ragione.
7: Con la scheda.
0: Bella la cabina telefonica che diciamo veniva utilizzata per tanti altri scopi pure, no? Quando faceva freddo, che c'era vento, ci si metteva dentro al riparo.
8: Sì.
0: Si faceva l'amore nelle cabine telefoniche di sera.
1: Si faceva pure l'amore?
0: Anche di sera, sì.
1: Quelle erano trasparenti le cabine telefoniche.
0: Sì, però sai.
1: A parte quelle londinesi che non lo erano, non lo
0: quelle
1: sono.
0: Londinesi, sì, sono trasparenti, ma sono diciamo con quadretti.
1: Si faceva questa cosa dell'amore, non lo so.
0: Dell'amore.
1: Perché è stato un momento in cui poi sono sparite. Cioè io ero piccola, poi erano già sparite queste cabine.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Antonio de San Vito de Normandia. Nei Brindisi. Ciao. Io conoscevo un trucco per poter telefonare con il telefono, quello con la rotella, nonostante ci sia stato il lucchetto che bloccava.
1: Ah, nonostante il blocco?
8: Il giro.
0: Me lo ricordo anch'io. Sai come si faceva?
1: Come si faceva?
0: I due tastini che quando tu mettevi la cornetta su, ti ricordi, scendevano.
1: Sì?
0: Esattamente. Dovevi fare il numero lì sopra, sui tastini. Se tu li schiacciavi, adesso non so se qualcuno se lo ricorda, magari in tempo reale, perché abbiamo pochi secondi, al 347 490 0042, si poteva schiacciare velocemente per il numero di volte che, e non mi ricordo però lo zero come si faceva, però mi ricordo che gli altri numeri si faceva tipo una volta uno, tre volte il tre. Esatto.
1: Quindi vedi, c'è adesso, sempre vorrei... stato un metodo per eludere la sorveglianza e i blocchi.
0: E i blocchi, è vero. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di quanto dovreste guadagnare per essere felici, e nella seconda parte degli oggetti vintage che vi mancano di più. Continuate se volete a pensarci, poi magari domani ci fate sapere altre risposte se le avete, perché sono arrivati tanti messaggi molto belli, grazie a tutti.
1: Altre risposte domani per tante altre cose, per tanti altri quesiti. Una risposta ce l'ha da sempre la musica. Noi vi aspettiamo domani mattina, vi lasciamo con George Michael dal 1998, questa è Outside. Kiss, kiss a tutti.
0: A domani,
1: grazie, ciao.

0: George Michael. Buongiorno Aventi, sei pronta?
1: Buongiorno, prontissima.
0: Questa è anteprima mattinieri per qualche secondo, la canzone sta sfumando lentamente sotto. Sei in forma in questo martedì mattina?
1: Diciamo.
0: Credo un po' gonfia.
1: Mi sono svegliata da poco.
0: È il sonno che ti frega. Vabbè, siamo pronti, iniziamo, dai, mettiamo la sigla.

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo martedì 7 luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Dai, che sono le 5, bisogna essere belli reattivi. Un saluto alla regia.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Tanto entusiasmo stamattina, Guarda, sto facendo sport sulla partenza qua, sulla sigla. Mi muovo, faccio ginnastica, ormai
1: bravo,
0: sono diventato
1: vedi?
0: Lo smilzo. Sono dimagrito tanto. Pronti mattinieri, iniziamo, dai.

0: cielo fuori. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Hola, Leti.
2: Dimmi.
1: Vuoi dare il numero che così ci mandano,
2: certo,
1: i vocali? Grazie.
2: 347-490-0042.
1: Oh, senti con che ritmo partiamo stamattina. Buongiorno mattinieri. Siete con Radio Kiss Kiss.

0: po' di energia. Cioè, ragazzi, alle 5 di mattina, fermatevi un attimo, sono stanco. È lo spirito di noi mattinieri, ragazzi.
1: Siamo buongiorno. Partiti carichi, eh? Che bello.
0: La testa gira, la canzone di Fred e Palma, Anitta e Mischilla, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche stamattina,
1: cos'è
0: ragazzi.
1: Questa voce morbida.
0: Ecco, sono tutto morbido io, quindi.
1: Morbidoso.
0: Vedi che dice io sempre.
1: Sei un orsacchiotto.
0: Grazie, è vero male. Stamattina sei più in vena di vezzeggiativi. Di solito, ecco, mi stronchi. Allora, mattinieri, buongiorno. Vorremmo sentirvi da tutta Italia, primo pensiero del giorno, di cosa vi occupate, poi magari vi sentiamo anche al telefono, quindi messaggi vocali e ci scrivete: oh, stamattina voglio parlare con voi, chiamami, secco, sono Max da Roma, sono Alessandra da Torino, sono Davide da Napoli, Angela da Genova, che ne so, fate voi, vocali o messaggi di testo qui, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Siete pronti? Allora, intanto partiamo come sempre con i giornali, un'occhiata alla strettissima attualità. Con un po' di tutto, cioè sui giornali, non parlo dei quotidiani sportivi, si scrive tanto di calcio per quelli che vengono chiamati da molte ingerenze del presidente americano anche sui mondiali in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico, e tutto ciò che ne consegue anche col vertice di Ankara, che insomma c'è il vertice della, diciamo, degli atlantisti, chiamiamoli così, no? Quindi vale a dire soprattutto l'Occidente, che si incontra ad Ankara non senza polemiche, soprattutto dopo gli attacchi continui di Donald Trump agli alleati, cosiddetti alleati, e su tutti, insomma, il meme contro la Meloni, quindi contro la Presidente del Consiglio italiano, e contro anche gli altri leader europei, a detta di Trump, non attenti a dare una mano, a partecipare appunto alle operazioni che hanno visto coinvolti gli Stati Uniti, in particolar modo in Iran. Insomma, sono questi temi più trattati sui giornali. Il Corriere della Sera apre proprio con questo tema: vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, e Ruth loda Trump sulle spese militari degli alleati. Poi squalifica annullata, sì, ho chiamato Infantino, questo è l'altro tema di cui facciamo un accenno poco fa. Il leader americano terremota, i mondiali FIFA nel caos, questo è il titolo sempre del Corriere della Sera, perché che cosa ha fatto Trump? Ha fatto sì che venisse annullata la squalifica di uno dei calciatori degli Stati Uniti, ammonito e dunque espulso poi durante un match, perché sai, correndo ha pestato il piede a un altro, è stato espulso, cose di campo, e praticamente col rosso c'è la squalifica del turno successivo, non avrebbe giocato la partita della notte italiana contro il Belgio, che tra l'altro è finita poco fa,
1: ma è finita 4-1 per il Belgio,
0: al di là del fatto che gli Stati Uniti sono usciti e quindi, come dire, c'è una giustizia, c'è qualcuno della giustizia del campo, però giustizia concordo, perché insomma è un precedente pericolosissimo,
1: molto.
0: Tant'è vero che anche la UEFA si è scagliata contro la FIFA per aver tolto la giornata di squalifica al calciatore, all'attaccante degli Stati Uniti. Resta questo precedente veramente che ha sconvolto il mondo del calcio, ma non è una parola a caso sconvolto, veramente dappertutto ci sono state veramente esternazioni, anche dal Belgio, che chiaramente poteva essere la parte danneggiata, ora ha vinto, ma questo non toglie la decisione. Infantino si è difeso dicendo: non ho deciso io di togliere la squalifica, c'è chi se ne occupa, ma tant'è che Trump ha ammesso candidamente davanti alla stampa: sì, ho chiamato io Infantino, dicendo che la squalifica era ingiusta. Trump, mani sui mondiali, questo è il titolo della Repubblica. Il presidente: sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa, dice la UEFA alla FIFA, capito? Poi in taglio basso si scrive della svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la bitola e il mandante secondo l'accusa. Quindi si cerca di capire anche adesso il movente, il perché, no? La bitola avesse chiesto alle persone che sono già state arrestate la settimana scorsa per l'attentato fuori casa di Ranucci a Torvaianica, in provincia di Roma. La stampa di Torino apre con Trump, i timori di Meloni, c'è anche l'intervista a Tajani, non rispondiamo più agli insulti, fondi europei per la difesa, c'è ancora tempo, risponde il ministro degli esteri italiano. Sul Messaggero di Roma, gelo tra Meloni e Trump, vertice NATO, sfida di Putin, strage a Kiev, ma Donald, Mosca vuole la pace. La Presidente del Consiglio ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti vanno avanti al di là delle singole dichiarazioni. su Il Giornale, nato per sfasciare tutto, il gioco di parole con la NATO, e NATO poi si intende Trump per sfasciare tutto, il mondo contro Trump, Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber americano, scoppia la guerra del calcio e oggi ad Ankara il Re d'Azionem con i leader europei. Sulla prima del resto del carrino, anche qua Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier si incontrano al vertice NATO. E poi si a centro pagina c'è anche la notizia: lavori e guasti, Italia spaccata e il viaggio in treno è un'odissea. Per i lavori ad un ponte a Firenze si è occupata la vecchia linea delle ferrovie, insomma, ma fatto sta che questo non ha fermato i rallentamenti e i disagi, anzi ieri quasi per tutta la mattinata fino al tardo pomeriggio difficoltà nei viaggi tra Roma e Firenze. Sulla prima della verità: sono criminali non matti e bisogna rimandarli a casa, l'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso, dicono dalla difesa, l'attentatore che all'improvviso, non so se avete visto, c'è un uomo ripreso dalle telecamere, ha accoltellato una persona a caso per strada che per fortuna è stata salvata dal padre dall'intervento di altre persone. Sul Sole 24 Ore, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio, e questo, diciamo, è un bene per le aziende che lavorano con lo Stato e che prima avevano i ritardi anche del pagamento di altre cose, no? Insomma, quando lo Stato ti chiama, sei un privato, per fare dei lavori, molte aziende lamentavano che questi soldi poi non arrivassero. Il Mattino di Napoli, gelo tra Meloni e Trump, questo è il titolo principale anche del Mattino. E poi tanto sport, anche perché dicevamo i mondiali vanno avanti, ma va bene anche il tennis azzurro, la Gazzetta dello Sport, il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato, bufera sulla grazia all'americano Balogun. Trump, sì, ho chiesto io a Infantino di intervenire, da Malagò a Klopp, quanti noi eccellenti, l'UEFA così ci perde, si perde credibilità. E poi le lacrime di Cristiano Ronaldo che esce con la Spagna ieri sera, il match Portogallo-Spagna,
1: 1-0 per la Spagna. Infatti ti ho detto, sono rimasta un po' basita da questa cosa, pensavo andasse avanti il Portogallo,
0: no, in realtà no, diciamo sulla carta però, la più forte la Spagna, però ho visto un po' il match ieri, il Portogallo non meritava, cioè, però insomma qualcuno doveva essere
1: eliminato, no,
0: sì,
1: certo,
0: quindi
1: ovvio.
0: È finita così, va bene. Poi le altre notizie sul Corriere dello Sport: è finita Chris, Spagna ai quarti, Portogallo battuto 1-0, al 91esimo si chiude l'epoca d'oro di CR7, Ronaldo e lacrime, mai più al mondiale.
1: Infatti si è delineata la terza squadra dei quarti di finale, che è Spagna-Belgio.
0: Il terzo match, no?
1: Il terzo match, sì, la terza partita. Sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Queste notizie principali, tra poco sentiamo voi nei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Allora, dai, subito vocali in onda. C'è l'appello dei mattinieri, prima parte. Adesso registrate un vocale, nome, città, mattinieri, perché, cioè di cosa vi occupate, vi state spostando di primo mattino per altri motivi, quali sono questi motivi, raccontateci un po' di voi. Vocali al nostro numero, ora è subito in onda.
1: Certo, 347 490 0042.
0: I vostri commenti anche sul mondiale. Mauro, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo.
1: Ciao.
2: Oggi dovrei riprendere col mio orario, quindi sì, torno ad ascoltarvi con molto piacere. Saluto tutti i mattinieri. Aspetterei un attimo a dire che il Belgio ha vinto, perché io la farei rifare, chiamo anche Infantino. Animo.
0: Vedi, l'ironia di Mau c'entra parecchio, perché sì, ragazzi, cioè, non si può ricevere una chiamata, anche se dell'uomo, diciamo, uno degli uomini più potenti al mondo, e cambiare una squalifica, no, perché infatti, insomma, è veramente...
1: Comunque vedi, il karma poi è ripagato, però.
0: Sì, però resta
1: sì,
0: veramente,
1: certo,
0: il danno grave fatto al calcio, che insomma, il candidamente, la spavalderia di Trump, dice, ho deciso che la squalifica... Ha detto, io non è che ho chiesto di fare questo, ho chiamato per dire che era una squalifica ingiusta per Balogun, e fatto sta che è stata tolta appunto la squalifica dopo un'espulsione nella partita precedente. Poi lascia stare che c'è la giustizia del campo, però resta un fatto molto grave. Buongiorno, chi c'è? Sentiamo altri ascoltatori, come va ragazzi?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Mattinieri, Peppino da Bari.
0: Peppino.
1: Ciao Peppino.
3: Trasporto pane. Se potete, chiamatemi.
0: Va bene,
3: grazie,
0: ragazzi,
3: arrivederci a tutti.
0: Dopo ci racconti. Ciao, ciao Peppino, pronto?
4: Buongiorno mattinieri, Leonardo da San Ferdinando di Puglia, 3Z. Ciao Leti, ciao Maxi, voglio sempre più bene.
0: Ma che carini che
1: ma
0: siete.
1: Grazie.
0: L'affetto, l'affetto. Maurina, leggo qui, pronto?
5: Eccomi, Maura da Modena.
1: Ciao Maura.
5: Sono appena salita in macchina, vado a pulire una palestra e poi continuo coi condomini fino a l'una e poi si va a casa dal cagnolino. Buona giornata a tutti, Maura da Modena.
0: Vedi la vita da mattinieri. Andiamo da Marino, buongiorno.
6: Come ciao sta? Max, ciao Leti, sono Marino da Bergamo, un saluto anche dal nostro amico Edo.
7: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. Un saluto, voglio salutare anche i tifosi dell'Atalanta che ci scrivono, ha fatto 2 gol stanotte di Chetelare dell'Atalanta, della Dea, e ha segnato un altro italiano, tra virgolette, Lukaku, cioè calciatori che militano nel campionato italiano, questo ci fa piacere, dai. E ultimamente siamo bisfrattati dappertutto. Pronto? Antonio.
8: Buongiorno, Aldo da Coriano. Saluto ciao, dai guerrieri. Animo.
0: Ciao, ragazzi, un saluto. Buongioro anche a... Che c'è?
1: Ce l'ho con il gatto.
0: Ma stamattina ti vedo
1: si
0: che...
1: sta infilando tra il monitor e tutto il resto.
0: Ma non quindi... ti devi portare il gatto al radio.
1: Ho capito, cioè, sono stata costretta stamattina.
0: Perché? Chi ti ha costretto? Il gatto è Tommy, porti con te, non ti faccio uscire. Stamattina veramente. Allora ragazzi, tra poco facciamo una chiacchierata al telefono con voi. Vi va di parlare con noi mattinieri? Ce lo scrivete e noi vi chiamiamo. Mattinieri, chiamatemi, vocali o messaggi di testo al volo, e noi vi ricontattiamo tra poco. Dopo mettiamo un paio di canzoni.
1: Sì.
0: Che dici? Dopo per esempio Francesco Renga.
1: Bella.
0: C'è questa voce così, non lo so fare Renga. Dopo lo studio Renga e Ferreri.
9: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
1: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss!

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti
0: e buongiorno a voi tutti. A quest'ora ci piace chiacchierare anche con voi al telefono per farci raccontare un po' la vostra vita da mattinieri direttamente dalla vostra via voce, non solo con messaggi vocali ma anche al telefono. Allora Peppino, buongiorno, come stai?
2: Bene, grazie Max.
0: Ti sento un po' giù.
1: Ciao Peppino.
0: Tutto a posto? Sì Peppino.
2: No, non sto giù, è solo che tutte le mattine Max dalle 3:30 fino alle 9:30, alle 10.
0: Ecco,
2: praticamente vi ascolto tutte le mattine di tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Ma grazie, no, raccontaci
2: anche
0: un po'. Allora, dove ci chiami, come si dice in questi casi? Dove ti
2: allora,
0: abbiamo
2: io
0: raggiunto?
2: Io sono di Bari.
1: Sì.
2: E carico il pane da un panificio di una nota marca di supermercati.
0: Sì.
2: E distribuisco il pane a questa catena di supermercati.
0: Quindi,
2: arrivo quasi fino a Foggia, da Bari quasi fino a tutte le mattine.
0: Direzione nord, insomma, non vai verso sud, tu fai verso nord. Senti, quanto dura sto giro? 4-5 ore, mi hai detto, ci dicevi più o meno?
2: Sì, diciamo, dalla mattina io mi sveglio alle 3:30, alle 5 vado a caricare. Quindi non ascolto solo l'inizio del programma vostro, poi vi ascolto fino alla fine e anche Pippo e Adriano.
0: Insomma, fai tempo anche Pippo e Adriano. Bellissimo, insomma, sapere che ti accompagniamo, non ti fermi mai, cioè tu non hai un giorno di riposo a settimana, niente.
2: No, praticamente siamo un numero contati di autisti, siamo un 4, 4 giri diversi e sinceramente, veramente, io faccio festa Natale, primo dell'anno,
0: sempre a lavoro,
2: per agosto e Pasqua, quattro giorni all'anno.
0: Ah, ecco, solo questi rossi, questi super festivi, chiamiamoli così, ma dovresti, credo, fermarti normalmente. È impossibile che non ci si fermi.
2: C'ho anche una bella età, con la pensione che mi spetta è molto poca, quindi sto continuando a lavorare.
1: Certo, ma ferie, vacanze, ferie?
0: Farai qualche giorno di vacanza?
2: No,
0: diceva la Leti, farai qualche giorno di vacanza?
1: Di ferie?
2: Speriamo, a Ferragosto speriamo, anche perché la mia signora li pretende.
0: Certo, c'ha ragione pure lei. Va bene, li meriti anche tu un po' di giorni di riposo, Peppino. Veramente complimenti per quello che fai. Vedi, noi le storie che ci raccontate, come quella tua, ci fanno capire a volte che ci lamentiamo, ma ci sono persone anche che fanno sacrifici molto più grandi di quelli che facciamo noi.
1: Sì.
0: Ora, per carità,
2: il 28 di questo mese sono 69, Max.
0: E dai, sei un giovanotto, però capisco.
2: Finché sto in forze,
0: si va avanti.
2: In tutti i modi, fa un grandissimo piacere ascoltarvi tutte le mattine.
0: Peppine.
2: Perché
0: grazie.
2: Mi fate molta compagnia.
0: Grande lavoratore, Peppino.
2: Però volevo farvi un accenno.
0: Vai.
2: Perché la domenica a Cartoline d'Italia mi esce sulla foto Alfio e non voi?
0: Non lo so, lo segnaliamo perché è stato lui a quell'ora per tanto tempo, devono ancora sistemare, credo.
2: La segnaliamo
0: questa cosa, perfetto, guarda, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao Peppino, un saluto, buon lavoro.
1: Un abbraccio Peppino.
2: Un bacione anche a voi, un bacione a voi e grazie di tutto per
0: la compagnia
2: che ci fate.
0: Grazie a voi che ci scegliete come compagnia. Chissà a te Peppino, un saluto, vado veloce,
1: vado
0: a fare un'altra telefonata, grazie Peppino, certo che storie incredibili, cioè, lo dico a Peppino, dico che ci ascolta, cioè, non può non avere giorni di riposo settimana.
1: Però hai capito perché lui continua a lavorare, lui dovrebbe andare in pensione, ma siccome bassa la pensione.
0: C'era bisogno. Chiamo a Giovanni, credo. Giovanni, buongiorno, ti sto chiamando, vai. Da Monte San Biagio, buongiorno. Squillo in diretta.
3: Pronto?
0: Eccoti, buongiorno Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
3: Buongiorno Max,
0: allora,
3: ben trovato.
0: No, grazie, un piacere sentire te. C'è anche la Leti, vedi che ti saluta.
1: ciao
3: Leti, ciao. Ma io sono mattiniero di professione perché vado a lavorare presto.
0: Cosa
3: devo fare tanti chilometri e quindi ti ascolto. Giustamente faccio un brutto lavoro.
0: Che lavoro fai, scusa?
3: lavora agenzia della riscossione ex Equitalia.
0: Ah, come no? Vabbè, fra l'altro questo è il periodo, stavo leggendo che Equitalia si riposerà nel mese d'agosto, l'agenzia riscossioni, quindi ti risulta, e come molti d'altronde.
3: Ci riposiamo per quanto riguarda le procedure, quello.
0: Bravo,
3: sì,
0: quello sì.
3: Subito a settembre.
0: Tranquilli, ragazzi, le tasse si devono pagare, giusto? A settembre, no, dicevo che ad agosto si ferma l'invio di appunto cartelle, segnalazioni,
1: meno male,
0: c'è da sistemare.
1: Per un mese.
0: Almeno per un mese, va bene. Quindi, anche se, ripeto, senti, ma sei contento del tuo lavoro? Ti piace?
3: Ormai, Max, ho 41 anni, mi piace perché comunque io faccio l'ufficiale giudiziario, quindi per me è una passione, quindi è diventato quasi una passione il tuo lavoro.
1: Ufficiale giudiziario?
0: Sì, beh, fare... Sì. In cosa...
1: Vai a riscuotere praticamente.
0: No, vabbè, ma non è tanto quello. L'ufficiale giudiziario è quello che fa anche gli interventi sugli sfratti, queste cose.
3: Sì, hai detto bene.
0: Quindi praticamente intervieni laddove ci sono delle cose da sistemare, mettiamola così, e quindi...
3: Sì. Adesso un po' meno perché sono quasi vicino alla pensione, però comunque lo faccio ancora tuttora.
0: Senti, ma quindi non è solo lavoro di ufficio, cioè tu esci proprio dall'ufficio, giusto?
3: No, io esco proprio dall'ufficio, io quasi tutti i giorni esco dall'ufficio.
0: Oggi quanti interventi c'hai, per esempio? Già lo sai?
3: Oggi ho 4 interventi nella mattinata, 4 interventi abbastanza pesanti.
1: Che già conosci? Situazioni nuove, vecchie?
3: Lady, lo sai qual è il discorso? Ormai è tutta gente che ormai a giro è sempre quella.
0: È nota.
1: Ok.
0: Nota.
3: Purtroppo è così, noi ci giriamo attorno. No, a giro la gente è sempre quella, sempre la stessa, insomma. Okay.
1: Però
3: poi
1: io...
3: calcola che io faccio le quote superiori a 500.000 euro.
0: Quindi.
1: Però io
3: parliamoci.
0: Grandi evasori, persone che hanno grandi problemi con i pagamenti.
3: Tutte rotture di scatole, insomma, per dire altro.
1: Sì, però mi rendo conto che a volte non sia neanche così facile, perché ti trovi magari di fronte a realtà veramente disperate. Però
3: piano, questi tipi di interventi vanno fatti sempre con la forza pubblica.
0: Sì, sempre con le forze del mondo. Certo. Va bene, complimenti per il lavoro che fai, ma non sei solo, giusto? Adesso mi sembravi parlavi di qualcun altro.
3: Sto quasi per prendere la collega Emanuela.
0: Emanuela, perfetto.
3: Okay. Tutte le sì.
0: Va bene, un saluto a te, Emanuela. Allora, buon lavoro. Grazie.
1: Ciao.
0: Per essere
3: grazie, grazie, e voglio salutare i miei amici del bar Gianni Salinitano, Mirko e Anthony, che ho lasciato poc'anzi.
0: Li salutiamo anche noi.
1: Salutiamo.
0: Ciao, saluto.
3: Chissà
0: a te. Ciao, grazie. Vedi, lavoratori del primo mattino sono di diverso tipo, sono in tanti. Grazie per esserci in ogni caso su Radio Kiss Kiss insieme. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Emma Rary, To Be Loved. Questo è il titolo della canzone appena ascoltata, Le mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Dai, ce l'auguriamo. Davvero, buongiorno Aliti, cosa hai preparato per noi?
2: Allora, questa mattina ho preparato 3 notizie. Parliamo di intelligenza artificiale, di scienza e di una cosa molto dolce, il gelato.
0: Un applauso alla Leti, ragazzi, è sempre brava, grazie, precisa, puntuale, molto brava, molto grazie, brava, grazie.
2: Mi stai prendendo in giro?
0: Sì, sì. Vabbè, sì. No, allora iniziamo da quest'ultimo, dai, dal gelato, una vera, diciamo, religione nazionale, no? Il nostro gelato, amato anche dai tanti turisti che vengono appunto in visita nel bel paese. Un'analisi sui consumi degli italiani rivela differenze sorprendenti da nord a sud. Al nord vincono gli stecchi, al sud impazzano i biscotti gelato, capito? Stecchi, beh, l'Italia è divisa anche in due, vabbè, però un'analisi approfondita che dà un dato che ci accomuna tutti. Comunque il gelato piace al 95% della popolazione italiana,
2: beh,
0: e 8 italiani su 10 ne mangiano almeno uno a settimana. Voi siete più da cono, da coppetta o da biscotto gelato? La coppetta, io più da coppetta.
2: No, ma dai, da cono con doppia panna poi.
0: No, io più da
2: quindi panna sotto e panna sopra.
0: Io poi sono veramente, come diceva il nostro ascoltatore, tipo fragola e limone.
2: Mamma
0: molto
2: mia,
0: semplice.
2: Che tristezza però.
0: In
2: che
0: realtà no, vado sulle creme, non sulla frutta. Ma... cioè vado più su stracciatella classicissimo e il pistacchio. Quando è buono il pistacchio non lo batti mai.
2: 3 giorni fa, quando era sabato, mi pare che mi sono fatta una passeggiata per andare a una gelateria vicino casa mia.
0: Sì, hai incontrato me? Sì.
2: A parte quello, però... c'è ancora il puffo.
0: Il gelato al puffo, che non
2: c'è,
0: si sa esattamente cosa sia.
2: Ancora il gelato al puffo.
0: Va bene, va bene. Poi la curiosità, il vero motore della scienza, è una riflessione che arriva dal mondo della scuola, ma vale per tutti noi. Il genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Tor Vergata a Roma ha ricordato che la curiosità non è un accessorio della scienza, ma è il suo vero carburante. È la spinta che ci porta a farci delle domande invece di accontentarci di, diciamo, di risposte facili, no? E quindi un bel promemoria proprio mentre migliaia di ragazzi hanno affrontato la maturità, no? La curiosità avrà anche ucciso il gatto, come dice un detto, ma ha fatto vincere un po' di premi importanti come Nobel. Bisogna essere curiosi cronici, e lo dicono anche gli scienziati italiani, perché questo ti porta ad avere delle risposte, a studiare, ed è una delle mission anche di noi che facciamo sto lavoro alla radio, sai la Liti? Cioè essere curiosi, perché poi la curiosità ti permette di raccontare a chi ascolta la radio, chi ti segue ogni giorno, di cose che per le quali ti sei posto una domanda e appunto hai cercato risposte e poi divulghi questa risposta. Siamo divulgatori, non scientifici, ma proviamo a farlo. Per esempio, io mi chiedevo, camminando per strada nelle città italiane, perché ci fossero in alcuni tratti delle scarpe lanciate sugli alberi o su dei fili della tensione elettrica. Ho capito che sono dei segnali
2: per altre persone,
0: altre persone, tipo ho scoperto perché stanno queste scarpe lì, in alcuni casi vengono indicate come segnali zona di spaccio, non va bene, togliete quelle scarpe da lì, era per dire, vabbè, non ho più tempo per la terza, però alle volte vedi, ti poni delle domande, a volte in alcuni casi è meglio non conoscerne le risposte.
2: Vabbè.
0: Commentate pure se siete dei curiosi cronici, se volete sapere altre cose, ecco, siamo pronti a rispondervi anche su curiosità che riguardano il mondo Kiss Kiss. Ora canzone nuova, Cioffi, Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: prossimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: talk about.
1: Bring Your Love, la canzone appena ascoltata dai mattinieri di Kiss Kiss. Devo dire, le due storie che abbiamo sentito prima al telefono, ecco, hanno ricevuto un po' di commenti, sì. Così come hanno ricevuto commenti anche le notizie di secondo piano. Ci sono un sacco di commenti sull'argomento gelati, eccellenza italiana. Però voglio far sentire un attimo il messaggio che ci ha mandato un'ascoltatrice per Peppino, il nostro amico che trasporta pane in provincia di Bari. Ha raccontato di non fermarsi mai se non il 25 di dicembre, primo gennaio,
2: cioè Pasqua, certo, quei giorni
1: super festivi. Sì. Sentite questo messaggio. Buongiorno.
3: Che tenerezza che mi ha fatto Peppino, mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca, però siamo messi così in Italia. Non si può, cioè uno versa i contributi e va in pensione con 800 euro al mese. Cosa si fa con 800 euro al mese?
2: Sì,
3: ti costringono a lavorare e non va bene, non va bene. Peppino, mi dispiace, ma
1: non è l'unico in questa condizione, come diceva la stessa Mauro che abbiamo appena ascoltata. Sì. In realtà, ragazzi, con le pensioni si calcola sarà sempre peggio, perché Peppino è andato in pensione e sta lavorando ancora, perché altrimenti non ce la fa.
2: Certo.
1: E dicevamo che più avanti si va e peggio sarà, anche perché siamo, è brutto dirlo così, ma siamo un popolo di vecchi, e quindi di solito il sistema pensionistico prevede che ci siano 3 lavoratori per un pensionato, e adesso questo rapporto è arrivato quasi 1-1, c'è un lavoratore per un pensionato, perché pure perché siamo a culle vuote, non ci sono persone che nascono, sono poche quelle che nascono, il popolo è sempre più vecchio tra virgolette, e quindi i pensionati di domani avranno necessariamente bisogno di una rivisitazione della spesa, solo che non lo fa mai nessun governo, perché è una cosa talmente impopolare a rimodulare le pensioni o a cambiare il sistema pensionistico che si rischia, quindi questo vale per tutti i governi che si sono succeduti negli anni, e prima o poi questo problema andrà affrontato, però già molti consigliano, ragazzi, facciamoci una pensione integrativa, perché quella che stiamo versando con i nostri contributi sarà veramente ridotta nei prossimi anni, semplicemente per un mero calcolo statistico. Ad oggi il sistema vecchio non funziona più, non possono essere i giovani che oggi pagano i contributi a pagare le pensioni dei pensionati domani, perché saranno molti di più pensionati che lavoratori, capirete che questo sistema non regge più. Fate pensioni integrative, non lo dico perché sono compagno, che faccio da partner, diciamo, a un'agenzia assicurativa, però chiedete informazioni, che ne so, dovunque. La pensione integrativa è quella che ci potrà salvare un domani. Sul lavoro saluto i tanti ascoltatori che mi hanno mandato dei messaggi perché hanno visto la mia storia su Instagram.
2: Sì.
1: E se siete curiosi, la mia pagina è Max Poli, aggiungetevi se volete, c'è anche la Leti, aggiungete soprattutto Radio Kiss Kiss. Però che cosa raccontavo in questa storia? E sono rimasto colpito da, mi hanno scritto 4-5 colleghi conduttori radiofonici che sono fermi o magari che lavorano in altre radio e che vorrebbero lavorare a Kiss Kiss. No, mi sono ricordato di quando ero io ad essere fermo, disoccupato, quindi in grande difficoltà economica, e ho chiamato dei vecchi colleghi, sono rimasto malissimo perché non mi hanno voluto dare neanche il contatto del direttore o il nome del referente, ed è una cosa che io non farò mai, raccontavo sta cosa, quindi mi facevano i complimenti, ma per me è una cosa normale,
2: ma non per tutti,
1: ti chiedo una mano qualcuno che conosci e dici no, mi dispiace, non ti do semplicemente un numero, ecco. Non però, è che ti ho chiesto raccomandami per il lavoro.
2: No, però purtroppo a volte scatta la paura della poltrona, come si dice, ok?
1: Mors tua vita mea.
2: Bravissimo.
1: Va bene, tra poco scopriamo il calendario dei mattinieri e l'oroscopo, i segni più fortunati di oggi qui su Radio Kiss Kiss.

0: bella sta canzone. Bella. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo nell'oroscopo dei mattinieri. Buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Tre segni zodiacali nel nostro podio più fortunati di oggi. Martedì 7 luglio iniziamo dalla terza posizione, occupata da?
2: Dal segno del Capricorno. Dedicare tempo ai rapporti più importanti oggi rafforzerà i legami e creerà le basi per un successo che durerà nel tempo.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno dello Scorpione. Il vostro carisma sarà in crescita e una decisione presa con sicurezza vi aprirà nuove opportunità in amore e nel lavoro.
0: E al primo posto trionfa oggi
2: il segno del Sagittario. Una scelta che sembrava complicata diventerà finalmente chiara e il coraggio di osare potrà regalarvi una soddisfazione inattesa.
0: Il riepilogo, i segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Allora, Laliti, partiamo dalla data. 7 luglio, dicevamo, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai eventi del giorno. Oggi è la giornata mondiale del cioccolato. La data ricorda simbolicamente l'arrivo del cacao in Europa nel XVI secolo.
0: Bene.
2: Una scusa perfetta per concedersi un pezzetto di cioccolato senza sensi di colpa.
0: Sì, cosa ci stavo
2: che oggi
0: pensando.
2: Farò. Oggi farò una scorta di cioccolato.
0: Poi.
2: In questo giorno del 1881 Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio. Te lo ricordi Pinocchio?
0: Come
2: bello,
0: non ricordare la favola di Collodi. Poi vai.
2: Poi passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1901 Vittorio De Sica, regista, attore e sceneggiatore, tra gli attori italiani più grandi di sempre.
3: Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare.
0: Il grandissimo film, sì. Pane, amore e puntini sospensivi, sì. Con un grande De Sica e in questo caso con Tina Picca. Poi vai, vai.
2: In questo giorno del 1922 nasceva Pierre Cardin, tra i più grandi stilisti di sempre.
0: Che poi Pierre Cardin è italianissimo, no?
2: Sì.
0: Si chiamava Pietro Cardin, da lì appunto Pierre Cardin, tocco francese, ma lui italianissimo. Poi
2: altra nascita da ricordare per questo 7 luglio è in ambito musicale. Toto Cotugno oggi avrebbe compiuto 83 anni.
0: Ciao Toto, ovunque tu sia, l'italiano, sì. Vero. Poi
2: auguri, vai. A Ringo Starr, lo storico batterista dei Beatles, compie 86 anni.
0: Bene,
2: concludiamo,
0: vai.
2: Con la storia della musica. In questa settimana del 1993 la canzone italiana più richiesta nei jukebox era di Raff con Il battito animale.
4: Il battito.

0: 1993, che bella! Grazie Laliti.
1: Ma grazie a te Max.
0: Che bello il calendario di oggi. Capito?
1: Sì.
0: Ti è piaciuto? Sì.
1: Mi è piaciuto, sì.
0: Soprattutto nella parte che mi piace di più.
2: Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare.
0: Meravigliosa. Tra poco torniamo sull'attualità con tutte le ultime dalle agenzie. Poi c'è l'appello dei mattinieri, seconda parte. Quindi vi sentiremo a raffica. Ma intanto ancora storia della musica. Please Forgive Me, c'è la canzone di Bryan Adams.

0: un minuto di questo martedì 7 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il grazie più grande va a voi tutti, voi che ci siete, ci seguite da un po', voi che siete nuovi ascoltatori. Sì. Beh, questo è il momento di farsi sentire. Se non avete fino ad oggi fatto sentire la vostra voce, che siete fedelissimi o nuovi, ecco, presentatevi a Letter Kiss Kiss. E quindi vocali per darci il buongiorno. Tra poco raffiche, salutate anche la vostra categoria di mattinieri. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco aggiornamenti in attualità come nostra abitudine, vi diamo le ultimissime dalle agenzie e poi tocca a voi. Intanto ascoltiamo Tu cosa fai stasera, Noemi.

0: tanti quanto entusiasmo stamattina. Sì. Ragazzi, pronti? Che tra poco c'è l'appello dei mattinieri. E beh, sei un nuovo ascoltatore, ci segui da poco. Ti presenti a noi, ci mandi un vocale adesso. Il nome, la città, mattiniere, perché c'è, cosa fai? In gran parte siete lì per lavoro? Sì. Siete, molti sono svegli anche per altri motivi. Quali sono? Raccontatelo con un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Allora, diamo un'occhiata adesso all'attualità, alle agenzie. Per chi avesse acceso da poco la radio, siete con Radio Kiss Kiss. Ricordate, siamo i mattinieri ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme. La nostra missione è anche un po' quella di aggiornarvi sull'attualità e poi ascoltiamo con piacere appunto anche della vostra attualità. Ma intanto le agenzie cosa scrivono? Si apre un po' su tutti i giornali e anche sulle agenzie su quello che è stato definito l'ennesimo, l'ennesima trampata, mettiamolo così, il ciclone Trump che si è abbattuto anche sui mondiali di calcio in qualche modo imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber degli Stati Uniti Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato di aver chiamato il capo della FIFA Infantino per fargli togliere la squalifica, o perlomeno ha detto questa squalifica non è giusta. Trump mi ha telefonato, ha messo Infantino, ma si è difeso dicendo che ci sono gli organi giudiziari che prendono queste decisioni, sono indipendenti. Fatto sta che la polemica è accesa, è scoppiata ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato la linea rossa, minata la credibilità del mondiale, dice l'organismo del calcio europeo. Shock anche in Belgio, la nazionale ha affrontato gli Stati Uniti e ha vinto, poi quanto ha vinto? 4-1. Quindi 4-1. Belgio 4, Stati Uniti 1. Quindi dicevo, la polemica è finita? No, neanche per nulla, perché c'è stato anche lo scontro istituzionale. Il Ministero degli Esteri belga parla di decisione incomprensibile, la Federcalcio belga ha attaccato la FIFA però ha respinto il ricorso, è inammissibile, quindi Balogun è stato tranquillamente tra i convocati. Non so se ha giocato, però insomma, la partita è finita. E invece oggi c'è il vertice di Ankara, dove si incontrano appunto i protagonisti, i capi del G7. Gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi ha deciso di non replicare. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano. Lo ricordiamo, Trump aveva postato in un momento di delirio social, perché ha postato un centinaio di foto, di meme, di post sul suo social Truth, dove tra l'altro c'era anche la foto con Giorgia Meloni e ha scritto ordine restrittivo, perché insomma, come a dire, che non si avvicini a me al vertice di Ankara. Chiaramente ancora una volta un post sgradevole, devo dire, tutte le forze politiche unite nel
1: condannare. Altro che delirio,
0: Poi tra le notizie dell'ultima ora c'è questa che riguarda l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, che risulta indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ricordate, avvenuto lo scorso ottobre a Tor Vaianica in provincia di Roma, dove abita appunto Ranucci. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri, è accusato di essere lui il mandante del tentato attentato, la bomba è esplosa, che ha danneggiato delle auto fuori casa di Ranucci. Vedremo insomma cosa accadrà. La DDA sta indagando e ha acquisito il cellulare, il PC di Lavitola. Tanto calcio e sport in generale, anche il tennis. La Spagna è quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo. Terminata anche Belgio-Stati Uniti, mi vuoi dare i risultati?
1: Allora sì, è terminata Belgio-Stati Uniti 4-1 per il Belgio. Oggi si giocheranno le ultime due partite di ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22, e queste poi andranno a delineare l'ultima quarta partita dei quarti di finale. Vuoi sapere anche le altre tre?
0: Sì, grazie. Quarti di finale,
1: allora,
0: sono
1: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, e poi vedremo tra queste quattro squadre
0: quali saranno
1: poi
0: quelle
1: i quarti.
0: Che andranno ai quarti. Intanto bene anche l'Italia del tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paolini superano il quarto turno e volano tra gli otto migliori dello slam londinese. Fuori invece agli ottavi Bolelli, Vavassori nel doppio. Dai, bene così ragazzi, tennis azzurro va alla grande e siamo contenti per questo. Ma adesso volevo sentire voi, la vostra attualità nei mattinieri di Kiss Kiss con rinnovato entusiasmo.
2: Animo.
0: Forza ragazzi, vocali per dire buongiorno, sono presente anch'io, vi ascolto da e sono e mi occupo di. Continuate voi.
1: Sì, il numero è questo: 347-490-0042.
0: Rinnovato entusiasmo, buongiorno mattinieri e animo.

0: dire buongiorno, sono presente, ci sono anch'io, sono mattiniere e saluto la mia categoria lavorativa. Qual è questa categoria? Anche se siete invece di lavoranti, viaggianti, vacanzanti. Ti piace?
1: Vacanzianti?
0: Che sta tornando in vacanza. La partenza intelligente è anche di martedì, che ti credi, invece che nel fine settimana. Allora, vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: No, scusa, puoi ripetere? Grazie.
1: 347 490 0042. Ti credo.
2: Ma è del mestiere questo? No.
0: Sì, è molto bravo, molto bravo. Parla sempre su. Grazie. Chiara, buongiorno. Che dici?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Ravenna.
1: Ciao Chiara.
3: Oggi è solo martedì, però sono già nel mood ferie, che dalla prossima settimana io e il mio compagno ci siamo presi le ferie, andiamo via col bimbo, andiamo dappertutto, abbiamo un itinerario abbastanza completo, quindi ci divertiremo sicuramente.
4: Buongiorno mattinieri, sono Davide di Ancona, prima volta che ascolto questa fascia oraria, perché Panetteria Rionale di Ancona apre oggi dalle 6
0: bocca al lupo
4: fino a settembre.
0: Dai
4: quindi sarò vostro.
0: Salutiamo la Panetteria Rionale di Ancona. Pronto, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno Max e buongiorno Lady.
1: Ciao.
5: Sono Miria di Attignano e sono sveglia perché sono andata a lavorare. Lavoro in un agriturismo, ma a quest'ora vado a stirare e le lenzuola che ho lavato ieri.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Max e buongiorno Lady.
0: Sì, aspetta, mi è partito lo stesso. Pronto, sono tanti.
6: Ciao ragazzi, sono Daniela del Bosco.
1: Ciao.
6: Mi sono svegliata adesso perché devo andare in palestra. Ho un bel allenamento gambe. Mi alleno 4 volte a settimana.
0: Anch'io.
6: E con questo caldo veramente dura. E poi pranzo e si va al lavoro fino a stasera alle 8. Lavoro in un supermercato. Buona giornata. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Daniela. Buongiorno.
7: Buongiorno Max. Buongiorno Letti. Matteo Rospi da Manfredonia.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
7: Meritate ferie. Si parte. Terme di Capasso. Stiamo arrivando. E
0: buoni. Chi è? Pronto.
8: Buongiorno mattinieri. Ciao. Fabrizio da Solofra, provincia di Avellino. Autotrasportatore. Animo.
0: Clacson pure.
9: Siamo in viaggio per le nostre meritate vacanze. Un bacione ai miei piccolini Cristian e Diego. Buone vacanze a tutti.
0: Ciao. Pronto.
10: Buongiorno Max e Letti, tutti i mattini di Radio Kiss Kiss. Siamo al centro culturale qua di Rocchetto. Stiamo
0: ragazzi
10: discutendo perché il nostro amico domenica chiuderà il locale
7: del centro
10: culturale, chiuderà. Per 2 settimane, andrà in vacanza, e qui oltre a questo centro culturale qua in zona Geneminga, quindi dobbiamo stare 2 settimane senza bere il caffè. Come facciamo? Kiss a tutti, un abbraccio da Tony e Fratelli Barracuda.
0: Pronto?
11: Buongiorno mattinieri, animo, Leonardo. Si è ferinato in Puglia, giù dalle frenne.
0: Senti che colpino di clacson, colpetto.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno.
0: Ehi, chi è?
1: Ciao.
11: E si va a lavorare sempre.
0: Bravi ragazzi.
11: Kiss a tutti voi e tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao Giacomo.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
12: Giacomo di Bergamo, meccanico di fonderia. In questo triste epilogo del calcio mondiale mi viene in mente solo una cosa.
1: Vai.
12: Per la giustizia divina.
1: Ah,
12: usa e getta.
13: Buongiorno Max, io sono da Vaschetta sul tavolo con la forchetta.
0: Ah, congelato, buono, è buonissimo. Marco, come vate? Marco e famiglia, vai.
14: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
15: Andiamo a mare.
0: Ah, andate a mare.
16: Chiedi, ma che notizia è che c'è il gelato al puffo? Tutto a posto.
0: Prima hai dato la notizia che c'è il gelato al puffo, che l'hai scoperto. Non sarei mai andato.
1: No, ho detto che c'è ancora. L'ancora che gli è mancato. Perché io pensavo fosse ormai una cosa, sai, di gioventù, di quando eravamo piccoli noi.
0: Va bene, dai ragazzi, grazie per essere mattinieri come noi.

Ti schissa a te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Ti schissa a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Lady Gaga condocci Runaway in i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Oh, ricordate, questa Radio Kiss Kiss Show. Ma che radio stai ascoltando? Ti chiede uno per strada lì. Metti al semaforo, capito? Metti su Kiss Kiss che ci confrontiamo tra mattinieri, parliamo d'attualità, raccontiamo anche la vita che noi che ci alziamo la mattina presto, ecco, e lavoriamo e produciamo per il paese. Ecco, mi fermo qui perché sono attacco col comizio.
1: Meglio.
0: Ero preso da una notizia e su questa notizia vorrei coinvolgere te, Laliti, e tutti i nostri ascoltatori. Sapete che la scuola italiana torna dalla Corea del Sud con una bella vittoria ai mondiali di robotica educativa. Si chiama la RoboCup. E il primo posto è stato conquistato nella categoria On Stage Advanced dal liceo scientifico Boggioliera di Catania, con uno spettacolo ispirato agli Avengers che univa recitazione, tecnologia e robot costruiti
1: e programmati proprio dagli studenti.
0: Che bravi sti ragazzi. Ottimo risultato anche per l'Istituto Tecnico Fermi Guttuso di Giarre, che ha conquistato il terzo posto nella categoria dedicata, diciamo, alle simulazioni di soccorso. Un successo che conferma il talento, no, e la creatività dei ragazzi quando hanno degli insegnanti bravi che sanno stimolarli e quando anche loro si applicano. Quindi orgoglio.
1: Scusa, molto orgogliosi.
0: Io quando ci sono,
1: speriamo di tenerceli. Perché poi c'è anche questo,
0: Gli studenti, quando appunto saranno diplomati e poi laureati, che non vadano via.
1: Speriamo di tenerli con noi.
0: La famosa fuga di cervelli. Però per dire che, insomma, quando ci sono, per esempio, insegnanti bravi e cose così interessanti, le lezioni vanno registrate e mostrate a tutte le altre scuole. Così magari quell'insegnante bravo, quelle robe lì devono stare in archivio. Comunque, questo per parlare questa mattina, oltre che di questa bella notizia, del talento che nessuno si aspetta che abbiamo alle volte. I ragazzi hanno un talento che ha bisogno solo di essere tirato fuori.
1: È vero.
0: E da qui, appunto, quello che dicevo prima, gli insegnanti devono saper tirar fuori quanto c'è di buono nei ragazzi, no? E quindi complimenti a quelli che sono particolarmente bravi e riescono a ispirare gli studenti. È bellissimo. Allora, noi vi chiediamo adesso, ecco, qual è questo talento che ci avete dentro e che dovrebbe venire fuori, o che avete fatto venire fuori in qualche modo? Dai, ci provate nei vostri figli. Magari a scuola hanno tirato fuori un talento particolare per qualcosa che non vi aspettavate, o voi stessi cosa ricordate? Cioè, ho tirato fuori tutto il mio talento in oggi faccio il conduttore radiofonico, ma ero un bravo musicista, per esempio, no? E oggi vorrei tirar fuori di nuovo questa mia capacità, queste mie attitudini. Se volete dirci la vostra, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La Leti ha un talento per i numeri.
1: Sì, sì.
0: Molto brava, tra poco.
1: Grazie.
0: Vi sentiamo nei mattinieri.

0: Bam bam bambina.
1: Hai capito? Brava, brava lei, è un talento, sì. Elettra Lamborghini,
2: mi
1: sicuramente,
2: piace.
1: Un talento e tanta simpatia, devo
2: molto.
1: Dire, veramente simpatica e travolgente. Buongiorno dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, martedì 7 di luglio, Max Poli.
2: La Lepi.
1: Abbiamo accennato a questo argomento ai ragazzi delle scuole, credo due istituti siciliani che hanno vinto il campionato di robotica in Corea del Sud, ci rende felici, siamo stati dei talenti, noi giocavamo su questo termine, su questo aggettivo, insomma, siete un talento per... Sei talentuosa tu, la Leti?
2: Sì, sono talentuosa, spero.
1: Messaggi di testo.
2: Beh, meglio,
1: vai,
2: allora. Vai. La mia passione è la cucina. Dai pranzi in famiglia sono arrivata ad aprire una piccola trattoria. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Paolo da Novara.
1: Sì, poi?
2: Poi ho iniziato a dipingere quasi per gioco e oggi è diventato il mio lavoro. Seguire quella passione è stata la scelta migliore che abbia mai fatto. Alessia da Rimini.
1: Perfetto. Guarda, aspetta che stanno arrivando tanti. Tu dai con qualche altro messaggio.
2: Da bambina amavo leggere. Oggi faccio la bibliotecaria. Trasformare una passione in un lavoro è un privilegio. Martina da Vicenza.
1: Bene, poi allora volevo aspetta, sì. c'ho un messaggio che mi sono perso, stavo cercando, perciò tergiversavo.
2: Sì.
1: Ecco, mio figlio alle elementari perdeva sempre note perché parlava troppo. Oggi vorrebbe fare il tuo lavoro, Max, lavorare alla radio perché chiacchiera ancora tanto. Patrizia d'Ancona.
2: Ciao,
1: mi faceva sorridere, potrebbe farlo perché sì. Però guarda, non sempre è quello che io, per esempio, ero timido da piccolo, la radio mi ha aiutato poi a venire fuori,
2: sì.
1: No? E quindi, beh comunque, fagli provare la radio, che è un lavoro bellissimo quello della comunicazione. Guarda quanti messaggi ancora. Il mio miglior amico era quello che a scuola copiava tutti. Oggi è professore universitario, ogni tanto gli mando una foto del nostro banco, giusto per ricordargli da dove è partito. Maurizio da Pavia, grazie. Cioè, partito copiando me e fa il professore universitario, che sarebbe quello più preparato per eccellenza,
2: sì.
1: Diciamo così. Va bene, dai, continuate così, vocali. Avete un talento oppure, ragazzi, i miei nipoti, i miei figli sono talentuosi, sa l'orgoglio di nonni,
2: certo, l'orgoglio di papà, dei genitori, ma delle mamme, quindi, certo.
1: Dai, raccontateci del talento altrui se volete, delle persone a voi care. Vocali o messaggi di testo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Noi invece abbiamo un talento nel scegliere la musica più bella, sì. Qui a Kiss Kiss, complimenti ai nostri programmatori e anche le novità. Sentite cosa arriva. My Body Isn't Ready, Somber.

0: Ready, la canzone di Sunburn nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti i talenti, talentuosi ragazzi che ci sanno fare, ragazzi che scoprono di avere un talento grazie a professori abili, insegnanti capaci che sanno tirar fuori il meglio degli allievi. Ne abbiamo parlato perché c'è una notizia che riguarda l'attualità.
1: Sì.
0: Le scuole italiane che si sono fatte apprezzare al campionato di robotica in Corea del Sud, ragazzi, mica roba da poco, anche perché lì su certe cose sono parecchio più avanti. Allora, ci hanno scritto un sacco di messaggi, tra poco vi sentiamo.
1: Sì.
0: Giusto qualche messaggio di testo, Leti, al volo.
1: Da piccolo volevo fare lo psicologo, ma mio padre è stato bravissimo a farmi appassionare al suo lavoro. Oggi ho un piccolo laboratorio e produco cravatte e foulard. Raff da Portici.
0: Ciao Raff, un saluto. Senti lui, aspetta. Pronto? Buongiorno.
2: Ieri, buongiorno, Rosario da Napoli. Max, mi chiedo, ma qual è il talento di Laletti?
0: Ragazzi,
2: non l'ha detto però.
0: Grande capacità, e d'altronde abbiamo anche uno spot che lo esalta, vedi?
3: Dal 1936 Radio Kiss Kiss seleziona i migliori talenti.
1: Non ce la posso fare.
3: Circa 10 anni fa abbiamo scelto lei, Laleti.
1: 11,
3: scusi.
1: 12
3: quasi. La voce poi mi cambi, capito? Laleti è uno dei talenti più importanti dell'etere nazionale.
1: Sì,
3: Se abbiamo fatto qualche errore, ce ne scusiamo con gli ascoltatori.
1: Ecco, meglio.
0: Con Laleti, dico. Nesco, grazie. Tra poco vi sentiamo nei mattinieri.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.690.

0: €31. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. Kiss, kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Chi

0: Cavana Cavana, i ramani mattinieri di Radio Kiss Kiss. La rete hanno mai usato per te l'aggettivo talentuosa?
1: Ma sì.
0: O sostantivo sei un talento?
1: Ma sì, dai, ma chi è che... Tutti, dai, sì, su, vabbè. Poi...
0: Allora, chiudiamo l'argomento, perché insomma poi dobbiamo fare la raffica finale per i saluti finali. I talenti, perché insomma siamo partiti da un fatto d'attualità come facciamo sempre. Leggevamo di questi ragazzi studenti che meritano ancora un applauso, che hanno vinto il campionato di robotica in Corea del Sud. Sono ragazzi siciliani, bravi, bravi. Siete dei talenti.
1: E poi in Corea del Sud sono molto avanti su queste cose, quindi ancora più soddisfazione.
0: Cosa ci scrivono gli ascoltatori?
1: Da piccola dicevano che avevo il talento di raccontare storie. Oggi faccio la giornalista e ogni giorno vivo quella passione. Federica da Mantova.
0: Ciao Federica.
1: Con i numeri ci ho sempre saputo fare, quel talento mi ha portato a diventare oggi commercialista, un lavoro che amo. Andrea da Biella.
0: No, io saluto Davide da Padova, che ci rivedo molto in quello che racconta lui. Sì. Una volta ero così timido, ragazzi, che anche se non parlavo, ma mi davano da parlare, arrossivo. Ora faccio il venditore, parlo davanti a centinaia di persone, vedi? Poi messaggio vocale.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Max, buongiorno. Ciao. Lady. Nando da Cellule, il mio talento è ricordare i numeri di targhe delle macchine.
0: Sì,
2: animo, capito.
0: Sì, è buono. Potresti fare l'agente di polizia per metterle multe,
1: capito? No, mica solo quello.
0: Il gran finale dei mattinieri, tra poco.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: il Gordo. Animonimo Mattinieri, buongiorno, finale. Su Radio Kiss Kiss, finale dedicato a voi, la raffica di messaggi vocali per dire presente, cioè li mandate adesso e siete subito in onda. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, forza Mattinieri. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno Mattinieri, qui è una squadra dell'AIB Piemonte antincendio boschivo. Come 8 giorni a questa parte stiamo andando in Valsesia a cercare di spegnere un incendio.
0: Bravi ragazzi.
2: Animo, animo,
1: animo.
0: Siamo con voi, buon lavoro e grazie per quello che fate. Pronto?
3: Buongiorno Mattinieri, questa è la prima volta che vi mando un messaggio.
1: Sì.
3: Mattiniere per lavoro, non per scelta.
0: Oh, bene, bene. Vai.
3: Francesco da Bari, un saluto a Michelle, la mia figlia.
0: Dai, salutiamo, pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno Mattinieri, animo, animo, Clay da Foligno, si va al lavoro.
0: Forza, forza, Vincenzo, come va da te?
5: Buongiorno Leti, io vi ascolto da circa 2 mesi.
0: Ah, sì. Benvenuto.
5: Prima ascoltavo un'altra radio.
0: Sì.
5: Si vantava di essere la più. Si vanta di essere la più ascoltata d'Italia. Ma tu palle. Voi siete molto simpatici,
0: grazie,
5: sempre
0: grazie.
5: Musica bella, scorrevole e siete divertentissimi.
1: Grazie.
5: Tutti quanti, tutti i vostri programmi.
0: Grazie Vincenzo.
5: E quindi un grosso kiss kiss da Vincenzo da Roma.
0: Ciao, grazie, Vincenzo. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno, kiss kiss, animo animo, Antonio Carbone d'Alfano, categoria mondo edile.
0: Dai che ce la puoi fare. Pronto? C'è Barbara?
7: Buongiorno Radio Kiss. Io sto andando dall'osteopata a farmi scrocchiare tutto.
1: Che invidia.
7: Comincerò la giornata in grazia di Dio.
0: No, c'ho paura, c'ho paura. Io non
1: ma
0: ci vado,
1: paura,
0: non ci vado.
1: Ma dai. No,
8: buongiorno Letti, buongiorno
1: ciao.
8: Max. Sono Iuli da Lecce.
0: Ciao Iuli.
8: Vi saluto. Kiss kiss.
0: Kiss, kiss animo, animo. Marco, buongiorno.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Marica da Capo.
0: Marica,
1: ciao Marica.
9: Ora mi sto avviando con i miei colleghi alle Michi per andare al lavoro. Direzione Gaeta. Animo, dai. Animo.
1: Animo.
0: Vai, pronto.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Gennaro dalla Norvegia.
0: No, dalla Norvegia.
10: Al lavoro, mentre tutti i norvegesi si stanno godendo le ferie. Almeno iniziano a godersi le ferie.
0: Mm.
10: A me tocca agosto quest'anno. Un bacio, saluti.
1: Un bacio.
0: I norvegesi si godranno le ferie, ma anche lo strepitoso Holland ai mondiali,
1: sì.
0: Mica male. Pronto?
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, trasportatore di Palermo. Una
0: dai,
11: buona giornata.
0: Forza.
11: E buon lavoro a tutti.
0: Dai, pronto. Chi è?
12: Buongiorno Mattinieri, Antonino da Cavaltileni. Ragazzi, siamo in viaggio per il Cilento.
0: Dai, che
12: ma
0: bello.
12: Non per rilassarci,
0: no, no.
12: Per lavorare.
0: Dobbiamo andare.
12: Un abbraccio a tutti, grazie per la compagnia. Buona giornata.
0: Grazie
1: buona
0: ragazzi,
1: giornata.
0: A tra poco.
13: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
14: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. FDR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Siamo arrivati ai saluti ragazzi,
1: sì.
0: Dai che dobbiamo andare via, però torniamo in onda domani, eh. Ciao ragazzi, ciao bimbi. Ciao bimbi, un saluto a voi, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Tra poco sarete con Pippo e Adriana per il Pippo Pelo Show.
1: Sì.
0: Noi torniamo in onda domani, diciamo 5-7, vi lasciamo come sempre con una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1982, Rock the Casbah, la canzone dei Clash. È veramente tutto dai Mattinieri, Max Poli e la Liti. Ottima giornata e kiss kiss a tutti.

0: Più dei mattinieri è del 1982, l'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove adesso ci sono le news, giusto?
1: Sono le 6:57 e tra pochissimo arriva Alessandra Prea, come sempre, ad aggiornare tutta l'attualità degli ultimi, delle ultime ore.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: La volevo da sempre!
4: Un vero affare!
3: L'amo!
5: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
6: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO, in Turchia presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento della spesa per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Il segretario della NATO Rutte ha detto: «Mi aspetto che le nazioni presentino piani chiari e concreti». E alla vigilia del vertice Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina. La fine del conflitto è più vicina di quanto si pensi. Vladimir Putin è intenzionato a mettere fine alle ostilità. Il tycoon annuncia poi un faccia a faccia con il leader di Kiev, Zelensky. È salito a 3.535 morti il bilancio del sisma che ha colpito il Venezuela, lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, nell'ultimo bollettino pubblicato, secondo il quale i feriti sono 16.740. I devastanti terremoti del 24 giugno hanno raso al suolo interi quartieri nello stato di La Guaira, a nord di Caracas. Il governo ha dichiarato che oltre 17.000 persone sono rimaste senza casa, senza fornire una cifra precisa per i dispersi, che secondo le Nazioni Unite sarebbero 50.000. In Italia con la cronaca, l'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavito l'ha indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, Lavito l'ha già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie e sospettato di essere insieme ad un'altra persona il mandante dell'attentato. Per questo è indagato in concorso. Le prove a supporto però al momento sono al vaglio. Clamorosi sviluppi nell'inchiesta sulle infiltrazioni dell''ndrangheta all'interno delle curve di San Siro. Dopo il pentimento di Andrea Beretta, anche Marco Ferdico, ex esponente di spicco della curva nord dell'Inter, ha deciso di collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni aprono scenari inquietanti che collegano la tifoseria organizzata nerazzurra non solo alla criminalità calabrese, ma anche ai rivali storici della curva sud del Milan. È rivelata l'esistenza di un patto siglato in occasione del derby di Champions League nel 2023. L'accordo prevedeva che, a prescindere da chi fosse andato in finale, il 30% dell'incasso complessivo sarebbe andato all'altra tifoseria. Proseguirà almeno fino alle 10 di questa mattina l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo a Catania per l'eruzione dell'Etna e dirottati a Trapani e Palermo. Chiuso anche lo spazio aereo su Sigonella, tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Chiudiamo con lo sport calcio. Il Belgio spegne sul campo le polemiche legate al caso Balogan e vola ai quarti di finale del mondiale, travolgendo gli Stati Uniti 4-1. Protagonisti della squadra di Rudy Garcia, De Ketelaere e Lukaku. Il Belgio ai quarti affronterà la Spagna, che con un gol di Merino allo scadere ha vinto 1-0, eliminando il Portogallo e mettendo la parola fine all'avventura di Cristiano Ronaldo in Coppa del Mondo. Il fenomeno portoghese, a segno in 6 edizioni consecutive del mondiale, nessuno come lui ha lasciato il campo in lacrime. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: molto, molta tristezza, devo dire la verità.
1: Tristezza, ma anche già nostalgia, perché anche nostalgia. È la fine comunque di un'era e di un grande fenomeno, ragazzi. Anche se lui ha detto: voi volete che io mi ritiri, sì. Ma in realtà probabilmente non sarà così.
0: Ma sicuramente non sarà ai prossimi mondiali, avrà 45 anni, sarà un po' difficile. Però, insomma, è veramente... Niente, ieri mi ha fatto pensare anche al giorno in cui io lascerò la radio, lascerò questo programma.
1: Sai che lacrime?
0: Mi sono venute le lacrime solo a pensarci.
1: Non
0: ma
1: ci
0: non
1: pensare.
0: Ti preoccupare, perché non è in programma al momento.
1: Non è in programma.

0: ieri abbiamo visto la partita, io l'ho vista, e devo dire che i due attesi erano Lamine Yamal da una parte e
1: Cristiano Ronaldo
0: fuori classe, Ronaldo, che devo dire a me sembrava aver giocato meglio lui, perché Lamine Yamal ha fatto degli errori, ha fatto delle belle giocate ma anche degli strafalcioni
1: però
0: clamorosi,
1: era molto sottotono anche durante la telecronaca, sentivo dire di lui che era sottotono, quando
0: assolutamente
1: poi qualche giorno fa proprio Lamine Yamal aveva detto la Spagna vincerà anche perché io sono al 90%, se non al 100%.
0: No, secondo me non era ieri al 90%,
1: secondo me non lo era
0: molto meno.
2: Ferran Torres, il pallone filtrante e il gol, la Spagna va in vantaggio con Mikel Merino.
0: Mikel Merino
2: approfitta di un buco difensivo della difesa portoghese per scatenare al minuto 91 gli spalti di fede spagnola.
0: Allora poi ieri però ha tenuto banco sto caso del calciatore americano Balogun, che era stato squalificato per un fallo, diciamo,
1: e poi dopo la telefonata
0: dopo
1: di
0: l'intervento
1: Trump.
0: Di Trump, che ormai pensa di intervenire su qualsiasi cosa perché gli amici poi i favori glieli fanno. Infantino il favore gliel'ha fatto,
1: è un grande amico. A me
0: adesso
1: fa troppo ridere,
0: vogliamo girare, no, bisogna indagare, ma no, ha chiamato Infantino ha chiamato chi di dovere, ha detto togli
3: la commissione della FIFA, esatto, ha congelato il cartellino
1: e quindi era di nuovo in capo. A me fa troppo scassare Trump perché sembra che abbia scambiato la presidenza degli Stati Uniti per lo scettro del potere universale.
0: Sì, sì, sì. A me fa un po' schifo, devo dire, tutta sta roba veramente un po' schifo, perché poi voglio dire crea i precedenti in un mondo che già è difficile, boh, non lo so, è un esempio pessimo anche
1: per i ragazzi.
0: È quello
1: che un po' accade anche in angoli piccoli della terra, caro Pippo.
0: Accade un po'
1: ovunque.
0: Per il mondo del calcio un bruttissimo esempio.
1: Intanto il Belgio però ha
0: preso quattro pappine ieri, meritatissime
1: agli
0: tra
1: Stati
0: l'altro.
1: Uniti, sì.
0: A me la squadra degli Stati Uniti fino a ieri stava simpatica.
1: Però poi
0: non lo so, magari non è manco colpa loro, è colpa del presidente, non dei calciatori. Però ieri ho sperato che perdessero e hanno preso quattro pappine dal Belgio.
1: Dal Belgio, molto piacere.
0: Il Belgio che c'era la partita sarà Spagna-Belgio, la prossima. Il Belgio che diciamo in qualche modo non aveva brillato nelle prime partite di questi mondiali, però è una squadra europea, l'Europa che tanto, proprio del centro dell'Europa, l'Europa che tanto Trump in questo momento sta amando poco. Ma ieri tu hai visto le partite?
1: Tutte io ho visto la partita Portogallo-Spagna, l'ho vista, certo, anch'io. Perché a casa mia non si fa altro che guardare partite.
0: Esattamente.
1: Nell'ultimo periodo, quindi l'ho vista, sì, l'altra ovviamente no.
0: Ma una curiosità, di voi che state ascoltando la radio, chi ha visto la partita ieri? 347-490-0042, mandateci un WhatsApp, sono curioso di sapere chi guarda, chi fa notte, chi fa le notti mondiali, come si chiamano diciamo tutti i programmi televisivi che stiamo guardando in TV, perché insomma giocando dall'altra parte del mondo ovviamente,
1: certo, ovviamente non c'è lo stesso trasporto rispetto all'Italia, cioè se giocasse l'Italia, se l'Italia fosse stata inclusa nei mondiali, però comunque vedo che c'è grande partecipazione anche per questi mondiali.
0: Ecco, io non posso credere che tra i nostri ascoltatori non ci siano persone che ieri sera hanno o stanotte hanno guardato le partite di cui stiamo parlando.
1: Magari se avete guardato ce lo comunicate attraverso una nota vocale al 347 490 0042, che è lo stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Metti un po' di musica leggera perché voglia di niente, anzi leggerissima.
1: Dai, mettiamo un po' di musica leggera.
0: Ci vuole un po' di musica leggera, abbiamo bisogno proprio di niente stamattina.
1: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, come sempre siamo in diretta, il Pippo Veloscio dalle 7 alle 9. Ci trovate anche su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158. Arriva con la pesce insieme a Di Martino con musica leggerissima.

0: andati su Javier Bardem, che era lì presente allo stadio a vedere Spagna contro Portogallo, e devo dire che le star in questi mondiali, sarà che si svolgono negli Stati Uniti, insomma, non sono mancate, non mancano mai alle partite. Dai Depeche Mode, che sono andati a vedere l'Inghilterra, passando per tanti altri,
1: anche Penelope Cruz,
0: altri tifosi famosi di tante squadre.
1: Anche
0: vero?
1: Settimana scorsa era lì a tifare Spagna, e devo dire che
0: Adriana Petro, che è andata a vedere il Brasile perché le piacevano quattro giocatori del Brasile.
1: Ah sì, io simpatizzo molto per il Brasile.
0: Però è tornata con una mano avanti e l'altra dietro, perché
1: certo,
0: non ha incontrato nessuno.
1: Il Brasile non ha fatto il Brasile, non ha incontrato nessuno.
0: Allora abbiamo Luigi da Crotone. Ciao Luigi, che è stato
1: Ciao,
0: un
1: Luigi.
0: Ex calciatore di
2: buongiorno
0: Serie C.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Grazie. Senti, noi in regia abbiamo un DJ di Serie C, per cui siamo abituati, diciamo in qualche modo, a parlare con questa serie.
2: Grazie.
0: No, ci mancherebbe, Luigi.
1: Guarda che
0: tu hai giocato nel Crotone in Serie C. Dove hai giocato? In quale squadra?
2: Ho giocato con il Rende in Serie C,
0: con
2: e anche il leader regionale con il Crotone.
0: Ok.
1: Per chi ha l'aspirazione di fare il calciatore e comunque riesce a militare per un certo periodo di tempo in Serie C, tanta roba.
0: No, ma è tanta roba,
1: è
0: ragazzi.
1: Tanta roba.
2: Calcola che ho giocato in Serie C quando ancora qui nel nostro paese c'erano i campi con la terra.
0: Poi guarda, i calciatori all'epoca.
2: Parliamo di tanti anni fa, sono cinquantenne, quindi capirai.
0: Una trentina d'anni fa, 25 anni fa. Ma quando guadagnavano ancora non tantissimo quelli della Serie C, perché adesso guadagnano anche molto bene quelli della Serie C, giusto?
2: Sì, adesso sono contrattualizzati, hanno
0: soldini.
2: Allora si giocava più per il gusto di giocare ed era molto meglio. Oggi invece si gioca, arrivano scarzoni in queste categorie, a dirla tutta saremmo stati meglio noi.
0: Senti, ma hai visto la partita degli Stati Uniti contro il Belgio stanotte?
2: Ho visto la partita degli Stati Uniti.
0: Sei stato
2: contro
0: un po'
2: il Belgio,
0: contento di questa sconfitta?
2: Sono stato molto contento per la sconfitta degli Stati Uniti, un po' meno per McKennie, perché è della mia squadra preferita.
0: Della Juventus.
1: Ma quindi tu stai seguendo con grande attenzione i mondiali, cioè guardi tutte le partite,
2: sì,
1: non te ne perdi una?
2: Sto vedendo un livello di calcio molto, molto basso. Non ci sono grandi calciatori che stanno facendo la differenza, eccetto il solito Messi, Cristiano Ronaldo e pochi altri, Modric,
0: Mbappé, Haaland, che segna sempre.
2: Di un'altra categoria. Vabbè,
0: Haaland che non tocca un pallone, ma però ne tocca due su due gol, è impressionante.
2: Ma Haaland è mostruoso, ha avuto il coraggio anche di non esultare sul secondo gol, in quanto per lui è sentato di una facilità assoluta. Dall'altra parte c'era un signor portiere pure, Ellison è un gran portiere.
0: Bene.
1: E oggi invece le guarderai, perché ci saranno Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22.
2: Come minimo le guarderò, perché comunque a me piace il calcio bello, il calcio dei Maradona, il calcio di Messi, il calcio di Platini.
1: E per chi ti farai,
2: scusami
1: Luigi, per chi ti farai di tutte le squadre
2: citate? È normale, Argentina.
1: Anch'io.
0: Chi vince secondo te, Adriana, tra Argentina e Egitto?
1: Argentina, ovviamente.
0: Vince l'Argentina.
2: Ma anche perché ci sono calciatori di una certa caratura, c'è Dybala, c'è Lautaro Martinez.
0: Ma c'è pure Salah nell'Egitto,
2: Guarda,
0: io per simpatia per l'Africa farei vincere l'Egitto.
1: Sì.
0: Serio, perché le squadre africane hanno fatto un mondiale molto bello.
2: Ma vedendo le partite di oggi è possibile anche che l'Egitto faccia lo scherzetto all'Argentina.
1: Ma oggi con questi mondiali è un po' tutto possibile. Mi sembra che ci sia un ribaltamento generale.
2: Quando ho visto la partita del Giappone contro il Brasile, non mi sono sorpreso che il Giappone andasse in vantaggio 1-0 e giocasse i primi 40 minuti. E sembravano parti invertite, cioè il Brasile sembrava il Giappone sembrava il Brasile.
0: È vero, assolutamente
2: già lì avevamo i sentori che il Brasile non si sarebbe qualificato. Infatti la partita successiva ha perso.
1: Luigi, sei bravo, sei preparato, mi sembri quasi un telecronista, devo dire la verità. A tratti
0: puoi
1: commentare
0: le partite.
1: Mi ricordava un po' la timbrica vocale di Pizzul, perché
0: così un po'
1: fatto venire in mente.
0: Anche se diciamo lui è di Crotone,
2: Bruno Pizzul,
0: e Pizzul
2: è stato mitico Bruno Pizzul.
0: Esattamente. Allora ti ringrazio. Grazie mille, buona giornata.
1: Kiss a te.
2: Grazie,
0: ciao
2: buona
0: Luigi, ciao.
2: Anche a voi e buon lavoro.
0: Kiss a te. Vediamo se Adriana seccherà il suo pronostico.
1: Speriamo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss Kiss.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Kiss Kiss.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ragazzi, la carica di sensualità che le conferisce questa canzone è ancora più alta di quella che le conferiscono le altre canzoni.
1: La carica di sessualità che le conferisce il suo corpo.
0: Sì, siamo io, chiami tu, chiamo
1: i
0: io.
1: I suoi seni, Pippo, lei è...
0: I suoi seni, lei è brasiliana.
1: Attualmente, secondo me, è una delle donne più sexy con
0: della
1: quelle forme
0: italiana.
1: E
0: brava.
1: Non con quella cultura,
0: brava,
1: quel culto del
0: brava,
1: dimagrimento.
0: Brava.
1: Io la amo, Gaia, la prego non dimagrire.
0: Io con una come Gaia non mi potrei fidanzare perché è troppo attraente.
1: E certo,
0: e
1: Pippo.
0: Quindi io che sono notoriamente geloso non vivrei più tranquillo.
1: Ah, pensavo io che sono notoriamente...
0: Esatto, le... Io sono veramente un cesso, volevi dire. No, fammi arrivare. Stavo dicendo di Pica invece. Le donne scelgono Pica, anche quelle carine, perché lui è notoriamente un cesso. Per cui lì stanno serene,
1: vale,
0: tranquille,
1: più.
0: Che nessuna lo guarda. Prego, ci mancherebbe.
1: Però ha fatto il glow up per innalzarsi ad essere un uomo fascinoso. Questa è proprio l'idea della generazione Z, Pippo.
0: È vero.
1: Questi ragazzi ci sorprendono sempre, ogni giorno di più, perché hanno capito che bisogna fidanzarsi o bisogna eventualmente sposarsi con un partner che sia meno seducente, meno fascinoso di loro.
0: Ah, vedi?
1: Per fare cosa? Per stare semplicemente più tranquilli.
0: Cioè tu ti metti con una che non è un granché,
1: sì?
0: Solo per, lo, per la tranquillità.
1: Cioè soffri.
0: Ah, già stai in dei tranquilli.
1: Capito? Cioè,
2: ma la massimità.
0: Ma sì. Ma poi incontri Peppino che ti viene a dire: ma che devi succhi luce? E gli devi spiegare: no, ma così sto più sereno.
1: Barattare il proprio piacere per la sicurezza, per la comfort.
0: Ma quale
1: zone?
0: Sicurezza?
1: Ragazzi,
0: ma io la
1: ma
0: sera vado a dormire con questa accanto che non mi piace, che non ha un grande potere attrattivo nei miei riguardi,
1: sì.
0: Solo perché poi la mattina mi fa stare tranquillo che quando vengo al lavoro lei non mi tradisce con un altro.
1: Allora.
0: Ma tra l'altro poi non è detto, perché noi brutti, mi metto anch'io nella categoria dei brutti, siamo quelli che tendiamo ogni giorno a metterci in discussione, quindi per metterci in discussione verifichiamo quanto possiamo piacere alle altre persone.
1: Verificate quanto potete piacere.
0: Esattamente, quindi verificando succedono le cose.
1: Allora, domanda secca e spontanea. Cioè, il vostro partner, ovviamente inteso sia al femminile che al maschile, è più o meno attraente di voi?
0: Sì.
1: Anche nel percepito, non parliamo soltanto di un dato oggettivo, perché
0: noi,
1: non
0: per
1: si può parlare sempre di estetica oggettiva.
0: Noi per esempio a Pescara, come abbiamo fatto già a Viareggio e Torino, vedremo la mattina, andiamo a fare il Pippo Pelo Show da lì alle 7,
1: sì.
0: Vedremo i nostri ascoltatori in faccia, capiremo se sono attraenti o meno, no?
1: Sì.
0: Hai trovato qualcuno attraente a Viareggio e Torino, tu?
1: Io?
0: Nessuno?
1: No.
0: Non c'erano ascoltatori attraenti?
1: Carini, sì.
0: Non c'erano maschi attraenti?
1: No.
0: Qualche donna attraente c'era, sì, devo
1: donne attraenti sicuramente, poi ovviamente il fattore soldi non conta, cioè non lo contempliamo, perché poi uno può essere anche non attraente fisicamente ma può essere attraente col portafoglio. Pippo, è un po' anche il tuo caso,
0: anche
1: tu hai il fascino di uno che appartiene a un buon partito.
0: Quello si chiama il fascino del magnaccione.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Mia moglie era una toppa da paura, io sono mezzo cessetto e ci vado straorgoglioso di avere una moglie di toppa da paura.
0: Lui ha la moglie topa.
1: Ok.
0: Che bella topa,
1: okay,
0: la moglie.
1: Okay. La moglie
0: quando
1: è molto
0: passava
1: figa.
0: In giro si sentiva dire:
4: che bella topa.
0: Esatto. E lui era orgoglioso.
1: A me non lo metti più.
0: Di avere accanto questa bella topa. Luca, per esempio, tuo marito, ha accanto te che sei una bella topa. No?
1: Ma anche lui è carino.
0: Anche lui è carino. Tu sei mai stata infastidita dal fascino di Luca sulle altre?
1: Certo.
0: Certo, ti dà molto fastidio.
1: Molto fastidio.
0: E perché non ti sei...
1: prima, adesso
0: perché
1: no, mi
0: non
1: fa
0: ti
1: piacere.
0: Sei presa un pica qualsiasi e ti sei messa con Luca? Visto
1: no,
0: che
1: pica
0: dici...
1: proprio no, avrei potuto prendere uno meno fascinoso, ma che aveva il fascino nelle tasche.
0: Esatto.
1: Pippo, o ce l'hai in faccia il fascino o ce l'hai nelle tasche.
0: No, o ce l'hai pure da qualche altra parte.
1: Vabbè,
0: Adriana,
1: non lo
0: se
1: volevo
0: vuoi
1: dire.
0: Ti faccio
1: sono
0: vedere
1: una,
0: il fascino.
1: Sono una signora della radio.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: E ci schissa a tutti e ci stupiscono sì sta generazione Z, perché questi ancora non hanno capito che pure che se ta pigli brutta o brutto, non è che sto a fare un discorso sessista. No. O brutta o bella, se te devono ingornare, ingornano.
0: Ingornano, bravo!
1: Ma questa è una certezza, hai questa è verità assoluta.
0: Allora, noi ringraziamo gli ascoltatori che stanno dicendo cose sacrosante, ha ragione, ma io vorrei sapere quanti di voi hanno fatto questa scelta, cioè che nella scelta della persona che doveva stargli accanto per tutta la vita hanno tenuto come fondamentale il principio del meno bella sei o meno bello sei, più sto tranquilla o più sto tranquillo.
1: E secondo me ad un certo punto le donne fanno questa operazione, si può dire, cessitudine nei confronti del marito, perché a un certo punto questi qua si sposano e
0: allora,
1: sono accettabili.
0: Camilla ha preso per esempio il nostro Peppino,
1: che era carino.
0: Camilla era carina.
1: Camilla è tuttora carina.
0: È molto carina.
1: Era molto carino, adesso vallo a guardare.
0: Ma quando è stato carino? Ma dove? In quale secolo?
1: No, quando sei
0: è
1: sposato.
0: Stato carino Peppino.
1: Allora Pippo, quando sei sposato
0: c'hai
1: no.
0: Le...
1: Allora Pippo,
0: travecole.
1: Nel 2018 a settembre lui si è sposato ed era molto carino.
0: Ma quando mai?
1: No.
0: Ma non è vero.
1: Vabbè, ma era vero.
0: Ma quale carino?
3: Io mi ritengo uno dei fortunati perché mia moglie è molto attraente.
1: E tu?
3: Tipica donna mediterranea, molto più bella di me.
1: Ok.
3: Molto sexy.
2: Molto buongiorno sexy. Pippo, buongiorno Adriana, sono Maria. Ma che vuoi accontentarti? Che me ne frega a me di rischiare? Io voglio uno gnocco a fianco.
1: Oh,
2: mio marito
1: gnocco.
2: È un bell'uomo.
1: Ma c'hai ragione.
0: Vedi, lei si è presa lo gnocco, ma pure le donne che stanno con me sono tutte convinte di avere uno gnocco a
1: casa. No, c'hanno un manzo.
0: Stanno una lasagna.

0: Una volta buongiorno a tutti voi, cerchiamo di capire come sarà buongiorno. Il tempo previsto per oggi. Come sempre ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di...
0: Come sarà buongiorno. Il tempo previsto per oggi. Come sempre ci colleghiamo con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss.

0: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Yes, yes. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Yes, yes.
5: Buon gusto. Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Yes, yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Yes, yes. In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
10: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Yes, yes.
11: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
12: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Yes, yes.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Yes, yes.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yes, yes.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
18: Kiss Kiss.
19: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
20: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.

0: lo senti?
1: Certo che lo sento.
0: Sento allora il ritmo. Sorry, scusa, lo senti.
1: Questo pezzo è bellissimo, saranno con noi a Pescara, sono troppo contenta. I Pinguini Tattici Nucleari.
0: Sabato sera al Kiss Kiss Way.
1: Sì, l'ultima
0: di
1: tappa.
0: L'ultima tappa, anche i Pinguini Tattici Nucleari. Non vediamo l'ora di stare con loro sul palco con Riccardo and Company, che sono tra l'altro ragazzi splendidi, quindi li abbraccio e li
1: saluto. Simpatici, carini, quindi non vediamo l'ora di incontrarli. Allora, Pippo.
0: Ragazzi, Trump ne ha fatte due ieri. Quella della Meloni,
1: ogni
0: ancora una volta.
1: Ogni giorno ci dà grandi soddisfazioni questo presidente.
0: Sì. Che ormai la Meloni lo ignora, ha detto, perché lui gioca, non, quella non è politica. Dice, è meglio ignorarlo perché c'è poco da fare. E l'altra su Balogan con Infantino.
1: Con Infantino abbiamo parlato
0: grossa,
1: prima.
0: L'ha fatta proprio grossa, bisogna dire la verità. Però Adriana, ti stupirà, ma Trump è qui, Donald è qua.
1: È Trump?
0: È proprio lui.
1: A me sembra più un clown, un pagliaccio.
0: Appunto, appunto, è Trump. Aspetta che devo fare il balletto. Si sono staccate le cuffie.
1: Potete riprendere solo Pippo, perché così ha più senso.
0: Cioè lui c'ha la fila.
1: Cioè voglio il primo piano.
0: C'ha la fila di là, la fila al lato.
1: Sì,
0: così,
1: sì, no? Sì, un po' di riportino ce l'ha.
0: Ehi, George, Giorgia, sì. Perché mi sbaglia sempre il nome di Giorgia Meloni.
1: Sì, sì, e io sono la Meloni in questo caso. So Giorgia e so de Roma.
0: Che sei?
1: Sono Giorgia. Una donna, sono una madre, sono italiana e sono cristiana.
0: Giorgia,
1: certo.
0: Giorgia, facciamo una foto.
1: Daniai, Donald.
0: Giorgia, ma tu non sei napoletana. No. Sei romana, Giorgia.
1: Batten, Donald.
0: Ancora.
1: Pippo Donald.
0: Facciamo una foto, dai, ti prego, Giorgia.
1: Non sono romana, sono una donna, sono una madre, sono italiana. Ehi. E sono cristiana. O vuoi capire o non vuoi capire?
0: Giorgia, ah sì? Are you sure? Non vuoi fare una foto con...
1: È inguardabile stamattina.
0: Ma perché potete... Trump è guardabile?
1: Sei inguardabile, potete
0: allora,
1: accendere il 158. Vabbè, continua.
0: Allora, va bene, Donald. Allora, vogliamo fare questa foto o non la vuoi fare, Giorgia?
1: Va bene, Donald, vieni qua, famo se sta foto e lievita. Ecco qua, vai.
0: Avete visto? Mi ha implorato, mi ha chiesto una foto.
1: Ma che t'ha implorato?
2: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
3: Let me tell you.

0: no.
1: Lil Wu-Tang, la canzone di Paul Russell che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, ci introduce all'oroscopo, dove noi chiediamo sempre agli italiani qual è il segno che ci sta ascoltando di più. Potete mandarci un messaggio al 347 490 0042, perché Adriana fa l'oroscopetro come se lei sapesse fare l'oroscopo.
2: Ma poi
1: è la regola, è questa, che tu fai l'oroscopo come se lo sapessi fare.
2: Stanotte ho pensato che devo inserire una cosa nuova.
1: Ah sì,
2: devo inserire una cosa, il punteggio per tutti i segni, perché ogni giorno noi vogliamo sapere come andrà la settimana, non lo vuole sapere solo Toro o Gemelli.
1: Lei
2: lo vuole sapere anche Vergine,
1: novità.
2: Cancro. Quindi vi farò sapere delle grosse, grasse novità che ci saranno nei prossimi giorni, ma adesso via.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, Pica toglierà le risate solo quando voi mi manderete i vostri feedback positivi.
1: Qual è il segno di oggi?
2: Oggi c'è Gemelli.
1: Ma ci sono un sacco di gemelli che stanno ascoltando la radio.
2: C'è una di fronte a te, la vedi?
1: Allora, Anna Chiara, ma ci sono tanti gemelli che al 347 490 0042 stanno scrivendo presente, Adriana.
2: Okay.
1: Sono prego.
2: E allora, cari gemelli, voi siete il segno d'aria dominato da Mercurio, il re della comunicazione, della curiosità e dei doppi pensieri al secondo. Questa settimana il vostro cervello va a 3000 all'ora e avete più idee voi che tutta la Silicon Valley messa insieme. Siete i re delle chat di gruppo e del gossip aziendale, ma attenzione a non fare troppi pasticci con le parole. In amore, la vostra arma segreta è la parlantina. Potreste convincere
1: Anna Chiara
2: chiunque.
1: Anna Chiara c'ha la parlantina. Lo dice sempre la mamma.
2: Sì.
1: Mia figlia tiene una parlantina.
2: Potreste convincere chiunque a fare qualunque cosa. Se siete in coppia, inventatevi qualcosa di nuovo per stupire il partner. Se siete singoli, invece, buttatevi, perché il vostro fascino... No, buttatevi.
1: Buttatevi nella spazzatura. Lanciatevi. Buttatevi un po'
4: perché?
1: Nella spazzatura.
4: Piacere, sì.
2: Perché il vostro fascino mentale è irresistibile. Occhio
1: mamma.
2: Solo a non cambiare idea ogni 5 minuti. Andiamo col punteggio della settimana. Diamo un brillantissimo 9 per la simpatia al segno dei gemelli e anche per la socialità, ma un 5 scarso per la concretezza. Sintonizzatevi, okay? Gemelli, fatevi avanti, fatemi sapere se
1: allora
2: va bene.
1: Ci sono tanti gemelli che hanno scritto presente, vedremo se tra i presenti che sono di questo segno c'è gradimento o meno, lo scopriremo tra poco.
2: Dai!
1: Al momento si ride.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Allora Adriana, da Bassano del Grappa ti scrivono tutto giusto, tutto corretto sull'oroscopo, mi rivedo in tutto tranne che per la concretezza.
2: Non sono concreti.
1: I gemelli
6: Buongiorno,
1: spesso e volentieri.
6: Adriana, bravissima, io sono gemelli, mi trovo con tutto tranne per la concretezza.
1: Ah vedi,
2: anche
1: non sono lei.
2: Vedi?
1: Ma sono tanti.
2: Non sono concreti quelli nati sotto il segno dei gemelli. Vabbè, grazie mille a tutti voi per i feedback. Adesso torniamo indietro nel tempo e andiamo al 1985
1: ovviamente
2: con un pezzo bellissimo.
1: Sulla concretezza Adriana ha detto una cazzata, ma non era l'unica. Ma noi adesso commettiamo i Simple Minds con Sanctify Yourself.

0: Sanctify Yourself, Simple Minds, dall'85 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, ancora una volta buongiorno, siamo pronti a ricollegarci con la nostra redazione, c'è nuovamente Alessandra Prea che salutiamo e ringraziamo, tra poco.
0: Buongiorno.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. La fine del conflitto in Ucraina è più vicina di quanto si creda. Putin vuole mettere fine alla guerra e anche Zelensky ha dichiarato alla vigilia del summit. Donald Trump, che riguardo all'Iran, ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran o che siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. In Turchia sarà presente anche Giorgia Meloni, che arriverà in serata per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo. Domani la Premier ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, confermerà il sostegno a Kiev e porterà avanti l'idea di unità tra alleati con l'auspicio di rafforzare il pilastro europeo all'interno della NATO. E alla vigilia del vertice il presidente ucraino Zelensky ha invitato i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno a Kiev. Intanto sul campo, ennesima notte di attacchi incrociati, i raid di Mosca, Sumi e Zaporizhia hanno provocato 4 vittime, mentre missili ucraini hanno colpito la regione di Belgorod causando un incendio all'aeroporto e l'uccisione di un civile. Si aggrava il bilancio dell'ultimo pesante attacco russo su Kiev, sono almeno 26 morti e una cinquantina i feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sull'attentato dinamitardo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti alla sua abitazione a Roma. Indagato l'imprenditore Walter Lavitola, che secondo gli inquirenti sarebbe il mandante. Perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC. 4 le misure cautelari già disposte nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell'attentato. A Trapani Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche 3 imputati suoi amici. A denunciare è stata una 27enne turista finlandese che ha dichiarato di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022 in una casa vacanze a Trapani. Siamo allo sport, calcio ai mondiali 2026, il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 rispondendo sul campo all'ingiustizia legata alla sospensione della squalifica da parte della FIFA del calciatore statunitense Balogan. Il Belgio ai quarti sfiderà la Spagna che ha superato il Portogallo 1-0. Oggi gli ultimi 2 ottavi di finale alle 18 Argentina-Egitto, stasera alle 22 Svizzera-Colombia. Infine tennis, a Wimbledon Flavio Cobolli approda ai quarti di finale dopo aver superato in 3 set l'australiano De Minaur e al prossimo turno se la vedrà con il britannico Ferri. Oggi Jannik Sinner affronta il tedesco Struff, in palio un posto in semifinale. Nel doppio, fuori agli ottavi Bolelli e Vavassori, tra le donne Jasmine Paolini ha battuto in 3 set la filippina Ayala e ai quarti sfiderà l'ucraina Kostyuk. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Eccoci qua, torniamo dopo le news, grazie ad Alessandra Prea, grazie alla nostra redazione. Sono le 8 in punto, come sempre, su Radio Kiss Kiss dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show e soprattutto ci sono milioni di ascoltatori che manifestano con un WhatsApp di qualsiasi genere la propria presenza, Adriana, no?
1: E questo ci rende sempre felici e orgogliosi e vi ricordiamo che siamo anche in TV. Pippo, ti hanno fatto degli screenshot prima quando indossavi la parrucca.
0: Stavo devo dire. Molto bene, devo dire.
1: È molto fascinoso.
0: Qualcuno mi ha paragonato a un famoso, diciamo, clown testimonial di un'azienda produttrice di biscotti.
1: Sì. Allora, oggi è il 7 di luglio e in realtà è la giornata mondiale
0: del cioccolato. Mamma mia. Allora, proprio senza battere ciglio, chiediamo agli ascoltatori, ne vogliamo sentire tantissimi con le note audio. Siete per il fondente o per il latte? Per me cioccolato al latte tutta la vita. A me il cioccolato fondente non mi piace.
1: Non ti piace?
0: No, è come un presepe in Natale in casa Cupiello. Non mi piace.
1: Sai che stavo pensando? Che dopo, sempre grazie ai miei poteri magici e astrologici,
0: sì,
1: farò un identikit di quelli che amano il cioccolato fondente e di quelli che amano il cioccolato al latte.
0: Ah,
1: lo sai che le persone...
0: Ma chi te l'ha chiesto questo identikit?
1: Vabbè, te lo dico io. Perché chi ama il cioccolato fondente ha una personalità. Chi ama il cioccolato al latte ne ha un'altra. Io ho imparato col tempo a mangiare il cioccolato fondente al 90%.
0: Al 90%?
1: Al 90%?
0: Mamma, perché qua c'è varia, c'è anche a 80, 70.
1: C'è 75, c'è 80, 85,
0: a 90.
1: Io preferisco sempre quello a 90. Allora.
0: Ma che dici? Questo è pazzo.
1: Tipo sempre al 90%.
0: Io preferisco sempre al 90%.
1: Mamma mia.
0: Allora, un attimo.
3: Mamma diceva sempre. La vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
1: Vedi?
3: Non so mai quello che ti capita.
0: Forrest Gump, quello di Tom Hanks, questo capolavoro di film che appunto si chiamava Forrest Gump.
1: È una scena iconica e anche una frase oramai cult.
0: E anche un'altra.
4: Fondente tutta la vita.
0: Fondente tutta
5: Ciao,
0: la vita.
5: Ciao Pippo, sono Deborah da Bustarsizio. Anch'io cioccolato al latte tutta la vita.
0: Tutta la vita, la scioglievolezza.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Maria da Siracusa. Io cioccolato fondente 92% tutta la vita.
1: 92?
7: Non bisogna generalizzare. Ogni cioccolato serve per qualcosa. Cioccolato al latte, cioccolato fondente con un amaro.
1: C'hai ragione, c'hai ragione.
0: Io voglio il cioccolato al latte, il fondente te lo mangi tu, va bene?
1: Allora, vediamo, il cioccolato al latte... l'eterno, l'eterno Peter Pan.
0: Un po' lo sono, la verità.
1: Sì, lo sei, sei un bambinone. Se per te il cioccolato deve essere dolce, cremoso e rassicurante, sei un empatico, uno molto affettuoso e un ottimista nato.
0: Esattamente, hai detto tutte le parole.
1: Ma
0: che
1: non
0: mi
1: è
0: vengono,
1: vero!
0: Non sono un ottimista io.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io sono un amante del cioccolato fondente, ma quello normale, non quello al 70, all'80, al 90%, perché sono amarissimi.
0: Allora, vediamo chi sta vincendo al momento di gran lunga il cioccolato al
9: ciao,
0: latte.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana, fondente tutta la vita.
1: No, allora. Vince lui.
0: Allora, la vittoria al momento è schiacciante per il cioccolato al latte.
1: Ma non è vero!
0: 90% di voti al cioccolato al latte, 10% per il fondente. Non è vero,
10: ciao,
0: ma per
10: Gigi
0: me così.
10: Da Vittone. Io cioccolato a 90.
0: A 90, come
10: Adriana. Come
0: Adriana.
10: Adriana, ciao.
0: Adriana, vedi?
1: Ok, cioccolato al latte. Allora, il cioccolato, quelli amanti del cioccolato fondente sono i puristi, ok? Perché sono persone esigenti, disciplinate e un po' intellettuali, esattamente.
0: Ah, vedi?
1: Come
0: un'ascoltatrice Elisa, non so cosa volesse dire, ma ha scritto a 90 non è buono solo il cioccolato. Si chiama Elisa e ha mandato questo messaggio, che non so cosa voglia dire, perché esistono altri prodotti che hanno il 90% di cacao. Cosa vuole dire? Perché dice non
1: so.
0: È buono solo il cioccolato?
1: No, intendeva 90 come numero, non come percentuale.
0: Ah, non come percentuale.
1: Anche Blanco ci ha fatto un pezzo, piangere a
0: 90. Piangere a 90. Renata subito interviene con il suo sì. Ovviamente.
11: Sempre a lavorare.
0: Sempre a lavorare.
1: È tornata ad essere
12: ciao,
1: molto
12: Pippo,
1: interattiva.
12: Ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
12: Per me cioccolato fondente con le nocciole all'interno è insuperabile.
0: Ma mamma mia, bravo.
1: Non hai provato.
13: Radio Kiss Kiss, sono Elena da Skopje. Siamo in vacanza.
0: A Skopje.
13: Cioccolato fondente tutta la vita.
0: Vattene,
13: un bacio a Kiss Kiss,
0: vai in vacanza.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Sono Davide d'Ancona e allora tutta la vita cioccolato fondente.
0: Oh,
14: Pippo, cioccolato al latte per i bamboccioni.
0: Ma state zitto. Ma per piacere,
1: perché in genere i bambini amano il cioccolato al latte e non amano
0: ma
1: il
0: non
1: cioccolato
0: è vero.
1: Fondente.
0: Ma quando mai? Ma io conosco tante persone adulte più di me che mangiano il cioccolato al latte. Ma perché?
15: Ciao Pippo, ciao Adriana, buona giornata.
1: Buona
15: cioccolato
1: giornata.
15: Fondente tutta la vita, ma... 99%.
0: Sì, certo.
15: Ciao, buona giornata.
0: Va.
1: Io ho provato anche quello al 100%.
0: Allora, mettete
1: dai,
0: per favore quelli che stanno mandando
1: brand
0: i messaggi sul cioccolato al latte, perché stiamo vincendo 89-11%.
1: Ma cosa dici?
16: Sì, c'è una vittoria schiacciante.
0: La vittoria schiacciante del cioccolato fondente al latte, seppure stesse vincendo il cioccolato fondente, per me che sono, diciamo,
1: chi sei tu?
0: Quello che decide.
1: Ma che decidi?
0: Sta vincendo il cioccolato al latte.
1: Non è vero, vince il cioccolato fondente.
0: Andiamo avanti.
1: Qualcuno scrive
17: cioccolato
1: anche cioccolato
17: al latte
1: bianco.
17: Tutta la vita.
0: Bravo.
17: Con questo fondente al 90, al 100%. Che schifo fa.
0: Che schifo.
17: No. Al latte, Adriana, al latte, Pippo.
0: Adriana, bravo.
18: Come me lo dai, basta che me lo dai. Cioccolato.
0: Il cioccolato l'ha detto alla fine perché poteva lasciare interpretazioni varie la signora.
1: Dai, andiamo
0: sotto
1: la doccia. Vai.

0: Grazie cara ascoltatrice, perché ci dai la possibilità questa mattina di suonare un pezzo meraviglioso che è stato un grande successo del 2013.
1: Bello.
0: I Daft Punk insieme a Pharrell Williams su Radio Kiss Kiss nei prossimi minuti. Sarà Get Lucky.

0: Funk con Pharrell Williams, bella, era Get Lucky dal 2013 su Radio Che Schizzo, dove vi suoniamo sempre la musica più bella. Abbiamo detto che oggi 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato
1: e ha vinto il cioccolato al latte.
0: È schiacciante la vittoria a questo punto, devo dare ragione a Pippo del cioccolato al latte. Sentiamo.
2: Ciao, sono Luciana da Novi Ligure.
1: Dove fanno il cioccolato?
2: È la patria del cioccolato.
1: Lo so.
0: Certo.
2: Io però prediligo il cioccolato fondente.
0: Ecco.
1: Che ci interessa di
3: quello? Non fare Trump, che trucchi con i sondaggi. Fondente vince, forza Adriana.
1: Ha vinto il latte.
0: Poi sentiamo come è schiacciante la vittoria.
4: Generalizziamo, il cioccolato fondente rispetto a quello al latte sicuramente è superiore.
1: Anzi,
4: io personalmente quello al latte proprio non lo supporto.
1: Ma cammina!
0: Ok, poi
1: andiamo,
0: sentiamo ancora!
5: Ciao ragazzi! Allora, sicuramente cioccolato fondente.
0: Ecco.
5: Mi dispiace stavolta, Pippo, ma è così.
1: Allora, ragazzi, mi avete infastidito.
0: Paola, buongiorno!
6: Buongiorno!
0: Vai, cioccolato come? Dillo
6: fondentissimo,
0: forte!
6: Fondentissimo!
1: Allora, Paola, sei antipatica, saccente e convinta troppo delle tue cose. Per me puoi anche staccare il telefono.
0: Quindi no, non stacchiamo niente.
1: La telefonata si può chiudere.
6: No,
1: non voglio parlare con te, Paola.
0: Aspetta, che quelli che amano il cioccolato fondente in realtà hanno un motto. Il motto è il piacere deve essere intenso, non dolce.
1: Ma cos'è?
0: Hai capito?
1: Ma cos'è? Ma stiamo parlando di cosa?
0: Non dolce, le tue maniglie dell'amore necessitano di fondente.
1: Ma smettila.
0: Vediamo se...
1: Stai ferma! Ferma! State ferma! Ma... poi, allora, qualche volta, ragazzi, se mi giro dall'altro lato è un problema suo, eh?
0: Sì. Paola, allora, cioccolato fondente, ci dici la percentuale per piacere?
6: Ma fino all'80%.
0: Fino all'80%.
6: Perché dopo è un po' troppo amaro.
0: Hai provato 90?
1: Paola,
6: sì,
1: devi
6: provare
1: 90.
6: L'ho provato. Ho provato più 100.
1: Paola, senti, ma non avevi di meglio da fare stamattina che stare ad ascoltare noi? Perché non te ne sei andata a fare una passeggiata? Non lo so.
6: Stavo andando a lavorare.
1: Stai andando a lavorare, dovevi ascoltare per forza noi con tante radio sono.
0: Ma meno male.
6: Sempre Radio Che Schifo.
0: Brava,
1: ho capito,
0: Paola.
1: Ma ci sono Radio Che Schifo. Ma ci sono tante radio gradevoli da ascoltare, devi ascoltare proprio noi.
0: Allora, un attimo.
6: Va bene,
0: solo.
6: Da domani. No.
0: Paola, allora, cioccolato fondente da che età hai iniziato? Perché poi c'è un momento in cui ami il cioccolato al latte o un momento
1: in cui
0: passi al fondente, cioè il passaggio. Se fai questo passaggio sei diventato adulto.
1: Mamma
0: se
1: mia.
0: Non lo fai.
1: Ma quale adulto?
0: Eccolo qua.
6: Da molti anni, adesso non mi ricordo qua, ma molti anni.
1: Mamma mia, Paola, quanto
0: aspetta,
1: sei
0: aspetta che abbiamo
1: antipatica.
0: Un aggiornamento, Paola, senti qua.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Michi da Certosa di Pavia. Cioccolato fondente dal 75% in su. Meraviglia.
1: Allora vince
0: Pippo.
1: Il cioccolato al latte.
7: Adriana, buongiorno. Cioccolato fondente tutta la vita.
1: Mi dispiace
7: fino al
1: 70,
7: però 75%
1: siete
7: va
1: pochi
7: bene.
1: A scegliere il cioccolato
8: buongiorno
1: fondente.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Patti d'Orta di Atella. Fondente. Pippo, mi hai deluso.
1: State zitta anche tu. Allora,
0: Paola,
1: vince con il 92% dei voti il cioccolato al latte.
8: Per piacere, sì.
1: Bravo. Allora, Paola?
6: Sì?
1: Ora è arrivato il momento di staccare il telefono, te ne puoi andare, grazie.
0: Senti,
1: mille.
0: Senti, Paola, ma quando è che lo mangi? In che momento della giornata?
1: Ancora con Paola?
6: Ma quando capita, quando lo vedo non resisto, un pezzettino lo devo mangiare.
0: Provalo col caffè amaro, non aggiungo
1: mamma
0: altro.
1: Mamma mia, ma caffè amaro,
0: mi dice.
1: Cioccolato amaro,
6: anche.
1: Ma che schifo. Già
0: chi
1: la vita è amara e voi perciò siete tutte amare.
8: Mi hai deluso.
0: Ma noi siamo dolci dentro, non abbiamo bisogno di compensare con le cose dolci
1: Paola,
0: fuori.
1: Paola, anche tu sei amara, mi dispiace dirtelo ma sei amara.
6: No, guarda, io porto le uova l'uovo di Pasqua lo porto sempre fondente.
0: Brava.
6: Gli altri tutti al latte e poi il primo che finisce è il mio.
1: Meno male che
6: hai visto? Tutti mangiano il mio.
1: Comunque mi dispiace moltissimo, ma hai perso, Paola, tu e tutti voi che avete voltato il cioccolato fondente, va bene?
0: Ti abbraccio forte.
6: Va bene. Ciao.
1: Ciao Kiss Paola.
6: A te. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Grazie però, Paola, kiss kiss a te, Paola.
0: Sentiamo ufficialmente come abbiamo perso.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Napoli, cioccolato fondente tutta la vita, anche 99%.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Fondente tutta la vita.
0: Oh.
11: Pippo, prova il fondente 100%.
1: Mettete quelli al latte, grazie.
12: Pippo, andiamo. Mi hai deluso.
1: Pure tu.
13: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
14: 1, 2, go!

0: Hai perso in modo schiacciante il sondaggio di poco fa, ma ho una buona notizia per te. Vai. C'è un nuovo modo di fare shopping sull'app di eBay ed è tutto in diretta.
1: Si chiama eBay Live ed è la sezione dell'app eBay per lo shopping interattivo.
0: Come funziona? Segui le dirette dei venditori mentre presentano i prodotti dal vivo.
1: Fai domande in tempo reale e scopri tutti i dettagli prima di acquistare.
0: E se ti interessa qualcosa, lo acquisti subito o partecipi alle aste.
1: Carica l'app eBay e scopri eBay Live.
0: eBay Live è official partner del KissKiss Way 2026.
2: KissKiss a te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. KissKiss a te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio KissKiss è con te. KissKiss a tutti.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Kiss, kiss.
12: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Kiss, kiss.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Kiss, kiss.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss.
16: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
17: Tenderly.
16: Un mondo di tenerezza.
11: Kiss, kiss.
18: La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Ultimo appuntamento, dal 10 al 12 luglio, con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: sulle relazioni, diciamo, interpersonali,
1: sentimentali,
0: tra poco
1: anche
0: regaleremo i nostri gadget, perché facciamo un gioco. E dopo invece faremo anche uno scherzetto agli italiani. In particolare faremo uno scherzetto che è stato richiesto dalla nostra ascoltatrice Anna, okay, di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Vuole fare uno scherzo alla mamma.
1: E quindi dopo sarà fatto, ma dopo voi potete sempre richiedergli.
0: Si possono richiedere gli scherzi mandando un WhatsApp al 347-490-0042 durante il nostro programma, ricordatelo, eh? Durante il nostro programma e non durante i programmi degli altri.
1: Però adesso massima attenzione perché si gioca, vi regaliamo i gadget, ovviamente i gadget saranno regalati a chi interagisce con noi velocemente e a chi indovina. A proposito
0: a
1: di
0: chi
1: quello...
0: li diamo questi gadget, perché ieri è stato un grandissimo successo il nostro gioco dei gadget. In pochi minuti abbiamo ricevuto più di 7000 messaggi. Adesso vogliamo superare il record di ieri, va bene?
1: Vi facciamo sentire la voce di un personaggio
0: che è poco attraente, ma con il quale Adriana ha avuto una relazione.
1: Non è
0: noi
1: vero.
0: Abbiamo registrato un momento intimo tra Adriana e questo personaggio. Voi dovete, è un personaggio famosissimo, dovete indovinare di chi si tratta. 347-490-0042 al nostro via Scatenate l'Inferno per vincere i gadget. Li vince chi indovina per primo.
1: Diciamo che non è proprio un adone, ma potrebbe essere comunque attraente. Sentiamo.
2: Ora te ripiazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso. Adriana, ma cosa ti doveva piazzare?
1: Poi ti spiego. Ma posso naso. Dire che uno che parla così già mi fa impazzire? Al di là del suo aspetto fisico.
0: Come dice? Sentiamo. Sentiamo.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: Prova a dirlo con quell'accento.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: Mamma mia.
0: Allora, 347-490-0042. Chi è questo personaggio che apparentemente può sembrare poco attraente, ma Adriana l'ha trovato molto sexy anche dopo averlo proprio abbracciato?
1: Era il vicino di casa di mia zia, ma non vi dico in che posto del mondo.
0: Sì.
1: Beh, credo lo sia tuttora.
0: Zia Antonietta?
1: No, è zia Antonietta che salutiamo.
0: Va bene, salutiamo.
1: È un po' più in là.
0: Sì, va bene.
1: Allora, sentiamo.
3: Secondo me, Garganella. Buongiorno, Radio Dischis.
0: Gargamella era, non Garganella.
1: No, Garganella, Gargamella. Ma non è lui.
3: Francesco Paolo Antoni. Francesco
0: no.
3: Paolo Antoni.
0: Bene, non è
1: attenzione,
0: Francesco Paolo Antoni.
1: Poi dopo vediamo un indizio. Perché
0: vai.
1: Ci state dando nomi di personaggi, posso dirlo, italiani.
0: Sì.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul
1: Sentite
0: naso. Sembra
1: bene.
0: Un po' Trump.
4: Ciao, Alce da Cavenago, Michelangelo Buonarroti, chi schissa tutti.
1: No, che schissa te.
0: Non è Michelangelo
1: Andiamo
0: Buonarroti.
1: Andiamo avanti.
5: Il personaggio potrebbe essere Al Pacino.
1: Allora, Al Pacino,
0: non
1: è lui.
0: No, non è, ma diciamo...
2: Ora te ripiazzo uno sul naso.
0: E allora chi è?
6: Secondo me è Mike Tyson. Matteo da Salerno.
0: Non è Mike
1: no,
0: Tyson.
1: Non è lui, non è lui.
0: Chi è costui per vincere i gadget di Radio Kiss? Dovete dirci con chi Adriana ha avuto una liaison che non era particolarmente attraente, così, per tutte le sue amiche. Dicevano, ma che devi fare con questo? Invece lei lo ha trovato meraviglioso.
7: Ciao, Angelo da Milano e Massimo di Cataldo.
0: Vedi?
1: Massimo di Cataldo. No, non è lui. Non so come ti sia venuto.
0: Le amiche di Adriana non hanno in qualche modo attentato alla virginità di quest'uomo?
1: Non ha?
0: Non ci hanno provato.
1: Ma magari non era vergine, Pippo, scusa.
0: Non lo so.
1: Però molto simpatico. Possiamo aggiungere che è uno molto simpatico.
0: Esattamente.
1: 347-490-0042. Abbiamo detto, non è propriamente un adone, cioè non è uno che potremmo dire in maniera oggettiva è figo. Però potrebbe essere anche attraente.
8: Ciao, Pippo Adriana. Secondo me è Orazio della carica del 101.
0: Kevin Orazio, da Bergamo. No, forse suo fratello, il fratello di Orazio, Anna Chiara, giusto?
5: Secondo me è Max Vitale.
0: Ma nei messaggi di testo qualcuno ha indovinato.
1: Posso dire?
0: Un po' lo ricorda.
1: Lo ricorda anche per la statura. Dai, ho aiutati.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: Ora te ne piazzo uno sul naso.
1: È vero.
5: Spigo.
9: Ciao Marco da Verona.
1: Ciao Marco.
9: E Gio Pesci.
0: Sei vicino. Vai. 347 490 0042. Qui stanno arrivando tanti messaggi, Adriana.
1: Diamo qualche altro indizio?
0: Per vincere, ma devono vincere adesso?
10: Buongiorno, Max, zio Max da Varese.
0: Ciao, zio Max.
10: Secondo me è l'attore Siani.
0: Alessandro Siani, no.
10: Magari lì in famiglia.
0: Ah, vedi, no.
1: Non è lui.
11: Secondo me è Diego Abbatantuono.
0: Non è Diego Abbatantuono. Ma scatenatevi, avete quasi indovinato. Ma nei messaggi di testo hanno indovinato
1: in vari,
0: ma dovete mandare il vocale, altrimenti non vale.
12: Buongiorno, sono Antonio. Il personaggio è Danny DeVito.
0: È sì! Danny DeVito, sì!
13: Francesca da Napoli, Danny DeVito.
0: Ma già vinto Antonio.
14: Ciao Pippo, ciao Adriana, è Danny DeVito.
0: È Danny DeVito.
1: È lui.
13: Ciao Chiara da Parma, è Danny DeVito.
0: Ciao Chiara, è Danny
1: DeVito. Vicino di casa Pippo di mia zia a New York.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
14: È Danny DeVito.
1: E lei mi raccontava sempre che è un uomo molto gentile e molto simpatico.
0: Voce. Adriana, quando è andata a trovare la zia per una notte, ha dormito fuori casa.
2: Ora te ripiazzo uno sul naso.
0: E Danny DeVito gli ha piazzato un bacio sul naso. È un bacio a
15: buongiorno
0: stampo.
15: Pippo, buongiorno Adriana, sono Antonella da Taranto. Per me è il mitico Danny DeVito.
1: Il mitico Danny DeVito.
16: Buongiorno, Kiss. Secondo me è Danny DeVito.
0: Ma è facile indovinare. Stanno indovinando tutti adesso.
17: Corrado Guzzanti.
0: Corrado Guzzanti.
1: Pippo, ora te ne piazzo due
2: ora
1: sulle guance.
2: Ora te ne piazzo uno sul naso.
0: No, ti puoi tenere.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok,

0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Yes, yes.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Yes, yes.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Yes, yes.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Yes, yes.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
15: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Kiss, kiss.

0: Ricordiamo che Adriana, che come vedete sta ballando il summer funk, nel suo caso il dinero ce l'ha, mentre Gabbani canta è vero, non tengo più dinero, eppure ballo il summer funk. Adriana, il dinero ce n'ha e ce n'ha pure in abbondanza, anche perché non li spende, li fa spendere a chi le sta intorno.
1: Ma come ci sei arrivato a quel successo?
2: Come ci sei arrivata?
0: Stamattina parlava di barca e diceva la barca migliore è sempre quella degli amici.
2: Sì, anche perché poi dopo un po' ti annoi, cioè almeno per quanto mi riguarda. No, nel caso di Gabbani, secondo me occhi e croce ce l'ha pure lui un po' di dinero, no?
0: Che dici? Ma penso, sì, però come dice che non c'ha più dinero la canzone.
2: Sì,
0: è vero,
2: sì.
0: Non tengo più dinero. Eppure balla il summer fun. Lui mi dice una frase in questa canzone molto carina, cioè, sogniamo di andare in televisione, e adesso che ci vado vorrei non andarci più. Che in realtà è la frase che pronunciano alcuni personaggi famosi della TV, no? Faccio per dire, hanno chiesto.
3: Quando io volevo andare in TV, e adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più.
0: Perché la televisione è stanca. Infatti, a Loretta Goggia hanno chiesto: ma lei tornerà in TV? Lei ha detto: no, ma io adesso vado ai miei nipotini.
2: Vabbè, certo, ad un
0: ormai
2: certo
0: a un
2: punto.
0: Certo punto si vede. E ci sono quelli che, vedi, Pippo Baudo, per esempio, che non volevano mai fermarsi, no? Sarebbero rimasti in TV proprio fino all'ultimo. Giorno
2: ad
0: della
2: un
0: loro
2: certo
0: vita.
2: Punto poi si preferisce una vita un po' più tranquilla, senza riflettori. Allora,
0: adesso è arrivato il momento di fare uno scherzo. Questa volta accontentiamo un'ascoltatrice che si chiama Anna, che mi ha chiesto di fare uno scherzo alla sua mamma. Ricordiamo che gli ascoltatori possono richiedere di fare uno scherzo a chi vogliono. Poi Anna è stata chiamata da me, le ho chiesto un po' di informazioni sulla mamma e quindi sono andato spedito dalla signora Antonella, credo si chiamasse.
2: Sentiamo, dai, sentiamo.
0: Antonella, prego.
4: Pronto?
0: Buongiorno, cercavo la signora Antonella.
4: Sì, sono io.
0: Ah, signora, salve, sono Falcan, l'avvocato Falcan.
4: Tanto interesse tenete per me, mamma mia. Scusate, ma chi siete? Qual è il problema? Ma chi siete?
0: Allora, signora, io sono l'avvocato della signora Carla, dove lei va 2 o 3 volte a settimana, giusto?
4: Mi è successo qualcosa?
0: No, la signora Carla dice che dai frigoriferi mancano delle cose da un po' di tempo a questa parte. Però non se la sentiva di dirla a lei e ha scritto a noi, ha chiamato noi per risolvere questo problema. Per cui volevo capire quando ci possiamo vedere per capire un po' se è stata realmente lei a prendere queste cose dai frigoriferi.
4: Dico io, no? E avevo fame, ho visto un po' di formaggio e me l'ho mangiato. Un reato, che?
0: È un reato, perché la signora ritiene che siano state asportate dal frigorifero.
4: Secondo me è stata la suocera, perché io sono allergica alle bicocche.
0: Allora, lei è allergica alle bicocche, ma la signora ritiene che lei, oltre alle bicocche, avrebbe mangiato, cioè asportato dal frigorifero, 4 limoni della costiera amalfitana, che sono preziosi.
4: Ma guarda mai, dai che c'è il limone a mesata, risa, fino non mi regala tutto quanto, mo capì il limone.
0: Certificati di limone DOP.
4: Senti, ma mo che sono? No, tu mai dici a me, il gelacal che se ne va, chiama pure un giudice, che lo che vuoi essere, mo tengo che poi mi dici te i capelli.
0: Signora, allora, richiamiamola.
4: Pronto?
0: Signora, mi deve perdonare, io sono un avvocato, non è che...
4: Scusa.
0: A quale frutta lei sarebbe allergica?
4: Io sono allergica alle albicocche.
0: Quindi non può averle prese lei queste albicocche, giusto?
4: No.
0: I limoni DOP della costiera amalfitana li ha presi...
4: La suocera giù.
0: Li ha presi la suocera, ma lei prima di fare questa accusa infamante...
4: Io vado a denunciare io a te.
0: Allora signora, ho qua è venuta proprio la suocera a chiedere questo rimborso spese da parte sua.
4: Ha preso...
0: sta qui. Avete preso ha preso limoni lei, signora?
5: Io non ho preso nessun limone.
0: Chi li ha presi sti limoni? Se la signora dice di non averli presi, lei dice di non averli presi. Chi li ha presi?
4: Ma voi avvocati, invece vi accendo a mezzavi che vanno a rubare, che accidini che stanno, ecco. Pensate a me che limone.
0: Chi li ha presi questi limoni, signora? Io sono Falcan.
4: Chi mi conosce? Avvocato, non mi conosco.
0: Lei non mi conosce. Lei
4: Ma non mi ha dato prima cosa.
0: Me l'ha dato la signora Carla. È ovvio, se no come la chiamavo?
4: No, io mi chiamo a Carla. Come si può mettere un numero di telefono?
0: Allora, se lei mi dà i 4 limoni, io glieli porto a Carla e Carla si mette a posto e sta tranquilla.
4: Allora, in questo momento sto scendendo a basso per prendere i 4 limoni.
0: Lei mi deve dire, per cortesia, una volta e per tutte, a cosa è allergica?
4: Io sono allergica alle bicocche.
0: Voglio i quattro limoni.
4: Ma chi ti ha fatto avvocato a te? Adesso sape chi ti ha dato la laurea a te, avvocato?
0: Chi ha dato la laurea a me, signora?
4: Chi dà la? Chi sceme?
0: Il magnifico rettore dell'Università di Roma, la Sapienza.
4: Sti scemi te da capire. Sti scemi, ma abbia pure la laurea, diventava dottoressa ginecologa.
0: Che diventava?
4: Ginecologa.
0: A che frutta è allergica?
4: Io sono allergica alle bicocche.
0: Va bene, allora io le volevo dire che Anna, sua figlia, signora Anna, sua figlia, le ha fatto uno scherzo. Lei è in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Ma che
4: Ma che sei scema, bro?
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Allora, questo è stato mitico. L'avvocato Falcan colpisce ancora.
3: L'avvocato Falcan ha colpito con le bicocche.
4: Siete grandi. Sta in palestra ridendo da solo.
3: Okay. Sta in palestra e ride da solo. Va bene, grazie.
5: Grazie mille, noi siamo arrivati in porto, questa nave è arrivata nuovamente in porto, vi diamo appuntamento domani mattina sempre dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV e vi lasciamo con un altro pezzo della storia della musica.
3: Questo si intitola Fly Away di Lenny Kravitz del 1998.
5: Kiss Kiss, Kiss a tutti, ciao!

0: si è capito che cosa ho creato?
1: Cosa?
0: Ho cercato di imitarti perché tu sei il sosia ufficiale di Lenny Kravitz.
1: Ecco perché ti sei vestito come me questa mattina, caro Giannini. Diamo la linea a Antonio Mercurio. Buongiorno, le news.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Tra poco ad Ankara con il Forum dell'Industria della Difesa inizia la 2 giorni del vertice NATO che si concluderà domani con la riunione dei capi di Stato e di Governo dei 32 Paesi membri. Intorno alle 13 il segretario generale dell'Alleanza Rutte terrà il discorso programmatico seguito da un breve intervento congiunto con il presidente ucraino Zelensky. Nel pomeriggio l'incontro dei ministri degli esteri con i partner medio orientali Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi, invitati al pari di Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Sud Corea. I temi sul tavolo: rafforzamento del fianco sud dell'alleanza, sostegno all'Ucraina e soprattutto l'aumento delle spese militari che prefigurano una maggiore europeizzazione della NATO, con la quale gli alleati sperano di placare Trump furioso dopo il mancato appoggio nella guerra contro l'Iran. L'Italia arriva al vertice con una previsione di spesa del 2,8% del PIL per i prossimi 2 anni tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini. L'impegno sottoscritto anche dal nostro governo è quello però di salire al 5% del PIL entro il 2035. Sullo sfondo le tensioni con la Casa Bianca, che vanno avanti da settimane, culminate nel meme social di Trump contro Giorgia Meloni. Palazzo Chigi non ha replicato, ma l'irriverenza del tycoon è indispettito non poco. Solidarietà alla Premier, da maggioranza e opposizione, per il ministro Tajani le persone passano, i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere. L'Ucraina risponde agli ultimi attacchi russi con un massiccio lancio di droni verso Mosca, oltre 400, quelli che hanno sorvolato la regione, in gran parte abbattuti, 36 sui cieli della capitale, fa sapere il sindaco Subianin, una vittima invece a Belgorod. Voltiamo pagina per l'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato quale presunto mandante Walter Lavitola. Il 60enne imprenditore, ex giornalista, editore e faccendiere è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato della DDA. Acquisiti cellulare e PC di Lavitola, già in passato coinvolto in vicende giudiziarie per associazione a delinquere, truffa ed estorsione. Al vaglio le prove di un eventuale suo coinvolgimento in concorso con un'altra persona nel caso dell'attentato al conduttore della trasmissione Report. Lo sport, calcio, ai mondiali non c'è ingiustizia che tenga. Nonostante la presenza di Balogan, che la FIFA ha graziato dalla squalifica, gli Stati Uniti sono travolti dal Belgio 4-1 e salutano la rassegna iridata. Trascinata da una doppietta dell'Atalantino De Ketelare, la squadra di Garcia però dai quarti, dove trova la Spagna che ha battuto soffrendo il Portogallo 1-0. Cristiano Ronaldo esce in lacrime da quella che è stata la sua ultima apparizione in un mondiale. Tennis, Italia ancora protagonista a Wimbledon. Flavio Cobolli supera l'australiano De Minaur 7-5, 7-6, 6-3, vola ai quarti, come anche Jasmine Paolini, che vince in 3-7 la resistenza della filippina Iala. E oggi torna in campo Jannik Sinner, che sfida il tedesco Struff in palio un posto in semifinale. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoli in diretta, buongiorno, buongiorno i gemelli del gol.
1: Noi gemelli del gol. Inizia Good Morning Kiss Kiss. Buongiorno Max Giannini.
0: Buongiorno Max Vitale, salutiamo il Pippo Pelo Show, sì. Salutiamo il piccolo Andrea che anche lui ha messo maglia blu, vedi, siamo tutti
1: per blu. Mattina, ragazzi, è incredibile. Tutti gli amici che stanno guardando il canale Kiss Kiss TV 158 non state vedendo doppio. Siamo proprio uguali,
0: uguali,
1: i gemelli. Danny
0: E Danny Vito. Allora, attenzione, perché tra poco vi chiameremo in causa per una cosa, ma
1: che
0: subito. Sai

0: però.
1: Beh.
2: Ci sta, dai, ci sta, ci sta.
1: Ascolti Good Morning Kiss, è quasi weekend sempre,
2: sì, sì,
1: ragazzi.
2: Sì, sì. Allora, a proposito di weekend, quello sì. appena passato, insomma, è stato un weekend caldo. Vi anticipiamo, cominciamo a fare già la faccia, qualcuno ve lo deve dire.
1: E ci siamo allenati nei giorni scorsi.
2: Mercoledì prossimo, sì. cioè da domani in poi, arriverà una nuova, arriveranno delle punte africane, sì. quindi.
1: Ma sta saccatura che mi avevi promesso.
2: La saccatura ormai è andata, quindi.
1: Allora, intanto salutiamo tutti gli amici che già ci mandano i messaggi, complimenti per la sigla, dicono ragazzi, Gianni da Padova dice ragazzi non cominciate a parlare di mangiare perché non ho fatto colazione. Guarda caso.
2: Parliamo proprio di mangiare, perché nel weekend sono stati in tanti ad andare in spiaggia, andare per gite fuori porta, sì. andare a rinfrescarsi ovunque e a portarsi con sé il famoso pranzo a sacco, oppure la schiscetta.
1: La schiscetta. Ma si può ancora? Ma tu eri da schiscetta o da vado al ristorante e me la godo?
2: No, io sono stato sempre di quelli che si portava il pranzo a sacco dietro e se lo porta tuttora per la verità. Allora ve lo chiediamo, siete team schiscetta o pranzo a ristorante? Siete di quelli che non partono mai senza panini, farciti della qualunque, o quelli che tanto troviamo sempre una tavola calda, un ristorante dove mangiare? Quando andate al mare, quando siete in giro, che cosa fate? 347 490 0042. Va bene?
1: Vale tutto, eh? Tutto ciò che è biodegradabile. Però ve lo portate a casa o lo prendete sul posto?

0: blue skies, Jamiroquai, questa sì. Radio Kiss Kiss. Quando andate al mare o sì. siete in giro a fare
1: fuori porta, una gita, qualsiasi esatto. che fa. Tipo ragazzi, buongiorno. Io ero quel team, andavo al ristorante. Invece mio papà, ai tempi, quando andavamo in ferie, portava tutta la casa, perfino la TV. Mi avete sbloccato un ricordo bellissimo. Però ai tempi si usava.
0: È anche schichetta. Bello quando si va in giro, se i prezzi lo permettono, di andare al ristorante.
1: Credo che quella sia la, diciamo, il bivio per schiscetta o ristorante.
0: Sentiamo
1: anche
0: un po' i messaggi, dai.
2: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Io sono del team porto tutto da casa.
0: Buono. Vedi, porto tutto
1: da casa.
3: Io farei sempre le frittate di maccheroni, sempre.
1: Ma anche se non va al mare, anche se lei fa la frittata di maccheroni.
0: La frittata di maccheroni top, ragazzi, vai.
4: Ciao Max, grazie da Bovelino. Io sono un tipo che qualsiasi cosa faccio quando esco di casa deve avere dei viveri nella borsa, che sia il panino, che sia la merendina, che siano i crackers, caramelle, di tutto. Io devo avere la scorta.
1: Grazie a tutti. Che scordaste Anduia, ti scordasti.
5: Al mare, rigorosamente, sì. noi ci portiamo tutto quello che può essere portato. Insalata di riso, panini, ma non prendiamo nulla lì. Anche se ci sono cose buonissime nei bar, nei chioschetti, però ci portiamo tutto da casa. È proprio una nostra tradizione.
1: Vabbè, quella è vera, una tradizione. Per
0: chissà
1: alcuni.
0: Come saranno contenti i gestori dei ristoranti che sono lì in prossimità delle zone di vacanza.
1: O anche i bambini. Il bagno lo fai domani con tutta la roba che hai mangiato.

0: Il vero businessman non porta la schiscetta in ufficio, no? Mangia no. In mensa oppure al ristorantino.
1: Mi sei il ristorantino, il localino, tac. Tu lo facevi con i tuoi, no? Il pranzo a sacco?
0: Come no?
1: Lo facevi, capirai. Certo. Mio padre organizzava matrimonio.
0: Sentiamo altri messaggi, dai.
2: Ciao, Radio Kiss. Ma dopo le ultime due volte che al ristorante ho pagato un botto e non ho mangiato praticamente nulla, team pranzo al sacco. Vedi. Almeno così mi preparo tutte delle cosine buone e mangio quanto voglio e spendo pochissimo.
0: Il problema è proprio quello, dai, dai.
3: Io sono per il team entrambi, perché non mi muovo mai di casa se non ho qualcosa da mangiare e bere con me. Poi quando arrivo sul posto vado a mangiare e bere.
1: Poi si sveglia, va a mangiare e bere.
4: Buongiorno Max e Max, siete simpaticissimi. Un kiss kiss da Simo dalla provincia di Milano.
0: Senti, ci ha fatto
1: sì, ci ha fatto la musichetta così, però non ci ha detto se schiscetta o pranzo.
5: Team schiscetta, ma anche professional schiscetta. Nel senso che comunque quando si va al mare, frigorifero portatile, che la sera prima collego alla presa di corrente, e quindi lo mantengo bello fresco.
0: Ma qui c'è
5: il ghiaccio e tiene tutto il giorno.
1: Questa è la schiscetta
5: tutta la vita, Stefano da Londra.
0: Grande, grande, grande, grande, grande,
1: frigorifero elettrico. Mamma mia.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss kiss.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss, kiss.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: attenzione, perché quando si muove poi devo parte, bisogna stare attenti, sì. Dove va,
1: Mi ricordo mio papà che seguiva l'anguria, che l'ha messa al fresco in acqua, a un certo punto è partita, vedi, colazione al sacco.
0: A proposito di schiscette, pranzi da casa, con i prezzi e i cibi delle bevande ormai alle stelle, andando al mare c'è molte persone optano per il pranzo al sacco ed è perfettamente legale in tutta Italia, è bene specificarlo.
1: Legale,
0: questa cosa, sì.
1: È legale, perché sai, c'è un po' di diatriba
0: anche negli stabilimenti privati. Ma dalla Puglia, dopo aver visto un video mortificante, sì, dove si vedono dei genitori e dei bambini che mangiano di nascosto per evitare che i gestori del lido se ne accorgano,
1: ragazzi,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: pazzesco.
1: Oh, non si fa, ma devi mangiare di nascosto.
0: Il presidente della regione Antonio De Caro strali contro questi gestori che non possono farlo, prende le difese di tutti i bagnanti che per contenere le spese distrae ombrelloni già con prezzi esorbitanti.
1: Già lì il panino dovrebbe essere compreso.
0: Esatto, devono
1: però
0: portarsi a mangiare da casa perché i ristoranti del lido hanno dei prezzi inaccessibili. Quindi ha ribadito per l'ennesima volta che è illegale vietare l'ingresso delle persone con alimenti portati da casa, sempre che si rispettino le regole, cioè non bisogna,
1: ovvio,
0: portare i frigoriferi, i tavolini,
1: no,
0: e quant'altro.
1: È anche un po' di educazione, no?
0: Certo.
1: Cioè la carta poi si butta e via andare. Certo. Perché no? Ragazzi, una famiglia di 5 persone è un matrimonio.
0: Quindi si può portare la roba da mangiare da casa.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: 9.33 del mattino, Max e Max, e a proposito di prezzi proibitivi nei ristoranti, queste ore sta girando, l'ho visto anche io.
1: Anch'io e basta.
0: Lo scontrino che sta facendo discutere un poco, ogni c'è la lotteria degli scontrini.
1: E ogni volta puntualmente sbuca fuori.
0: C'è quello di 120 euro che adesso sta facendo lo scalpore, un pranzo per due persone a base di pesce a Capri.
1: Certo.
0: 120 euro, ci sta perché sei a Capri, però sono le singole chiamate che fanno un attimo...
1: Colpito un po', dai, sì.
0: 8 euro per una bottiglietta d'acqua naturale, 12 euro per una bevanda gassata in vetro,
1: bene,
0: risotto alla pescatore, gli scialatielli ai frutti di mare, 34 euro ciascuno. Ci
1: siamo nei limiti. Domanda:
0: due coperti 7 euro e poi 18 euro per una voce indicata come rompi l'uovo.
1: Rompi l'uovo,
0: capito che cos'è comunque.
1: Sarà una specialità.
0: 120 euro.
1: Una domanda: come adesso puntualmente arrivano tutti, questo scontrino qua, non so se l'avete notato, io l'ho guardato bene, bene, è stato battuto alle 6:59. C'è l'orario. Alle 7 del mattino, i scialatieli, 80 euro dovevi pagarli. Primo.
0: Allora, attenzione perché qui si parla già di settembre.
1: Sì?
0: Sì,
1: che facciamo noi a settembre? Ci riposiamo almeno
0: mettiamo
1: un minimo.
0: Una canzone.
1: Ma ci riposiamo qualche giorno?
0: Due settimane, vai.
1: Vanno bene, andata?
0: Allora, ufficiale, settembre, due settimane.
1: Perfetto, ed è anche New Kiss.

0: Ritorna a settembre con due settimane, tra l'altro sarà protagonista anche della nostra ultima tappa del Kiss Kiss Wave. Ulla. E del nostro New Kiss.
1: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. È arrivato il momento del meteo, eh?
2: Sì, sono già pronti i bollini. Sì,
1: i bollini sono pronti, preparate, ski pass e sciolina che si va tutti in montagna. Amici del meteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nelle prossime ore condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole, senza alcun tipo di insidia da segnalare. Col passare delle ore, locali acquazzoni si formeranno lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con nubi in temporaneo sconfinamento e fenomeni fin verso i litorali del basso Tirreno. Buone altrove, massime tra 29 e 36 al centro nord, tra 28 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Kiss, kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
9: Devi trovare il prezzo migliore.
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad, da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: viajando, viajando. Viajando per il mondo ti porti la colazione a sacco.
1: Ma perché ogni volta che partiamo dalla Spagna finiamo a Venezia? Perché?
0: Il pranzo a sacco.
1: Sì, il pranzo a sacco, streghetta.
0: No, senti la parola. Sì, il pranzo a sacco.
1: Ma di questa cosa
0: secca.
1: Sì, di questa cosa
0: viajando.
1: Qua. Sì, Giannini, ma di questa cosa qua il medico che ti dice?
2: Sono arrivati i dati di un report sugli usi e costumi degli italiani per quanto riguarda i pasti fuori casa, che confermano una tendenza che sta tornando dal passato, ovvero il pranzo a sacco, appunto, la schiscetta e il panino da casa, e non solo in spiaggia né gite fuori porta, ma udite, ma anche e soprattutto al lavoro, in ufficio e all'università.
1: Beh, ragazzi, anche a questione di spese, facciamo i fighi.
2: È stato fatto un calcolo, sì. Secondo l'inchiesta può far risparmiare in media 260-280 euro al mese, fino a 3.000 euro l'anno.
1: Scusate, quindi, se è poco.
2: Portarsi il pranzo a casa,
1: risparmiate quei 3.000 euro e a Capodanno andate al ristorante e li spendete. Vedi, siamo tutti contenti.
2: Dentro queste schiscette c'è pasta fredda, riso, couscous, pollo, verdure, frutta, torte, salate, frittate, l'immancabile caprese estiva. Questo quando si va al lavoro, capito? Nelle schiscette.
1: Perché se la portano.
2: Nel pranzo classico invece resistono insalate e riso. Quando si va al mare, pasta, pollo, macedonia, caprese, mentre arretrano lasagne, parmigiane e polpette.
1: Allora non vengo al mare, se non c'è la lasagna e la parmigiana non ci vengo io al mare, e neanche voi andate al mare.
2: Viva il pranzo a sacco!
1: Buon appetito!
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
4: La volevo da sempre!
5: Un vero affare!
4: L'amo!
6: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: Nostro ex disco New Kiss, Generi Diversi, e solo per questa canzone noi ci siamo vestiti così stamattina, capito?
1: Vi chiediamo scusa, non volevamo.

0: Liar Liar. Allora, attenzione, perché con il reparto musica, l'ufficio musica, ci siamo messi d'accordo. Parlavamo di colazione, di cose, di maniera.
1: Però loro non pensano se al sacco o no, pensano dove la facciamo sta colazione? In Italia?
0: Allora, bravo.
1: Dove?
0: Perché stiamo parlando di Breakfast in America, la famosa canzone Supertramp. Perché è stato negli Stati Uniti, sapete che c'è anche una soluzione, una formula.
1: Sì.
0: Cioè, pagate un 10-15 dollari, prendete il piatto e il bicchiere e potete mangiare tutto quello che vi entra nella pancia.
1: E a volte si mangiamo anche i camerieri senza saperlo, ragazzi.

0: America Supertramp per il 1979.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli Charles

0: è la nostra Carolina, pronta per giocare al caccia alla bufala.
1: Esatto.
0: Attenzione, perché oggi la bufala è dedicata a... No, non vi anticipiamo niente, ma c'è un regalo bellissimo.
1: Carolina ha detto che lei, quando va per gli alpeggi a fare qualche giro con gli annutoli e con il bufalo,
0: sì,
1: si porta sempre la mozzarella, pane e mozzarella da casa, capito?
0: Ma si porta... Ma non è la cannibale, dai, vado a fare le ciacchiule, quelle non le potete fare voi. E intanto preparatevi e vi facciamo ascoltare questa canzone qua, che sono Merck e Cremont, ma non da soli, eh? C'è anche la Brancale di The Colors.
1: Bravo,
0: manca nessuno.

0: caccia alla bufala.
1: Se l'hai cantata tutta sta canzone, ma brava Carolina, ma brava davvero, brava.
2: Ti sta montando la testa, ancora sì. Fare la show, probabilmente si parla di Valletta con De Martino. Zì, non anticipiamo nulla, ma parliamo
1: non
2: di caccia. No, vabbè, mi sembrava doveroso. Guarda come ride la nostra Carolina. Adesso si gioca caccia alla bufala, preparatevi, leggiamo tre notizie, una è una bufala, vi premiamo se siete veloci, ma mandate il messaggio quando dal via Giannini.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce, oltre a beccare i nostri gadget estivi,
2: bravo,
1: ci mettiamo dentro anche uno scontrino.
2: No, mette una schiscetta, va che è meglio.
1: No, ci mettiamo proprio dentro lo scontrino.
2: Lo scontrino
1: della schiscetta.
2: Così fate polemica poi. Ok, siete pronti?
1: Dai.
2: Noi siamo pronti, si comincia. Notizia numero uno. A proposito di mangiare, in Giappone ha appena debuttato lo zucchero filato che imita in tutto e per tutto il pelo del gatto. Sì, sì, avete capito bene.
1: Non ci credo.
2: Sì, l'azienda fa articoli per gatti, si chiama Nekoishe, e ha creato uno snack che si autodescrive pelo di gatto commestibile.
1: Ah, ok.
2: Però sarà anche un po' di
1: gioco. Assomiglia al pelo del gatto.
2: Credo di sì, anche se non mi stupirei che ci fosse del pelo dentro, però è ovvio, sostanza di zucchero filato, se ci pensi lo zucchero filato, no?
1: Certo,
2: sembra cotone. Loro fanno pelo di gatto. Ma il profumo che lascia, quale sarà? Non lo voglio sentire, notizia numero uno, mi fido.
1: A proposito di animali, in Inghilterra un cane di razza dogo argentino di 12 anni è ufficialmente entrato nel Guinness World Record. Perché? È riuscito a risolvere, dando istruzioni al suo padrone con le zampe, il cubo di Rubik.
2: Ah.
1: Il video dell'impresa ha già raccolto milioni di views sui social e ci sarebbe riuscito in appena un quarto d'ora. Io nemmeno in giorno e mezzo.
2: Io mai. Una faccia sono riuscito a fare una volta.
1: Notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. Senti questa, Giannini. È successo in Turchia, è successo che la polizia al centro di un paese che si chiama Lice ha sequestrato 20 tonnellate di cannabis.
1: Wow.
2: L'hanno sequestrata e giustamente quando sono questi sequestri cosa fai? Bruci tutto. Ma tu puoi bruciare al centro del paese 20 tonnellate di marijuana. Hanno ricoverato mezzo paese, nausea, problemi, gente che sveniva e quant'altro. Per il momento tutto a posto, soprattutto hanno subito più di tutti il danno dei bambini.
1: Ma soprattutto dov'è Lice?
2: Lì non te lo dirò mai, l'ho scoperto, però se avete bisogno chiamate dei professionisti, no? Siamo a disposizione. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Però qual è la bufala secondo voi? Lo zucchero pilato? O la 2, il cane geniale? Oppure la 3, alla prossima bruciatura? Chiamate che veniamo noi a sistemare le cose in Turchia.
1: Allora, bravo, l'avevo scoperto. Via, via! Mandate messaggi e fateci sapere qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?

0: Sombra Potential. Ma il momento?
1: Non è sombra, è proprio lei.
0: È lei?
1: Sì, sì, non sombra, è lei, Alessia.
0: Alessia!
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Buongiorno. Ciao Alessia, chi schissa te?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, da dove ci chiami?
2: Da Ferrara.
0: No, che anzi, bello, dalla splendida Ferrara, vorrei dire. Bellissimo.
1: Stupenda, ragazzi. Allora, facciamo così, Alessia. Intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
0: Ma brava!
1: Ma figurati!
0: Nessun cane che ha risolto il cubo di Kubrick facendo i gesti al padrone con le zampe.
1: Anche perché se no avrà fatto 3-4 facce, non ne ha fatte di più. Non c'è riuscito. Te l'ha mai fatto il cubo di Rubik, Alessia?
2: Sì. Però quelli bassi, sei un livello basso.
1: Comunque più di noi, tranquilla. Allora senti, veniamo a trovarti lì al, proprio di fronte al castello Estense, ovviamente. C'è l'acqua? C'è ancora, possiamo fare il tuffo, l'hai fatto?
2: Però sì, anche se fa caldo.
0: Lo sappiamo. Stai tranquilla per non cucinare, perché noi ci portiamo il pranzo a sacco, quindi stai tranquilla, va bene?
2: Okay, va benissimo.
1: Giannini, io porto solo il sacco, tu cucina che poi lo riempiamo. Chissà te, a splendida Ferrara.
0: Ciao Alessia.
2: Grazie mille, ciao. Ma ciao.
0: Grazie a te.
1: La Ferrara.
0: Fa caldo, hai sentito che fa caldo?
1: Comunque veramente, vai al castello stesso, c'è l'acqua, ti tuffi, arrivano i vigili, secondo me ti sparano direttamente.
0: Secondo me ci sono i coccodrilli lì nell'acqua.
1: Vero.

0: La vai a ordinare, casomai, vista Faraglioni, mi porta una Coca-Cola in vetro?
1: Sì.
0: Te la fanno pagare 12 euro, ma quella piccolina, attenzione.
1: Allora non la agitare che mi agito io, visto il prezzo.
0: Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss, 10:17 del mattino.
1: Oh. Tanto salutiamo tutti gli amici che partecipano,
0: certo,
1: alla bufala,
0: certo.
1: Soprattutto quelli che puntualmente appena finisce, ma io sono stato velocissimo! E ne sono arrivati 148 con io sono stato velocissimo.
0: Il primo.
1: Insieme, li vogliamo bene!
0: Allora, a proposito di mangiare fuori casa, anche ai mondiali in corso stanno succedendo le cose un po' particolari, perché migliaia di turisti internazionali che non sanno gli usi e costumi di, per esempio, Stati Uniti, Canada, stanno facendo guai. Allora lì la gratuity, ovvero la mancia, non è obbligatoria, però è un'istituzione sociale, cioè non dare la mancia è veramente, ti guardano brutto.
1: Ti mandano l'ICE, ti vanno a arrestare, ma secondo me è quasi inserita dentro la già nel totale obbligatorio.
0: No, allora non
1: altro
0: è obbligatorio, non
1: sono
0: è obbligatorio, non è obbligatoria,
1: no.
0: Non è obbligatoria, però il 10, 15 o il 20% per il servizio, diciamo, è di default, bisogna darlo. Però siccome in questi giorni nessuno la sta dando questa mancia, negli Stati Uniti, in alcune città, per esempio Kansas City, New York, Atlanta, Philadelphia, in maniera illegale, perché non si potrebbe
1: fare,
0: stanno inserendo direttamente sullo scontrino questa voce del 20% indicata come gratuiti, ma non è regolare.
1: Lo vedi che alla fine ce l'hanno infilata?
0: Allora, se andate negli Stati Uniti, la mancia va data intorno tra il 10, il 15 e il 20%. Se sono bravi, 20%. Se sono bravi, 10%.
1: Però si mangia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del

0: Appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss Kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss Kiss.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss Kiss.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: se vai in Spagna, per esempio, sì, in Spagna bisogna darla la mancia.
1: Ah, bisogna darla?
0: Sì.
1: Cioè, bisogna darla, è obbligatoria?
0: Più o meno è come in Italia, cioè non è obbligatorio, però intorno al 10% se comunque ti hanno servito bene.
1: Ma credo che sia giusto, no? Anche il cameriere, cioè, o la cameriera, tu la premi perché ti ha trattato bene. Devo dare la dancia obbligatoria col cameriere, allora, ti guarda in faccia.
0: Scusa. Ribadiamo quello che abbiamo detto prima per gli Stati Uniti e il Canada. Se andate lì, lasciare il 15-20% del conto è considerato la norma. Fatelo, perché quasi, altrimenti veramente vi prendono sul gargarozzo. Sono situazioni difficili. Mentre in Giappone la mancia può essere addirittura rifiutata perché è interpretata come poco rispettosa. Hai capito? Cioè, se tu lasci la mancia, è
1: si
0: come
1: offendono.
0: Se si offendono.
1: No, ma perché mi hai preso? Sti 100 euro, ma tieniteli tu.
0: Nei paesi del nord Europa, come Finlandia, Islanda, Paesi Bassi, il servizio è già incluso nel prezzo e l'extra non è atteso, quindi non bisogna darla. In Germania e Austria, invece, ma basta arrotondare il conto, 5%, così.
1: Che facciamo tutti? Da
0: ma solo se si rimane contenti, solo se si rimane contenti.
1: Ma credo che sia la base. Cioè, io per quello sono contrario all'obbligo.
0: Esatto. Allora lo chiediamo anche a voi: quant'è secondo voi la giusta mancia in un conto, se si viene trattati bene?
1: Secondo
0: la percentuale.
1: Voi, secondo
0: la
1: voi,
0: percentuale, dai, quanto dovrebbe essere? Ce lo fate sapere.
1: Non fate il classico: quant'è? 1,80 e gli dai 2 euro a posto. No, quant'è la parte che voi dedicate?
0: Darsi che vada bene per loro anche questa roba.
1: 20 centesimi, sì, un caffè, sì, dai.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, dai.
2: Quando senti Good Morning, Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: mancia?
1: E?
0: Mine.
1: Il resto manca, si diceva.
0: Senti,
1: no?
0: Qua, senti qua,
1: sentiamo.
2: Senti qua. Max al quadrato, eccoci. Buongiorno.
0: Buongiorno
2: Ricky
0: a te.
2: Da Bologna.
0: Ciao Ricky.
2: Allora, lavorando nel campo della ristorazione, a me piace quando vado a mangiare al ristorante, se vengo trattato molto bene, molto bene inteso come non ogni due secondi venire e chiedere acqua, tutte queste cose, troppe attenzioni, no. Ma vedo un servizio fatto bene, qualcuno che sa quello che sta facendo, io non mi vergogno, ho anche lasciato 50 euro.
0: Porca miseria.
1: Che ristoranti frequenti, però è giusto, è il servizio che devi pagare, non l'obbligo.
0: Però ha detto una cosa carina, anche la troppa presenza da,
1: sì,
0: è un disservizio. È un disservizio, ma ovvio. Intanto, signore e signori, si è levato il tovagliolo dal braccio, sì, e ha tirato giù un'altra canzone.
1: E si è comprato il ristorante che gli avanzavano. Stiamo parlando del grande Bruno Mars, ascoltiamo On My Soul.
0: Molto bella.
1: Detta bene?

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss Kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
1: Kiss Kiss.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza?
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai WinTre protetti? A casa tutto bene.
15: WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
1: Kiss Kiss.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
1: Kiss Kiss.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico.

0: autentico della Moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della Moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss, kiss.

0: song, Magnetic. Lo sai che qualche giorno fa proprio il piccolo Andrea mi disse, ma sai che io quando, perché lui è anche DJ se tu non lo sapessi, quando metto questa canzone il pubblico
1: mi picchia,
0: no il pubblico accetta e la balla, che quindi mi sono interessato, è tutto vero, tra l'altro c'è anche qualcuno che va lì gli dà la mancia.
1: La danno la mancia?
0: La mancia, sì.
1: Sentiamo, sì.
0: Sì. Una volta 20 dollari.
1: Ad Avellino? Se era ad Avellino da un nostro amico? No,
0: a
1: può essere.
0: A proposito di mance, continuiamo a sentire i vostri messaggi.
1: Tipo?
2: Ma sti camerieri non prendono già uno stipendio? Perché devo dargli io lo stipendio a loro?
1: La stessa cosa che dico io. Il problema è che alcuni prendono lo stipendio, punto di domanda, e soprattutto per quello che lavorano, punto di domanda.
3: Errore, in Austria la mancia è obbligatoria.
1: Non esiste posto al mondo che è obbligatorio.
0: No, non è obbligatorio.
1: Non esiste posto al mondo per lì.
0: Non è obbligatorio.
4: La mancia va data anche in base al servizio che ti offre il cameriere.
0: Cioè,
4: se è disponibile, se è stato disponibile, se ti ha trattato bene. Primis come si mangia, perché comunque tu la mancia non va al ristorante, ma va al cameriere.
1: In teoria, sì.
0: Ma va al cameriere, bravo.
1: Poi
0: bravo,
1: non so voi donne, ma non sì. Anche in base alla bellezza.
0: E poi c'è qualcuno che, come mio suocero, la mancia la dà prima di sedersi al tavolo.
1: Vero, dopo lo devi raccontare, quella è furbizia.

0: nasce il maledetto me, soprattutto se nei locali ci vai spesso, lasciare la mancia è consigliabile,
1: ecco. Ma c'è sempre un trucco.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Attenzione, mi ha incuriosito con una cosa, allora, che hai detto prima Giannini.
2: 1976, sì. Gabba fecero Dancing Queen. Appena parte ti viene subito in mente una canzone di Albano.
1: Ah.
2: E difatti furono chiamati gli Abbano.
1: Abbano
2: perché la canzone Dancing Queen, sì, nella parte iniziale assomiglia molto a... Adesso aspetta.
1: Vabbè, lasciamo sempre.
2: Nel sole, nel sole. Quando il sole.
1: No, adesso ci ha messo una curiosità.
2: Ascoltate l'inizio di Dancing Queen. Vediamo. Gli Abba e c'è Albano con Nel Sole.

0: Me l'ho sbloccato un ricordo con questa canzone, ecco! Abbano, gli Abbano con Dancing Queen, 1976.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.

0: Milano, usate e strausate.
1: Anche Monte Albano.
0: Sì, è vero.
1: In Monte Albano, Albano è andato lì e ha detto: ragazzi, ma chi mi ha dato il permesso di chiamarmi come, come me? Un monte come me.
0: Adesso stava facendo la causa anche sulle pronunce, che Bano Vax si fa chiamare per far causa agli U2.
1: Tra poco, a proposito di canzoni, parleremo di inni unofficial di squadre che stanno giocando il mondiale. E non solo.

0: ce la portare in Italia, però la duena dello swing era dei Los Hermanos Rosario.
1: Oh, mamma che ai fratelli di Rosario, della ragione. Los Hermanos de Rosario. Hola! Swing. Io saluto, anzi, noi salutiamo Roberto e Paolo.
0: Bravo.
1: Tutto lì. Swing.
0: E a proposito di canzoni, prima parlavamo dei mondiali, oltre a simpatizzare per qualche squadra, si prendono in simpatia anche e soprattutto le tifoserie, no? Per esempio, i norvegesi sono diventati simpatici perché hanno questa tifoseria pazzesca.
1: E fanno questa cosa. Ma poi coinvolgendo la squadra, vedi? Ah, era nato tutto anche con l'Islanda, ti ricordi?
0: Sì,
1: che colpì con il loro festeggiamento nordico.
0: Ultimamente stanno ridiventando simpatici anche gli inglesi perché hanno scelto Wonderwall degli Oasis come nuovo inno nazionale inglese, perché è successo contro la Croazia qualche tempo fa, vinse una partita che gli ha dato la possibilità di qualificarsi, l'hanno incominciato a cantare e adesso la cantano ogni fine partita, compresi i calciatori.
1: Scaramantici forse, anche loro, benvenuti nel club.
0: Intanto Wonderwall è diventata una di quelle canzoni che tutti i tifosi cantano a ogni fine partita vincente della propria nazionale inglese.
1: Ma se sei tifoso vero devi cantarlo anche dopo la sconfitta.
0: E chi lo sa, contro chi giocherà l'Inghilterra?
1: Inghilterra, se non sbaglio, gioca contro un'altra squadra.
0: Ah, sì, contro un'altra squadra.
1: Secondo me vince l'altra squadra.
0: L'altra squadra?
1: Sì. È forte l'altra squadra sulle palle. Però lasciami stare che stanotte ho fatto tardi a vedere l'America di Trump, ragazzi, peccato. Siamo usciti.
0: Però non è detto, non è detto.
1: Può darsi che arrivi una telefonata. Due telefonate, non è detto che il Belgio sia lì.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:10 del mattino. Stavamo parlando delle canzoni che i tifosi cantano, sì. Non soltanto quelle nazionali. Se parliamo di nazionale, la più famosa al mondo è la nostra.
2: L'abbiamo resa famosa, abbiamo copiato il famoso po.
1: Seven Nation Army dei White Stripes. Chi se la scorda più? Mondiale allora, del 2006. Era solo Italia e ragazzi, tutto.
2: Però dai, Never
1: tutto.
2: Work Alone, ce ne sono di canzoni.
1: Sì,
2: ogni
1: allora,
2: squadra.
1: You Never Work Alone. Ricordiamo, stiamo parlando del Liverpool, sì. Quando l'Anfield la canta è roba da brividi.
2: Da brividi. Però posso dire una cosa, non è male neanche la curva del Napoli, lo dico da juventino, quando ha cantato una certa canzone che io ho scoperto dopo
1: allora,
2: essere riveduta e corretta.
1: Napoli ci sono due canzoni, perché c'è stata Free From Desire di Gala, sì, che poi è stata utilizzata da diverse tifoserie, in primis è bene ricordarlo, è stata utilizzata per un calciatore del Nord Irlanda, non mi ricordo, Will Grimes.
2: Vabbè, comunque era.
1: Però a Napoli c'è Vuoto a perdere di Noemi.
2: Lì mi sono innamorato della canzone, sì.
1: Su cui, sulla melodia, hanno scritto sì. Sarò con te.
2: Guarda, bellissima, è geniale. Da juventino sto dicendo, quindi che diceva sono di parte. Beh. Mi è piaciuto molto. È quello il vero tifo, noi simpatico. Esatto.
1: Poi c'è la sorpresona del Bayern Monaco che ha adottato la celebre canzone italiana Montagne Verdi, sì, ma c'è la bella come inno ufficiale ed è fa impressione perché la cantano in tedesco.
2: Sì, ma la canta tutto lo stadio e i giocatori. Andate a vederlo su nostro sito, comunque su internet, anche è lì. Stupenda. Noi la prepariamo anche noi per la nostra squadra, eh?
1: Quale?
2: Provate, ragazzi.
1: Quale squadra? C'è
2: la squadra devo scegliere perché la canzone è una di Masini. Te la devo cantare?
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: melodia.
1: La melodia.
0: Vinci, poesia. E a proposito di tifosi che vanno a vedere le partite delle proprie squadre, si fanno le cosiddette i trenini di macchine.
1: È vero, e si provano i cori, perché macchina è importante durante il viaggio allenarsi, no?
0: Ecco, caro Marco. A proposito di auto e di allenarsi e ascoltare, ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
0: Il SUV firmato DR che unisce design e tecnologie comfort per tutti i giorni.
1: E con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
0: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Ci schissa a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chi schissa a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Yes, yes.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Yes, yes.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
11: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Napoli, Napoli, Napoli, forza Napoli, Napoli, Napoli,
1: Cavana,
0: ai tempi Cavana si cantava questa.
1: No, ma vedi perché te veramente Cavana, me fa in mente Cavanna, perché c'ho fame. Allora, però sulla squadra di calcio cambia.
0: Prima parlavamo delle canzoni cantate dalle tifoserie, ne abbiamo citate alcune, però a questo punto ti chiamiamo in causa, va bene?
1: Vai.
0: Ci fate ascoltare però cantata proprio da voi, come se foste che ne so, un palazzetto.
1: Il capoltrà della curva del palazzetto dello sport, lo stadio,
0: esatto.
1: Di qualsiasi
0: ci fate ascoltare il coro della vostra squadra, che sia calcio, pallavolo, basket. 347 490 0042,
1: 5 dai, secondi dai. Non tutto l'LP, l'incipit,
0: ecco, dai. Io per esempio, ecco, per me quella che ho sempre era Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, yeah. Napoli, sì. Napoli,
1: 5 secondi Giannini, grazie, chi schissa te Napoli. Attacca.
0: Dai, io trasformati invece in tifosi. No, non la voglio sentire la tua.
1: No, anche perché non posso dirlo. Perché tutti i cori che so io sono vietati. Io la parte becera della curva, lo sai, no?
0: Vabbè.
1: Adesso ne trovo uno pulito, se riesco. No, non ce l'ho, niente.

0: Rodrigo, e qui a Radio Kiss Kiss con Max e Max arrivano
1: le curve.
0: Arrivano le curve, i tifosi.
1: Ma non dello stadio, di qualsiasi sport.
0: Sì, sì, pallavolo, pallasport, certo.
1: Basket, quello che tanti, anche il basket, tanti cori particolari.
0: Dai, sentiamo, dai.
2: Sì, ma agosto pioveva.
0: Questa è la.
2: Di domenica era.
0: Tanto tempo fa,
2: Tanto... Ma di là non pallone.
0: Che?
2: No, ti mangi!
1: Ragazzi, sta morendo, più grande vai! Con il bagno! Che bello!
3: Rallamo! Forza lupo! Forza lupo! Rallamo!
4: Sono insieme a te di domenica alle 3. Non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò. Quanti cori a funerale chiederò. È passato tanto tempo, sì. Non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio.
1: Forse
4: il giorno esploderà.
1: Roberto
4: da Napoli.
1: No, aspetta, ma già l'è finita. È preso un finale.
3: Rallamo!
1: Forza Campobar, forza Bellino!
0: I vostri inni, dai, fateci risentire come se foste allo stadio, dai,
1: avevo capito, ai lamoni, perdono.

0: Sole. Ah, no, è finita i cori.
1: Noi siamo i fan di Trigno e di Ermal Meta che sono ritornati insieme con questa nuova canzone.
0: E ce l'hanno dedicata. Il nostro livello mentale è irrecuperabile. Bravo. Ed è il titolo del New Kiss.

0: qui giusto giusto un po' di latino, Frigno, sì. Ermal Metal, irrecuperabile New Kiss. E a proposito di canti, cori da tifosi, sentiamo, continuiamo a sentire, dai.
1: Juve, storia di un grande amore.
2: Basta, avanti così, grazie.
3: Napoli,
2: e voi se la vendetta.
3: Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napo

0: Milanari.
1: Ah, era rovinato tutto alla fine con Milan, pensavo io. Però c'è il giallo rosso, cioè scusa, il bianco rosso era Olimpia Milano, basket la ragazza.
2: Certo, certo.
1: Grandi, bravo, grandi, bravo, quanta bravo. Fantasia che abbiamo.
3: Poi, capito, quando fai il coro, devi impostare la voce così, capito? La devi un po'.
1: Sembri Califano poco prima che ci lasciò, fra l'altro.
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
7: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss Kiss.

0: Another con Talk to You si vede questo mega palco di questo live che non è niente.
1: Quello è grande.
0: Che non è veramente niente rispetto a quello che succederà sabato 11 luglio al Kiss Kiss Way. Ultima tappa, signore e signori.
1: Ragazzi.
0: Dopo aver attraversato l'Italia, Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale alla grande arena all'aperto, lo Stadio del Mare.
1: Ragazzi, è un'arena naturale, bellissimo, ospedale lungo lungomare, poi vabbè.
0: Volete avere un'esperienza esclusiva, c'è anche l'appuntamento di venerdì 10 e poi c'è l'11 luglio con la grande show. Il venerdì 10 potete recuperare addirittura i biglietti divertendovi al Play Village in Piazza della Rinascita, i biglietti per la Pit Zone.
1: Ma è tutto sold out da subito, invece la Pit Zone c'è ancora qualcosa per andare a Play Village.
0: Ma solo se vieni a giocare al Play Village a Piazza della Rinascita.
1: Ma
0: va bene?
1: Giochi, ma la sera poi c'è festa, una festa continua, 48 ore. Ma chi c'è? Mi anticipi qualche...
0: Sabato 11 luglio all'arena sul lungomare ci saranno Angie, Clementino, Dolce Nera, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Miss Rain, i Pinguini Tarcisi Nucleari, Rocco Hunt, Salda Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, poi
1: settembre. Mamma mia, basta, stiamo esagerando.
0: C'è di tutto per l'ultima tappa del Kiss Kiss Way.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: È arrivato il momento di salutare, caro Giannini.
3: Canzone più che giusta per, sì. Perché noi
2: stiamo andando proprio lì. Home. Interpretazione.
3: Vanno via gli home e arriva, sì,
2: la Gentile, la J-Lo.
3: Marta Martinez è più contenta che mai perché la Spagna è passata.
2: Bella lei. Allora salutiamo il piccolo e il pechino Andrea, la Control Room, la nostra Lucilla.
3: Esatto.
2: Tutti quanti voi. All'appuntamento domani, ore 9 con Max e Max.
3: Esatto. Dal 1996 Depeche Mode con Home. E allora...

0: siamo 1996, il nostro History Kiss, e siamo pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Il primo caso riguarda il trasferimento dal club pugliese a quello partenopeo del portiere Elia Caprile, sottostimato nella valutazione, secondo i PM fatto in modo da generare con una successiva cessione profitti per il Napoli a danno del Bari. La seconda ipotesi di reato è connessa invece alla procedura di liquidazione giudiziale chiesta per l'insolvenza della società sportiva barese in perdita sistemica complessivamente circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, eseguite perquisizioni nelle sedi dei club e della Filmauro, nonché a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Iniziata ad Ankara con il forum dell'industria della difesa, la due giorni del vertice NATO che si concluderà domani con la riunione dei capi di Stato e di governo dei 32 paesi membri. Intorno alle 13 il segretario generale dell'Alleanza RUT terrà il discorso programmatico, seguito da un breve intervento congiunto con il presidente ucraino Zelensky. Nel pomeriggio l'incontro dei ministri degli esteri con i partner medio orientali, Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi. In serata la cena ufficiale con il leader turco Erdogan, invitati anche i presidenti del Consiglio europeo Costa e della Commissione von der Leyen. In discussione al vertice il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza, il sostegno all'Ucraina e soprattutto l'aumento delle spese militari che prefigurano una maggiore europeizzazione della NATO. E l'Italia arriva al summit con una previsione di spesa del 2,8% del PIL per i prossimi due anni, circa 17 miliardi di euro, tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini. Ma l'impegno sottoscritto anche dal nostro governo è quello di salire al 5% del PIL entro il 2035, allargandolo però alle spese per la sicurezza interna. Quanto alle tensioni con la Casa Bianca, Palazzo Chigi non ha inteso replicare al meme social di Trump contro Giorgia Meloni. Le persone passano, i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere, ha detto il vice premier Tajani. Medio Oriente, alcuni ordigni sono esplosi a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana. Una delle bombe era collocata in un cestino dei rifiuti, un'altra in un veicolo dietro all'albergo. Le strade sono state bloccate e subito avviate operazioni di bonifica. Il presidente francese non è stato coinvolto, la visita prosegue. Ancora la cronaca, il GIP ha confermato l'arresto di Lamin Saidilli, il 22enne che sabato ha coltellato un uomo di 55 anni davanti ad un bar in zona San Siro a Milano. Il giovane di origine gambiana era tornato in Italia dalla Gran Bretagna e si trovava nel capoluogo lombardo da una decina di giorni dopo che il padre lo aveva allontanato dalla casa di Conegliano Veneto. Pur avendo trovato come sfondo del cellulare l'immagine di un jihadista, gli inquirenti tendono ad escludere la radicalizzazione come movente. Lo sport, tennis, alle 14 a Wimbledon. Nel singolare maschile torna in campo Jannik Sinner, che sfida il 36enne tedesco Struff. In palio un posto in semifinale. Calcio e mondiali, stasera gli ultimi due ottavi di finale, alle 18 ad Atlanta, Egitto-Argentina, alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Inizio con il salutare prima tutti i Labrador Retriever all'ascolto, perché anche loro ci ascoltano, perché è la loro giornata mondiale. So che tanti amano questo cane meraviglioso e tanti proprietari appunto di questo cane meraviglioso ci ascoltano ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti, saluto dopo il Labrador, saluto anche Andrea Cimino in regia. Io sono Marta, anche un po' Martinez, e saremo insieme fino alle 14. Bacio e abbraccio anche Max e Max, che invece tornano domani. C'è la nostra tripletta, subito Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: Paul Russell, Lil Boutang su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, anche da parte di Andrea Cimmino, che è un tipo carino comunque. Ci sta. Cosa si mangia al mare? Ecco, non so voi, ma io al mare generalmente non mangio, cioè mangio qualcosina, magari un gelatino, delle patatine, ma forse. Invece c'è chi si organizza per bene, e lo sappiamo bene noi del sud, che insomma siamo veramente molto organizzati in tal senso. Avete presente il cordone dunale di Punta Prosciutto, no? Nella riserva marina di Porto Cesareo, ecco, zona protetta da leggi nazionali e internazionali. Domenica un'allegra combriccola ha ben pensato di organizzare un bel pranzetto con tanto di area cucina, area relax, proprio in questa area protetta. Mancava solo il cameriere, chiedeva frizzante oppure naturale. Vabbè, comunque gli ispettori ambientali sono intervenuti interrompendo il pranzetto domenicale, le persone sono state sanzionate e il materiale è stato sequestrato. Questa è la questione più grave, cioè non oso immaginare come avranno reagito alla confisca dei beni. La parmigiana no, vi prego, la parmigiana no.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

Allora, paninozzo, insalatona, gelato, che mangiate voi al mare? Io sono per la ricca colazione, poi magari mangio poco a pranzo, preferisco tenermi leggera e poi mangiare la sera, non che sia giusto, è solo la mia abitudine. Se vi va, raccontateci le vostre al 347 490 0042. E a proposito di estate, che bella che è l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: motivo per dire mi piace. Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Yes, yes.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Yes, yes.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
4: Yes, yes.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Yes, yes.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss Kiss.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
22: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.
21: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella,
23: Kiss Kiss,
0: suona solo su Radio

0: da $1,000,000, Andrea Cimmino, tu che sei una buona forchetta al mare, ti tieni buono oppure sei per il panino scostumato? Panino scostumato, lo sapevo. Invece voi come siete organizzati al mare? Sentiamo un po'.
1: Ciao a tutti, Radio Kiss Kiss, Chiara dalla provincia di Brescia.
0: Ciao.
1: Io al mare faccio una colazione super abbondante, uova, fetti con la marmellata.
0: Come faccio io?
1: Caldo, succo di frutta. Dopodiché pranzo leggerissimo, tipo scatoletta di tonno, cracker, roba del genere.
0: Il tonno sempre.
1: E faccio merenda con frutta e frutta secca e poi a cena, ristorante, pesce e calice di vino.
0: Poi la sera chiaramente, perché sai, al mare non mi viene proprio voglia di mangiare qualcosa di pesante. Ma ho sentito bene, ha detto latte caldo, c'è qualcuno che anche in estate beve latte caldo? No ragazzi, io in estate latte freddo, preso direttamente dal frigorifero, latte e menta ancora meglio.

dai, beh, un Cristiano Ronaldo, visto che viene anche nominato, che in lacrime praticamente dopo la sconfitta del Portogallo contro la Spagna, anche perché questo dovrebbe essere il suo ultimo mondiale, dico dovrebbe perché non si può mai sapere veramente con Cristiano Ronaldo. Allora, parliamo ancora di mare, perché nel 2026 in Italia 257 comuni sono stati dichiarati bandiera blu, 11 in più rispetto al 2025, 525 spiagge premiate. Le regioni con il maggior numero di comuni bandiera blu sono la Liguria con 35, la Puglia 27, poi c'è la Calabria, Campania, Toscana e Marche. Ma sapete, me lo chiedevo stamattina, dove si trova invece il lungomare più lungo d'Italia e addirittura d'Europa? In quale città italiana?

Il lungomare più lungo d'Italia e d'Europa si trova dove? In quale città italiana? Ne parliamo tra poco. Adesso parliamo dello sguardo del partner che in questa canzone viene paragonato a quello di un agente dell'antidroga. Uno sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura e infine scompare. Emma e Fabri Fibra, Antidroga, New Kiss.

Alla ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: 36 al nord, tra 28 e 36 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Kiss, kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, bacetti anche da parte di Andrea Cimino. Sì, mi sono fissata oggi, voglio che tu ti... bacetti di qua e di là. Allora, stiamo parlando del lungomare più lungo non solo d'Italia, ragazzi, ma d'Europa. Dov'è che si trova di preciso, in quale città italiana?
1: Il lungomare più lungo d'Europa si trova a Reggio Calabria.
0: No.
2: Lungo, secondo me sta in Abruzzo.
0: No, neanche in Abruzzo, ragazzi, no.
3: Il lungomare più lungo d'Italia è a Bari, 15 chilometri.
0: Esattamente, oh, neanche io lo sapevo. 15 chilometri lungo il mare Adriatico e unisce il porto storico ai quartieri più moderni, offrendo una passeggiata stupenda, iconica, tra palazzi in stile Liberty, antiche mura e 197 lampioni in ghisa. Io devo tornare anche perché non ho ancora assaggiato la pasta all'assassina, che deve essere una prelibatezza incredibile. 2014, Luciano Ligabue con Per Sempre.
4: Padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisce.

0: Esiste il per sempre questo? Non lo so, magari per qualcuno sì, ma insomma, chi non ha mai sofferto per il mal d'amore? Dai, penso nessuno. Io una volta, sono sincera, ho sofferto veramente tanto per il mal d'amore. Ma rinunceresti all'amore pur di non soffrire assolutamente? Allora, perché vi dico questo? Perché in Cina arrivano i robot umanoidi venduti soprattutto a single e anziani per un amore senza fine. Belli, eterei, affettuosi e accondiscendenti. Costano circa 20.000 yuan, circa 15.000 euro. E lo spot promozionale è semplice: non vi tradiranno mai.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Adesso, dopo aver parlato dell'amore eterno di un robot, parliamo invece di quell'amore totalizzante. Cioè, non so se vi sia mai capitato, no, di esservi invaghiti, innamorati in maniera così forte, così passionale da sentirvi quasi ossessionati da quella persona. Cioè, tipo monopensiero. Cosa pensi oggi a lui? Esatto, come faccio io con Carletto. Va bene, H24, pensi a quella persona, la perdita di controllo, un amore totalizzante che poi, sì, le emozioni forti sono belle, ma fino a un certo punto. E allora, Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy 1980.

Girls, She Drives Me Crazy, 1989, il nostro History Kiss. Sai che io ci sto pensando, perché poi alla fine il robot mica dà tanto fastidio. Sì, è vero, magari ci possono essere delle carenze, però insomma, per quella cifra magari, so, gli faccio rassetta un po' casa, mi faccio fare un massaggino ai piedi, che adoro, mio marito non vuole, un grattino, quanto sono belli i grattini, ragazzi. Meglio un grattino o un massaggio? Meglio il grattino, ragazzi. Io vi dico, meglio il grattino. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio anche ad Andrea Cimino, che è come in regia. C'è la nostra tripleta, YouTube con Atomic City, Maroon 5 con This Love, ma subito c'è Gaia con Bossa Nostra.

You Too con Atomic City su Radio Kiss Kiss dal 2023. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Leggevo appunto che i leader dei 32 paesi alleati si riuniranno oggi e domani in Turchia per ridefinire le strategie della difesa collettiva. E quindi pensavo, dopo l'ultima litigata si rincontreranno Trump e Giorgia Meloni, e quindi mi chiedevo, si saluteranno, si stringeranno la mano, faranno finta di non vedersi, lui da gentiluomo si avvicinerà e le chiederà la mano, insomma, secondo me, insomma, ne vedremo delle belle, speriamo di no, anche perché insomma la cosa ci fa riflettere non poco, soprattutto questi teatrini in questo momento storico andrebbero evitati assolutamente. La musica più bella, Angelina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, due voci stupende. Avete mai avuto un incontro ravvicinato, anche inaspettato, magari con un animale? Allora, io l'altro giorno ho beccato un serpente sotto casa, che poi pensavo fosse morto, invece no, perché poi non l'ho più trovato, segno che è andato via. Una volta ho beccato un topo che era grande quanto un chihuahua, anche quello è stato un incontro poco piacevole. Poi un'altra volta la bambina ha trovato uno scorpione nella vasca da bagno. È pericolosino lo scorpione, devo essere sincero. Comunque, ad Agropoli invece ieri molte persone si sono trovate davanti un asinello che non so come si trovava a trotterellare per le vie del centro, per nulla spaventato. Ci sono i video in cui lui dice proprio gira veramente in maniera molto ma molto serena, bello, tranquillo. Un insolito e simpatico risveglio per i residenti e per i turisti di Agropoli. Si balla con Loco Contigo.

0: Kiss a te che hai compiuto da poco 40 anni e non ci puoi credere, ti senti ancora un ragazzino. Kiss a te che da quando vai in palestra ti senti rinata. Ogni allenamento è una soddisfazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana.

0: appuntamento dal 10 al 12 luglio con la tappa gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Mace con Salmo e con la pesce, queste sono le cattive abitudini. Allora, io, chi mi conosce sa che io ho una fissazione, io ho tante fissazioni, ho la fissa per le allergie, ho molta paura delle allergie perché mi è capitato che si scatenassero delle allergie improvvise. Paura, ecco, anche per Aldo Montano, che è stato ricoverato per shock anafilattico, ha rischiato praticamente la vita per una cena in un ristorante di Roma, a cui aveva però comunicato la sua grave allergia alla caseina. Ha poi pubblicato una foto dall'ospedale in cui è stato trasportato d'urgenza e poi ricoverato, dicendo: nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. A me è capitato col kiwi, avevo comunicato la mia allergia e mi è arrivato nel piatto un involtino di salmone kiwi, per fortuna me ne sono resa conto, ad esempio. Ma secondo me, se posso dire la mia, non tutti i ristoranti sono preparati, ok? Ma io mi chiedo se non sia il caso che tutti i ristoranti abbiano un kit di emergenza per le allergie, una formazione di base, perché un'allergia si può scatenare anche all'improvviso, cioè prima non eri allergico a quell'alimento, poi magari la combo di due alimenti può scatenare un'allergia improvvisa. Ecco, quindi insomma, ci sono le allergie incrociate, che si fa? Bisognerebbe dare strumenti ai ristoratori per essere preparati in caso di shock anafilattico, questo è quello che penso io. La musica più bella dov'è che suona? Per fortuna solo su Radio Kiss Kiss. You gotta be

Dracula. E allora, quanto vorremmo, a proposito di musica, io esisti in Italia nel 2027, già vedo le vostre mani alzate. Ebbene, mi sa che ormai la conferma l'abbiamo avuto, perché su X c'è una pagina che anticipa le date dei prossimi concerti degli Oasis, e una fan di nome Adele ha commentato: vorremmo più show in Italia. E proprio Liam ha risposto: due date a Roma possono andar bene? Ragazzi, allora possiamo dire che è fatta. Non sappiamo precisamente quando, ma gli Oasis saranno in Italia, a Roma, nel 2027. Facciamo un giro al volo delle spiagge, degli uffici, dei negozi, delle auto. Cosa fa l'Italia che ci ascolta a quest'ora? Alle 13:30 del pomeriggio.

Che meraviglia la voce di Benson Boone. Continuate a dirci, ma chi ci ascolta a quest'ora? A quest'ora, appunto, ma dov'è? Al mare, in ufficio, in auto, in palestra? Facciamo un po' il giro dell'Italia. Intanto vi regaliamo anche questa bellissima novità, tanta energia. Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA New Kiss.

Mamma, scegliamoli questi DNA. Allora, cosa fa l'Italia che ci ascolta a quest'ora? Leggiamo qualche messaggio. C'è ad esempio Laura che dice: io mi faccio insultare anche con questo caldo portando bollette e raccomandate per le poste. Buona giornata, kiss a tutti. Ma dai, insomma, non ha colpa il postino, ragazzi. E poi il postino bussa sempre due volte. Raccomandate per le poste. Buona giornata, kiss a tutti. Ma dai, insomma, non ha colpa il postino, ragazzi. E poi il postino bussa sempre due volte. Si riconosce. Poi

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace!
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes.
13: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Kiss Kiss. So-

0: Olivia Dean. Allora c'è Deborah che scrive a Laura, anche lei postina, dice: ciao collega, non sei sola, anche a me le tirano dietro le raccomandate in questo momento sotto il sole di Prato. Un abbraccio.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Massimo San Giacomo degli Schiavoni, Basso Molise. Sto andando a prendere mia moglie costumino e poi andiamo al mare.
0: Ci sta.
1: Oggi è una bellissima giornata.
0: Vero,
1: qui a Termoli.
0: Bravi. Che bella
2: io
0: Termoli.
2: Sono in macchina, ho finito di lavorare in cantiere, c'era troppo caldo e adesso vado in palestra e poi finalmente a casa e preparo la cena per i miei amici.
0: Oh, che bella cosa, bella
1: io
0: giornata.
1: Sto uscendo adesso dal lavoro, un saluto da Marino all'Isola d'Elba.
0: Che bella lì, mamma mia, mi fate fare veramente un viaggio con la
3: cosa
0: mente.
3: Cosa faccio a quest'ora alle 13:30?
0: Che fai?
3: Sto andando al lavoro in turno di pomeriggio a Cassino.
0: Quindi ancora si deve iniziare.
3: Con questo caldo.
0: Beh, meglio il pomeriggio, dai, non so, ci sono quelli che preferiscono la mattina e quelli che invece preferiscono il pomeriggio. Io devo essere sincera, preferisco la mattina perché poi il pomeriggio, olè, si va al mare.

0: ma noi parliamo di bella musica ancora, perché dopo aver attraversato l'Italia il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora, se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Se volete, trovate tutte le informazioni su kisskiss.it, posti limitati, ma ricordiamo che l'ingresso è assolutamente gratuito.
1: Kiss, kiss, hey! Noi due siamo bravi, ma come?

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, ma fatemi salutare Sandrina che in questo momento è in auto perché sta andando a controllo dal dietologo. Dagli Sandrina, chi la dura la vince. Insomma, la dieta è sempre un momento complicato, però con tanto impegno poi si raggiungono i risultati. Saluto anche Michele che in questo momento dice è in auto, ritorna a casa, un'auto che praticamente è un forno, 42 gradi, siamo tutti nella stessa barca, caro mio. Io vi lascio con un history bellissimo, Roxette con The Local 1988. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie ad Andrea Cimino, vi lascio con Marco e Raff e da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: 1988, 46 secondi e iniziamo una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione della

0: regia Anna Chiara Mansino.
1: Allora, oggi vi voglio dimostrare una cosa, e ovviamente mostrare nel senso anche sentire. Guardate, Raf modalità carico. Raf.
0: Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Raf scarico.
2: Buon pomeriggio a tutti, anche oggi dobbiamo lavorare. Non era meglio stare in spiaggia, rilassarsi, andare in vacanza?
1: Quello che stanno pensando i 3 milioni di ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Quindi ciao gente, iniziamo un nuovo pomeriggio insieme su Radio Kiss Kiss con la nostra

0: Francesco Gabbani, la prima di questo pomeriggio, di questo primo pomeriggio, pochi minuti dopo le due. Allora, Raff subito ha dato la domanda di oggi. In realtà, perché abbiamo pensato a cosa avete fatto subito dopo la maturità? Perché c'è questo ragazzo di Salerno, comunque di provincia di Salerno, che pensate è passata solo una notte, la notte dopo il suo esame di maturità all'orale, ed ha iniziato a lavorare.
1: Il primo luglio si è diplomato, il 2 luglio la firma sul primo contratto di lavoro per passare da studente a tecnico elettronico. È successa questa cosa, questa vicenda incredibile a questo ragazzo di Salerno, un po' fortunato secondo me, ma la fortuna se l'è anche cercata.
0: Assolutamente, e c'è anche da dire che in Italia fa talmente notizia questa cosa che dovrebbe essere la normalità.
1: È perché non c'è lavoro.
0: No, vabbè, comunque che gli hanno fatto un'intervista, hanno fatto bene sicuramente, proprio perché non succede spesso, e lui ha detto: a scuola ho imparato non solo la teoria, ma anche il modo per affrontare i problemi. E quindi mi sembra che se uno dice una frase del genere vuol dire che già è cosciente di quello che poi andrà a fare dopo, no?
1: La prima cosa quindi lui che ha fatto dopo la maturità è quella di trovare un lavoro, ed è stato veramente fortunato. Vi ricordate voi la prima cosa che avete fatto dopo la maturità? Che sia magari vi siete accesi una sigaretta, magari avete festeggiato con i vostri amici e quindi siete partiti in vacanza. Il giorno dopo la maturità io ho dormito 14 ore, non potrò mai dimenticarmelo, 14 ore di fila, perché ero troppo emozionato, pieno d'ansia, non sapevo quello che poteva succedermi, ero entrato nel vero mondo, nel mondo degli adulti, perché si entra nel mondo degli adulti
0: dormendo.
1: Sì, dormendo, ho fatto un viaggio incredibile.
0: Tu sei entrato dalla porta principale, quella della camera da letto. Va bene, comunque, cosa avete fatto dopo la maturità? Abbiamo anche degli esempi da farvi, un po' come questo ragazzo, che lui il giorno dopo ha iniziato a lavorare.

0: E quindi periodo di maturità, no? Perché sì, 7 luglio, ma siamo ancora in periodo di esami, chiaramente, perché finiscono a metà luglio. E quindi la domanda di oggi di Daddy Kiss è proprio questa, agganciandoci.
1: Ma chi è?
0: Antonio Conte.
1: No, Malgioglio.
0: Ah, Malgioglio. Alla notizia di questo ragazzo che proprio il giorno dopo, cioè primo luglio, fa l'esame, il 2 entra già in azienda. Voi, subito dopo la maturità, che cosa avete fatto?
2: Niente, io la mattina ho fatto gli orali della maturità e finiti praticamente sono andato a casa, mi sono cambiato e sono andato al lavoro. Lavoravo in una ditta di traslochi.
1: Quindi tu ti sei lavorato in una ditta di traslochi, quindi già lavoravi, andavi a scuola e già lavoravi, quindi alla fine non è cambiata tanto nella tua vita. Magari qualcuno alla domanda cosa avete fatto dopo la maturità potrebbe rispondere un bel bagno, oppure qualcuno potrebbe raccontarci che è andato in vacanza, che ha preso i primi biglietti ed è partita a Mykonos, Ibiza, Formentera. Qualcun altro potrebbe dirci, ecco, che ha iniziato subito a lavorare, anche se non è scontato. Qualcuno si sarà preso un anno sabbatico, qualcuno avrà iniziato subito l'università. Insomma, ci sono tantissimi esempi, potete mandarci tantissime note vocali e messaggi scritti.
0: Claudio, un mio compagno di classe, subito dopo la maturità, cioè, o meglio, appena finito l'esame, disse: signori, grazie mille, posso andare perché devo andare a lavorare.
1: La stessa cosa dell'ascoltatore che mi ha mandato la nota vocale.
0: Il punto è che lui non solo lavorava già, ma aveva chiesto anche alla commissione di fare presto, proprio perché aveva chiesto un permesso per andare a fare l'esame di maturità.
1: Ma poteva lavorare da minorenne?
0: Aveva già 18 anni.
1: Okay, quindi...
0: Sì, perché poi tu l'esame di maturità in realtà molte volte capita che hai già 18 anni.
1: Noi lo abbiamo fatto a 24 anni l'esame di maturità.
0: Ne esagerate.
1: Ma questa è un'altra storia.
0: Cosa avete fatto proprio subito dopo la maturità? Se vi va, messaggio scritto, note vocali,

0: Che?
1: Io all'epoca, prima della maturità, ho sostenuto l'esame di guida della patente e subito dopo ho avuto gli esami di maturità, quindi l'orale, e non contento, ancora dopo ho fatto una gara di ballo, perché all'epoca andavo a scuola di ballo, quindi ho fatto delle gare
0: con esami
1: di danza sportiva.
0: Secondo me avevi più l'ansia durante la gara di danza sportiva piuttosto che durante la maturità. Diamo per piacere un premio a Deborah che scrive: buongiorno, ricordo benissimo cosa feci all'uscita dell'esame, anche se era il lontano 1988, andai a buttare il libro di matematica nella spazzatura perché la professoressa mi aveva rimandata, poi sono corsa al mare a festeggiare.
2: Bello,
0: sei
2: Deborah.
0: Grande Deborah, dopo dobbiamo provare a chiamarla, perché secondo me questa cosa di buttare i libri, non sei l'unica.
2: Cosa avete fatto subito dopo la maturità che sia un atto fisico come la gara di ballo del nostro ascoltatore di prima, o proprio come in questo caso buttare il libro di matematica? Molti certo hanno iniziato a lavorare, magari ci dia anche nel dettaglio cosa, se era un lavoro estivo del momento, se magari il lavoro che fate tutt'oggi.
3: Io praticamente la mattina ho fatto gli esami e la sera in spiaggia ho fatto un bel falò con tutti i libri e la tesi.
0: Vedi?
2: Ecco qua il falò.
0: Oh, la cosa che ha detto Deborah, l'ascoltatrice di prima, l'ha detta anche questa nostra ascoltatrice, quindi questa cosa di bruciare i libri non è tanto una cosa inusuale, no. L'avranno fatta tantissime altre persone. Chi c'è?
2: Io però sai cosa, aspetta Joschi, sui libri sai cosa facevo? Li tenevo talmente con cura perché poi dopo li volevo andare a vendere. Ti ricordi che vendevamo i libri usati?
0: Certo, ma si vendevano quando iniziava l'anno scolastico. Tu li vendi durante l'anno scolastico per guadagnare qualcosa.
2: Capisco il senso di voler bruciarli così come fine, cioè, però vuoi mettere il fatto di guadagnarci dei soldi e tenerli per te?
4: Ragazzi, io ho il buio totale. È vero che ho 52 anni, però.
0: Quanti anni?
2: 52.
0: E anche oggi su Radio Kiss Kiss, una MILF ascolta la musica più bella. Ridi, fa ridere.
2: Rideva per quello che è successo prima e per il fatto che è ancora un'altra donna nel tuo target. Oggi stiamo dedicando la

tutti i weekend di luglio, Radio Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss.
7: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Che suonano su Radio Kiss Kiss, questa è Partenope con Serena Brancale e The Colors. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, e andiamo anche al telefono subito da Gianluca, che ci vuole dire la cosa che ha fatto dopo la maturità.
1: Pronto?
2: Eccolo.
1: Buongiorno.
2: Gianlu, ciao. Benvenuto su Radio Kiss.
0: Illuminaci.
2: Kiss. Vai.
1: Ciao. Io niente, mi sono diplomato e il pomeriggio i miei genitori mi hanno dato un regalo. Comunque sono andato in tabaccheria, ho comprato tutti i gratta e vinci.
2: Ah, un regalo in soldi ti hanno fatto i tuoi genitori?
1: Sì, e li ho persi tutti e il giorno dopo sono andato a lavorare.
0: Scusa, quanti soldi?
3: Mi piace vincere facile.
0: Quanti soldi ti hanno dato i tuoi genitori? Ti avevano dato?
1: Non mi ricordo se 50 o 100 euro. Comunque tutti li.
0: La prima cosa che hai fatto è, anziché dire metto da parte oppure non lo so, vado a cena fuori.
2: Bravo, mi compro qualcosa. Sai, un bel regalo.
1: Tendo per la fortuna, così non lavoro più.
0: Ok.
2: E invece ti è andata male.
1: Sì, oggi ancora sto lavorando.
0: E dici una cosa, certo, Gianluca. Certo. Quanti anni hai tu?
1: Io adesso 28.
0: Cosa abbiamo imparato da questa storia?
2: Esatto.
1: Che non sempre si è fortunati nella vita, però anche sta adesso, cioè sono fortunato perché lavoro, quindi ho comprato casa, sono sposato.
2: È un applauso che vedi, ha capito la lezione.
0: E allora cosa vuoi di più dalla vita? Hai comprato casa, quindi c'è un mattone, cioè, sei sposato.
2: Tu immaginati tu 18enne, vincevi anche magari una cifra importante. Oggi non avevi questa fortuna, il mattone, ti sei sposato, cioè vedi?
1: Sì, penso che mi rovinavo la vita.
2: Hai visto quanto era importante allora perdere in quel caso? Perché ricorda,
1: sì,
2: non si
1: da
2: perde.
1: Da una parte meglio così.
2: Non si perde, si fa esperienza.
1: È giusto, è giusto.
0: È certo. Ci salutiamo, ciao Gianluca.
1: Grazie,
2: frase delle frasi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Ciao Marco e Raff, io il giorno dopo il mio esame di maturità ho compiuto 18 anni ed era il giorno della vittoria dei mondiali 2006.
1: Mamma mia,
2: tanta roba, guarda, tanta roba. A proposito di mondiali, gli Stati Uniti sono usciti stanotte contro il Belgio.
1: Ho visto.
2: Non pensavo, anzi ero convinto che gli Stati Uniti potessero andare avanti, così come la Spagna che segna all'ultimo minuto e il Portogallo che ha perso immeritatamente, nel senso che il Portogallo ha preso anche una traversa con, non ricordo,
1: Núñez,
2: forse.
1: Mi sa lui.
2: È lui, scrive uno Mendes, che poi si è anche infortunato, se non sbaglio, che
1: sì,
2: secondo tempo è uscito.
1: Perché vedi, la maturità noi la leghiamo anche ai mondiali, giustamente, chiaro, ogni 4 anni, o agli europei ogni sempre 4 anni quando capitano, e in effetti ci sono anche questo tipo di ricordi. Oppure c'è qualcuno, Raff, che ha proprio un ricordo diverso. Una nostra ascoltatrice da Lecce ci scrive: gli orali della maturità li ho fatti con mio figlio in braccio e quindi subito dopo la maternità gli ho dato il biberon. Questa è la prima cosa che ho fatto subito dopo il mio esame.
2: Scusa, ma a 18 anni lei era già mamma, oppure ha fatto la maturità un po' più avanti, tipo come ha fatto Pupo?
1: Ah, questo non lo so. Ah, è vero, Pupo ha fatto da pochissimo la maturità. Potrebbe rispondere anche lui all'interazione del giorno, visto che ha un ricordo fresco fresco, no?
3: Ciao ragazzi, io dopo la maturità avevo talmente tanto usato i libri che erano ancora con la plastica originale e li potevo vendere per nuovi.
1: Quando prima abbiamo accennato il fatto di non bruciarli ma venderli,
2: è
1: no?
2: normale, non ti preoccupare, ci sono alcune persone che ci sono molti ragazzi che a scuola non utilizzano i libri come abbiamo fatto noi, però poi quando cresci dicendo: però forse potevo fare un po' di più.
4: Esco dalla prova orale, il direttore mi chiama e mi dice: vieni
1: direttore,
4: che abbiamo il lavoro giusto per voi. Lunedì mattina alle 6 già in ditta. Sono passati 24 anni.
2: E dopo 24 anni partecipi alla domanda di oggi: cosa hai fatto, cosa avete fatto dopo la maturità?

0: perché adesso suoniamo anche un new kiss.
1: Un po' di tempo fa è uscito l'album nuovo di Giuli, no? Il famoso produttore di Olly ha fatto anche questa incredibile collaborazione con Biagio Antonacci. E allora nuovo singolo estratto per le radio dal titolo L'ultima canzone.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Yes, yes.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
11: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
12: Sì!
13: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
14: Allora, com'è andata? Racconta.
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No. E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da Scarpe Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Yes, yes.
16: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
2: Yes, yes.
0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Chiara che voleva condividere con noi la sua storia inerente alla maturità, la prima cosa che ha fatto dopo la maturità, ma mi sembra di capire che ci sia una doppia maturità. Pronto?
1: Pronto, ciao
2: Chiara, benvenuta. Volevi partecipare all'interazione del giorno proprio perché hai una maturità un po' differente.
1: Allora, io l'ho fatta due volte. Perché la prima volta, ho fatto l'esame e sono stata bocciata. E fai conto, di 27 ragazze siamo state bocciate in 24.
2: È una strage. Scusa, di bocciati.
0: 27 ragazze e 24 bocciati, com'è possibile?
2: Ma com'è?
1: Commissione molto difficile.
0: Scusa,
1: scuola privata.
0: Mille, che anno era?
1: Difficile. Aiuto, ho 54 anni. Quant'è? Aiuto.
2: 30 anni fa. No, più, 35 anni fa. Vabbè, ma non ci distraiamo ogni volta.
0: Allora, fai parte del mio target.
2: Sì, ma fammi spiegare un attimo. Io non ho mai sentito 25
0: neanche
2: bocciati
0: io
2: a un esame di maturità.
1: Per una commissione
2: esterna.
0: Ma io non penso. Io penso che oggi una notizia del genere possa fare
2: scalpore.
1: Uno scalpore,
2: sì.
1: Infatti.
2: Scusa, ma
1: infatti
2: che vanno chiesto? Tutto il.
1: Allora, io ho portato storia, io ho fatto il linguistico, dunque portai storia. E di tutta la storia che c'era, mi hanno chiesto la statua che c'è in piazza di Palermo.
0: E allora, poiché non ho la minima idea.
2: Come, abbiamo fatto Capodanno a Palermo con Radio Kiss Kiss.
0: Tu ricordi che è statua?
2: Assolutamente sì. Certo, lo devo dire.
1: Comunque, capito, di tutta la storia mi vai a chiedere la statua.
2: Ma certo, dai, ma che roba è?
0: Amici di Palermo, amici che conoscete la storia, che statua c'è a Palermo?
2: Sì, ma poi in quale piazza?
1: Nella piazza principale di Palermo, questo era stato. Io sono andata nel panico e ho fatto poi.
2: Sì, vabbè, ma non
1: diciamo,
2: so.
1: Scena,
0: scusami, che c'è il Rio de Janeiro?
2: No, cioè,
1: non lo so.
2: Il Rio de Janeiro.
0: Ma
2: poi che
0: Gesù,
2: sono queste domande? Vabbè, però, visto che l'interazione di oggi è cosa hai fatto subito dopo? Tu, subito dopo questa bocciatura,
0: sì, sei andata a Palermo?
1: Sono andata a Ibiza perché i miei genitori mi avevano regalato un viaggio
2: anticipatamente.
1: Giustamente.
2: Vabbè, giustamente gli ha detto il regalo c'è, me lo sfrutto.
0: Io pensavo fossi andata a Palermo a cercare.
1: No, ci voleva andare, poi mi sono rifiutata.
0: Sì, ma quindi a Palermo che statua c'era in chiusura prima di salutarci?
1: Allora, mi avevano detto giudici, poi se è vero o meno io non lo so e neanche mi sono interessata.
2: Vabbè, Chiara, grazie per avercelo raccontato.
0: Schiss a te.
2: Ciao.
1: Schiss, ciao.
2: Ciao.

0: La statua di Palermo è la statua del genio, si chiama così. Vedete, provate a capire se è vero o no, ma è questa qua.
1: Ma la statua di Aladdin, quindi stai dicendo, bellissimo.
2: Allora, io pensavo...
1: è Will Smith a Palermo, cioè Will Smith che fa il genio della lampada.
2: Quando ha interpretato il film, certo.
1: Lì, se non lo sapevo.
2: Allora, sono andato a googlare perché io immaginavo Garibaldi, come in tutte le piazze d'Italia. In realtà questa statua del genio, eppure noi a Palermo ci siamo stati, però non l'abbiamo vista. Comunque dice Wikipedia, dice raffigurato un uomo maturo dalla barba divisa, incoronato e abbracciato ad un serpente che si nutre dal suo petto.
1: Allora è Dio, scusami, no, la barba, si chiama, il serpente, Adamo,
2: Eva.
1: La
2: statua del genio, però a me sembra assurdo che alla maturità, visto che l'argomento di oggi, all'ascoltatrice di prima le hanno fatto sta domanda, che statua si trova a Palermo?
1: A proposito di maturità, chissà se incide il fattore pentimento, tra virgolette, nei nostri ascoltatori. Mm. Ovvero, esiste questo fattore pentimento, che dice che circa uno studente su 10 abbandona gli studi già durante il primo anno di università, quando ci si iscrive all'università. Il fattore pentimento su di noi ha funzionato, nel senso che noi ci siamo iscritti all'università
2: e poi abbiamo lasciato, cioè nel senso sì, poi sì. Io ho fatto degli esami, Raffi anche uno.
1: Zero.
2: Però
1: io
2: senso,
1: facevo la radio all'università.
2: Anch'io. Però vabbè, facciamo parte di questi studenti. Perché ecco, se la domanda di oggi è cosa avete fatto subito dopo la maturità, la maggior parte degli studenti di oggi risponde: mi sono iscritto all'università.
1: E guarda che iscriversi all'università, scegliere un'università oggi, ma anche prima, comunque non è facile. Tu puoi scegliere un'università, poi ti trovi male, poi cambi. Sai quanti amici nostri hanno scelto l'università?
2: Come no, poi hanno cambiato.
1: Tipo, Eugenio voleva fare l'avvocato, poi ha detto no, voglio fare il medico. Poi dopo il medico no, voglio fare economia.
2: Vabbè, lui è un caso a parte.
1: Poi dopo economia ha detto non voglio fare niente.
2: Vuole fare tante cose, ma là è un'altra storia. Va bene, 30 secondi e poi un pezzo, dico di chi? Michael Jackson.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Andiamo in History Kiss. Allora, il protagonista di questo History Kiss è Michael Jackson dal 1987. Allora, è volata la scarpa.
2: Ridiamo fuori onda perché in realtà, sì, prima di mettere Michael Jackson ho detto: Raff, mi fai vedere un passo alla Michael
1: ho
2: Jackson.
1: Ho provato a fare la mossa di Michael Jackson, è volata, esatto, la scarpa.
2: Vabbè, per fortuna né danni né feriti. Va bene, e intanto sappiamo, no, che il film sulla sua vita è il più visto

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: 16 inizia la seconda ora di Dedichista, sì, con la musica più bella, con Anna Chiara Mansino in redazione. Se volete sentire la sua voce potete scriverci, perché Anna Chiara poi vi chiamerà. Ah. E poi c'è Giovanni Gioschi, il professore imperatore, un uomo che ancora non ha voce. Ma d'altronde, che cos'è la voce se non un mezzo per interagire, intrattenere le persone?
1: Ma perché ci siamo divertiti al concerto di Ultimo, abbiamo cantato lì, no? Abbiamo, quindi adesso Gioschi non ha la voce. Questa seconda ora continuiamo su cosa abbiamo fatto dopo la maturità, magari legata anche al lavoro, al primo giorno di lavoro.

0: Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Kiss e buon pomeriggio da noi, da Marco e Raff. La notizia di partenza di oggi è questa, è stata questa. C'è questo ragazzo che il 1 luglio si è diplomato, il 2 luglio poi la firma sul primo contratto di lavoro. Fa talmente notizia questa vicenda che gli hanno fatto anche un'intervista. Lui ha detto che a scuola ha imparato non solo la teoria ma anche il metodo per affrontare i problemi. E allora, visto che abbiamo parlato di maturità, secondo me possiamo anche switchare, Marco, e possiamo parlare di lavoro. O meglio, torniamo indietro nel tempo al primo giorno di lavoro. Te lo ricordi?
1: Allora, di qualsiasi lavoro, però non il primo lavoro, cioè in generale il primo l'importante è che sia il primo giorno. Allora, ricordo il primo giorno a Radio Kiss Kiss, 10 agosto 2020.
0: Io arrivai a mezzogiorno, avevamo il programma alle 21.
1: Sì, ed appunto era agosto, il 10 agosto, e mi ricordo sicuramente che eravamo molto emozionati ma felicissimi di aver raggiunto questo grande traguardo di fare una radio nazionale.
0: Ricordo anche il primo giorno di Joschi, di lavoro, che Joschi entrò a Radio Kiss Kiss, che lo guardai e disse: perdonami, tu chi sei?
1: Lui, con un po' di spocchia immotivata, onestamente.
0: Sono Giovanni e io... Chi?
1: Mamma mia, che schifo. Cioè, tu dovresti accogliere alla grande.
0: Bellissimo.
1: E invece Giovanni era appunto un ragazzo segnalato perché anche lui faceva la radio all'università come noi.
2: È una grandissima cafonata.
0: Sì, devo dire la verità. Sì, infatti, però infatti, è bello parlare anche di lavoro e dei primi giorni di lavoro, perché secondo me molti nostri ascoltatori possono raccontarci una litigata, possono... Sai quanti il primo giorno di lavoro conoscono una persona, pensano va bene, questo è un cretino, mi sta sul ca, e poi in realtà diventa il proprio miglior amico, il proprio miglior collega.
1: Assolutamente. Ricordo anche il primo giorno di lavoro nel villaggio, e subito dopo la maturità sono andato in villaggio a lavorare come animatore. Arrivò il mio responsabile, mi diede una scatola e mi disse: vai e metti a posto la costumeria.
0: Ecco,
1: ecco, quindi non me lo dimenticherò mai.
0: Il nonnismo che esiste in qualsiasi tipo di azienda e ovunque.
1: Primo giorno di lavoro.

0: Ciao di Kiss Kiss, qua Veronica da Firenze.
1: Sì.
0: La prima cosa che ho fatto subito dopo la maturità è rimettermi sui libri, perché a fine mese di luglio di 4 anni fa avevo il test di ammissione per l'università.
1: Ah, vedi, quindi lei?
0: Quindi nemmeno il tempo di respirare, già di nuovo dovevo tornare sui libri.
1: Quindi
0: Kiss Kiss a tutti.
1: In questo caso, Kiss Kiss a te. In questo caso, vedi, Veronica, questa nostra ascoltatrice da Firenze, non ce l'ha il ricordo del primo giorno di lavoro, perché subito dopo la maturità non ha lavorato ma ha continuato a studiare.
2: Ci scrive Filippo, lui ce l'ha, dice: il primo giorno di lavoro ho fatto più domande che lavoro, ma i colleghi mi hanno aiutato veramente tantissimo e gli sono grato. Kiss Kiss, Marco e Raff.
1: Che poi adesso in realtà, forse da sempre, non lo so, però chiaramente adesso noi ci stiamo confrontando con magari anche altre persone che hanno iniziato a lavorare da poco. Adesso la prima settimana, se non il primo mese, è solo di prova, cioè tu entri, capisci cosa devi fare, poi certo dipende
2: e
1: sempre dal lavoro.
2: Forse ti confermano.
1: Forse ti confermano.
2: Ciao Marco e Raff, il mio primo lavoro è stato come cameriere durante l'estate, ricordo 2 agosto 2023, una giornata durissima, ma non lo dimenticherò mai. Kiss Kiss a voi.
1: Non stiamo però parlando tanto del primo lavoro, bensì del primo giorno di lavoro, che potrebbe anche essere il lavoro che fate adesso, ma non è stato il vostro primo lavoro, perché a volte il primo giorno di un lavoro nuovo ce lo ricordiamo bene.
3: La cosa che ho fatto subito dopo il mio esame orale di maturità è stato andare con la mia amica sulla strada panoramica della penisola sorrentina, prendere una granita al limone con vodka e poi siamo scese in spiaggia tutta la giornata.
1: Molto bene. Quindi, è stata una bella giornata. Non primo giorno di lavoro, ma sicuramente ricordo nitido dopo la maturità. Questa nostra ascoltatrice ce l'ha forte e chiaro.
4: Kiss Kiss. La música.

0: Tu con Macarena al suo pezzo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Voliamo subito, metaforicamente parlando, al telefono da Carmen. Pronto?
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao, ciao Carmen, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Oggi non solo abbiamo parlato di cosa e stiamo parlando di cosa avete fatto dopo la maturità, ma anche del primo giorno di lavoro, che sia dopo la maturità o comunque che sia un lavoro che fate oggi.
0: Cosa ricordi tu?
1: Che il primo giorno di lavoro in albergo ho fatto le colazioni, quindi alle 6 del mattino ero lì, ho parcheggiato dove non si poteva parcheggiare, ma alle 6 del mattino un po' il sonno, un po' c'erano altre macchine, non ho visto il cartello,
0: okay,
1: e all'uscita il carrattrista ha portato via la macchina.
0: La beffa, c'è stata la beffa, come l'hai presa tu? Perché quando poi il carrattrista si prende la macchina c'è sofferenza.
1: Io sono arrivata dove sta l'ospedale San Gennaro a Napoli, da Porta Capuana, sono arrivata a piedi e mi sono andata a prendere la macchina.
0: Cosa abbiamo imparato?
1: Che devo guardare meglio i segnali, perché per Napoli è un macello parcheggiare.
2: Fai un applauso a Carmen che ha imparato i cartelli stradali, però dopo aver preso la patente.
0: Ci sono le apposite strisce, cioè.
2: Ho capito, ma sai cosa? Allora lì però è l'emozione. Devo fare il mio primo lavoro.
0: Non devo fare tardi. Sono le 6 del mattino, sono l'ansia.
1: Sono le 5 e mezza, c'è ancora un po' un occhio chiuso, quindi.
0: Guarda,
2: certo.
0: Ti voglio dire una cosa. In modo tale che non ti senti da sola, io una volta ho parcheggiato la macchina all'ingresso della all'uscita della tangenziale.
2: Perché tu sei un cretino, ma questa è un'altra storia, non. Per favore,
0: uscita della tangenziale o parche, perché vedevo comunque che c'era tutta una serie di macchine quando Napoli, vabbè, stava per vincere lo scudetto.
2: Vabbè, non parliamo adesso.
0: Vabbè, 400 euro di multa e 7 punti dalla patente.
2: Erano
0: quindi
2: pure pochi.
0: Cosa ho imparato? Cosa ho imparato da questa storia?
2: Cosa?
0: Non devo più tifare il Napoli.
2: No.
1: Questo no, questo vabbè, mai. Vabbè.
2: Carmen, grazie per avercelo raccontato. Kiss a te.
1: Ciao.
0: Non si deve parcheggiare all'ingresso, all'uscita della
2: Ma dai.

0: Chissà te, che ogni mattina trovi la forza di andare a correre, perché ti fa sentire invincibile. Chissà te, che con lei ridi tantissimo e quando la guardi pensi ho trovato il vero amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via.
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: unico appuntamento dal 10 al 12 luglio con la Tappa Gold di Marina di Modica per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: Ha chiuso la tappa di Viareggio, Saif, buona domenica, in realtà buon martedì a tutti da Marco e Rafa, buona domenica, il titolo del pezzo di Saif. E a proposito di Kiss Kiss Way, siete pronti per la quarta tappa del Kiss Kiss Way a Pescara?
1: Allora, ufficialmente sold out per il grande show di sabato sera, ma noi vi invitiamo a venire, se vi va, questo grande weekend a Pescara, perché saremo col Play Village di Radio Kiss Kiss in Piazza della Rinascita, venerdì tutta la giornata, nel senso sia mattina che pomeriggio, e poi anche il sabato sempre con il Play Village per aspettare il grande show di sabato
0: non
1: sera.
0: Non vediamo l'ora.
1: Tantissimi artisti allo Stadio del Mare, sul lungomare: Matteotti, tipo Benji e Fede, Clementino, Fred De Palma, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt.
0: Insomma, andate sul sito kisskiss.it, se vi va lì potrete vedere chi saranno gli artisti e tutto per quanto riguarda la quarta tappa del Kiss Kiss Way. Tornando a noi,
1: sì,
0: continuiamo a parlare dell'argomento del giorno, il primo giorno di lavoro, se ve lo ricordate quello che è successo.
2: Bella Marco e Raffa, Ricky da Bologna, Ricky in Turchia adesso per lavoro. Il mio primo giorno di lavoro su uno yacht, yacht è stato qualcosa di incredibile, bellissimo. C'è anche arrivata la zia Tania qua con me.
3: Ciao!
2: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao, zia Daria.
1: Secondo me non è entrato nei dettagli perché ha solo detto yacht e quindi ce lo dobbiamo noi immaginare quel giorno di lavoro. Capito?
0: Immaginati lo yacht, immaginati la gente, immaginati la ricchezza, tutte cose che ancora non possiamo fare.
1: No.
3: Io il primo giorno di lavoro ho detto non ce la farò mai, è impossibile, è un incubo.
1: Poi?
3: Invece ora compio un anno e sono una delle migliori dipendenti del luogo di lavoro.
0: Quindi, perfetto. Sei felice, diciamo, perché poi quando si parla di lavoro si apre anche una grande parentesi, si aprono due parentesi. All'interno di una parentesi mettiamo quelli che sono felici di lavorare e sono soddisfatti del proprio lavoro.
1: E nell'altra?
0: Ma poi c'è nell'altra quelle che dicono: ma perché ho scelto questo lavoro?
1: A lei è capitato sia dire perché e poi dopo un anno invece prendersi le sue grosse soddisfazioni.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Salve.
0: Allora, il mio primo giorno di lavoro all'età di 13 anni.
1: 13.
0: Come primo giorno di lavoro entro in carrozzeria come carrozziere,
1: okay.
0: E c'era un ragazzino, Salvatore si chiamava, e io l'ho chiamato: Salvatore, questo dove va? Lui si è girato verso di me e mi dice: dammi del lei, mica sono tuo fratello, io sono il signor Salvatore.
2: Ma scusa, lui non era il tuo capo, giusto?
1: No, era, diciamo, un collega, evidentemente.
2: Ma che
1: da come
2: James Bond?
3: James Bond.
2: Io sono Salvador. Signor Salvador.
1: Beh, visto che oggi abbiamo dedicato la puntata un po' a questo, no? Partendo dalla fine della maturità e poi passando per magari il primo giorno di lavoro, addirittura abbiamo letto di questa notizia che 5 studenti di un istituto informatico, pensate, hanno sviluppato un software durante l'anno scolastico, un software che appunto serviste per la gestione delle mense scolastiche e anche per lo spreco alimentare. Quindi tutto in realtà è partito come un gioco lì proprio mentre studiavano a scuola, adesso è diventato una startup.
2: Gli stessi studenti,
1: il loro lavoro.
2: Gli stessi studenti poi sono gli stessi che poi sono entrati all'interno del Louvre e hanno provato a rubare diverse cose. Sono gli stessi. Sì, sì.
1: Non mi risulta. Però è bello anche quando magari tu riesci a fare qualcosa già da scuola e poi te lo porti nel corso del tempo.
2: Ciao Marco e Raff, il primo giorno di lavoro ricordo il mio capo quello che mi disse: tu non sei più a scuola. Non l'ho più dimenticato.
1: Vedi, anche quella è un'esperienza, perché in questo caso non so come si chiama questo ascoltatore, non l'ha dimenticato più.
2: Io una volta ho chiuso una telefonata senza salutare, il capo mi disse: le buone maniere fanno parte del tuo lavoro, ricordatelo sempre.

0: Torniamo a un New Kiss adesso, sono le 15.37, il protagonista è il nostro fratellino Cioffi che durante la seconda tappa del Kiss Kiss Way a Baia Domizia ha portato in anteprima questo pezzo che adesso suoniamo.
1: L'ha cantato a tutto il pubblico che era lì presente, una canzone in realtà che parla di tradimento ma anche abbastanza, voglio dire, leggera. Il titolo è Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutta la Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su Kiss Kiss.it.

0: finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Kiss,
4: kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226. Kiss,
5: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Yes, yes. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non si credi.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Yes,
13: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: tutto, vale tutto.
1: Voi ora direte, cavolo, a scuola si possono trovare un po' di cose.
0: Ma
1: dai.
0: È una cosa che portate, cioè è una cosa importante da avere per la scuola. Il numero invece è il numero degli anni di una laurea magistrale più un master.
1: Bene.
0: Beh,
1: sono...
0: Non ho fatto, non ho... Cioè,
1: abbiamo
0: non sono
1: capito,
0: mai laureato,
1: la laurea magistrale sono...
0: 6 più...
1: Ma che 6?
0: Master...
1: Ma la laurea
0: 3,
1: magistrale, diciamo...
0: Sono 10.
1: Normale, no, ma che 3? Ma non sono 3
0: master. 6 e 3 fa 9.
1: Vabbè, dai.
0: Non 10.
1: Comunque, la potete trovare a scuola. La parola di oggi, il numero è il numero degli anni di una laurea magistrale più un master.
0: Da questo momento accettiamo le note vocali e i messaggi scritti al 347 490 0042.

0: Parola di oggi la potete trovare a scuola, il numero, sì, il numero degli anni di una laurea magistrale più un master. Quindi la password che vi fa vincere i gadget di Kiss Kiss è...
1: cartellina 5.
2: Cartellina.
3: Accesso negato.
0: No, non è la cartellina 5 dove, no, metti all'interno gli appunti.
4: Ciao Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Per me è docente 10.
2: 10.
3: Accesso negato.
0: No, non sono, no, negli anni, l'università più la magistrale, nella parola.
2: Ha pensato a medicina che si studia a 10 anni. No, no, no, no, no.
4: La password è penna 8.
0: Beh... perché 8?
3: Accesso negato.
0: Voglio dare un indizio, Marco.
2: Vai.
0: La password che oggi abbiamo scelto, la parola soprattutto, è qualcosa che si porta. Cioè tu la porti da casa per andare a scuola e la puoi avere di One Piece, di Barbie, la puoi avere neutra, la puoi avere, cioè, del tuo personaggio preferito.
2: Quando, certo, quando ti fai più grande, solitamente ce l'hai neutro, cioè non ce l'hai più di un personaggio, no?
4: Zaino 7.
3: Accesso negato.
2: Beh, anche lo zaino, in effetti, puoi averlo di un personaggio e poi neutro.
0: No, non è lo zaino, cioè, se apri lo zaino, trovi questa parola che abbiamo scelto.
2: Allora, solitamente, in primo superiore ce l'hai tutto bello curato, arrivi in quinto, ce l'hai tutto sfasciato.
0: Distrutto.
5: La password di oggi è lavagna 6.
0: No,
2: anzi, accesso negato. Vi dirò di più, arrivi in quinto superiore, molto spesso non ce l'hai, cioè, ti porti, non te lo porti proprio più.
0: Agenda 6 o diario 6, ci scrivono.
3: Accesso negato.
0: No, non è diario, non è agenda, è qualcosa che si trova all'interno dello zaino, abbiamo detto, è qualcosa che ti porti da casa. Pronto?
6: Pronto?
2: Pronto.
0: Chi è?
6: Sì, sono Elisa da Brescia.
0: Ciao, ciao Elisa da Brescia, piacere, noi siamo Marco e Raff. Qual è la password?
6: È astuccio 6.
0: Giusto!
2: Sì!
0: Elisa da Brescia, hai vinto il gadget di Kiss Kiss.
2: Elisa,
6: grazie, finalmente.
2: Da quanto tempo ci stavi provando con la password?
6: Da mesi,
2: ottimo, siamo contenti di questo. Ce l'avevi tu l'astuccio a scuola?
6: Sì, di sicuro, anzi due.
2: Ne avevi uno di riserva, non si poteva mai sapere.
6: Ovvio.
2: Oh, Elisa, uno lo perdi.
0: Complimenti, grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e Kiss Kiss a te.
6: Grazie mille.
2: Hai vinto.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.

0: Giovanni Gioschi, imperatore in regia.
1: C'è un nostro ascoltatore, si chiama Giulio, dice: ciao Marco e Raff, anche io ci sto provando da mesi, non demordo, voglio i vostri gadget.
0: Non ti preoccupare, ce la farai.
1: Grande.
0: Vi lasciamo con i corrieri di chi scrisse Ciro Emanuele dal Fio Battaglia fino alle 19. Vi lasciamo con questo pezzo che si chiama Tom's Dinner.
1: Se tutto va bene,

0: Signano come chilling, cioè il termine sembra un po' anacronistico, ma era super chilling.
1: Signori, solo parole importanti. Antesignano anacronistico.
0: Sì.
1: Un solo nome, Alfio Battaglia.
0: Solo
1: grazie.
0: Per cominciare, eh?

0: vi siamo mancati?
1: Bella domanda. Secondo me a qualcuno
0: chiedimi,
1: sì.
0: Chiedimi chi siamo,
1: chi siamo, Ciro, scusa?
0: Siamo tutto e niente.
1: No, dai, dillo bene. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Martedì 7 luglio parte una nuova puntata. Chi l'avrebbe mai detto?
0: E aggiungerei anche una cosa.
1: Cosa?
0: Da.
1: Ah, scusa.
0: Oggi in cabina di pilotaggio c'è lui, Giovanni Imperatore.
1: Vuoi dire qualche altra cosa anni 90?
0: Beh, in cabina di pilotaggio si diceva negli anni 90.
1: Vai con la sigla, vai.

0: Niente, mi è passato quell'abbiocco post-prandiale che di solito
1: c'ho. Post-prandiale?
0: Cioè, dopo pranzo, capito? Che mi sento sempre un po' abbioccato. Poi è partito Ennaggio con Talk to You e io mi sono ripreso alla grande. Grazie,
1: cari amici,
0: Radio Kiss Kiss.
1: Cari amici, c'è un piccolo problema.
0: Che succede?
1: Perché ieri, sai, dopo un mese circa, sono tornato in palestra, ho detto vado un po' in palestra.
0: Ma infatti perché tu fai questi ritorni sporadici in palestra che non servono a niente?
1: Perché dovevo andarci, mi mancava.
0: Sì, Ciro fa palestra,
1: comunque,
0: ma di cognome.
1: Alfio, credimi, ho fatto solo 6 esercizi, non di più. Tra cui qualche trazione, qualche svinduzione, insomma.
0: Scusa? Svinduzione.
1: Situazione.
0: Va bene.
1: Solo 6. Ho detto basta, perché sai quando ti senti non hai più energia.
0: Meglio non eccedere.
1: Porca miseria, mi fanno male. Come si chiamano questi? Dorsali?
0: Sì, quella parte.
1: Mamma, come si chiamano queste? Spalle?
0: Beh sì, dorsali.
1: Incredibile, non riesco a muovermi.
0: Ma dai, allora, 6
2: devo
0: esercizi.
2: Fare, devo spingere.
0: No, Peppe, non c'entri niente con questo discorso. Stiamo parlando di tuo figlio Ciro che è andato in palestra facendo degli sforzi a questo punto.
1: Sì.
0: No, è solo che si è
2: più
0: attivato.
2: Più veloce, eh?
0: No, basta, Peppe. Allora, quindi che cosa succederà? Che ci ritornerà in palestra?
1: Ma certo che devo tornare. Ma non so qua perché domani dobbiamo venire presto. Dobbiamo venire presto in radio perché abbiamo un sacco di cose
0: quindi
1: da fare.
0: Quindi fammi capire una cosa.
1: Poi partiamo per Pescara.
0: Ascolta, tu sei andato in palestra l'ultima volta un mese fa. Ci sei tornato ieri e adesso ci riandrai fra una settimana?
1: Sì, probabilmente sì.
0: Saranno morti. Io credo che siano morti in questo momento almeno un paio di personal trainer nel mondo.
1: Mi interessa proprio.
2: Devo fare, devo spingere.
1: Allora, papà, non devi spingere. Ma cosa vuoi? Ogni tanto spingi.
0: Tuo padre è più sportivo di te, di sicuro.
1: Sicuramente.

0: Kiss Kiss, dove suona la musica più bella in un martedì 7 luglio nel pieno dell'estate, caro Ciro. Giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, possiamo partire con una bella sigla, vai Giovanni.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Mi sento allora di dissentire quando dici bella sigla. Partiamo con la sigla.
1: 7 luglio, oggi martedì, giornata mondiale di tutte quelle persone, dedicata a tutte quelle persone che, sai, vogliono qualcosa al bar e sono in ufficio e dicono a un certo punto: ragazzi, volete qualcosa al bar?
0: Sì.
1: Aspettandosi che tutti dicano no, no,
0: oh,
1: grazie.
0: Invece
1: tutti dicono sì e questo sborsa 20 euro.
0: Un po' come funziona qui a Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Che se osi dire per caso: ragazzi, ma prendi, chiamiamo un caffè al bar.
1: Chiamiamo un caffè, cioè viene gente dal quarto piano.
0: Capito?
1: Scende, cioè tu a un certo punto devi fare un ordine che non finisce più.
0: Cioè gente che io non vedo per un anno, se tu ordini un caffè scende dai piani.
1: Vero,
0: ma mi trovavo a passare, ho sentito
1: la
0: che
1: chiamano convivialità, io la chiamo in un altro modo.
0: Come la chiami?
1: Scrocco.
0: Eccolo là, vabbè, ma guardi sempre il lato pessimista delle cose, è bello condividere.
1: Però perché? Questa la devo dire, Alfio non offre mai.
0: Ma come
1: volete,
0: ti permetti?
1: Sapere perché non offre mai?
0: Vabbè,
1: perché la risposta è sempre quella: ma io ho la carta.
0: Allora,
1: io ho la carta, se viene il ragazzo qua non ho monete, fai un bonifico istantaneo.
0: Mi sento di confermare questa cosa, quando siamo in radio, non avendo io mai contanti, non offro mai, ma quando siamo fuori
1: è
0: sono sempre il primo.
1: È tutto questo nero, dove lo mettiamo?
0: Nero! Ma come ti permetti? Allora, volevo dire alla Guardia di Finanza che ci sta ascoltando: sta mentendo. Non
1: tra
0: è
1: l'altro mi dice Fischetti che i baristi hanno il POS. Chi è?
3: Alfio, sei e resterai sempre un povero comunista.
0: Ma che c'entra?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma che c'entra?
1: Quanta
0: adesso?
1: Verità.
0: vabbè, niente. Allora, io non mi difendo più, abbasso le difese e vado dritto nella musica più bella. Tra l'altro, ragazzi, attenzione perché oggi è puntata anche un po'
1: birichina.
0: Sì.
1: Allora vado avanti con il titolo. Adventures of a

0: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss. Ah, la volevo da sempre.
7: Un vero affare.
6: Sembra fatta per me. La amo.
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
12: Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: meno potrebbe sembrare, ma in realtà è un bel Fred De Palma con una bella Anita e un bel Mischilla con la testa gira. Allora Ciro,
1: cominciamo una serie di notizie tutte da rassegnata stampa. Vai con la sigla, ti prego.
2: Rassegnata stampa.
3: Michele, buongiorno. Michele, ti ho mandato, vedi, delle foto della macchina mia e l'Olabretta, la labretta.
0: Non ho capito.
1: La foto del labretta.
0: Allora, perché
1: siamo molto rassegnati per una vicenda che sembra uscita da una serie TV messicana.
0: Eccoci qua, finalmente
1: la canzone appropriata. Signori, stiamo parlando di una sindaca, la sindaca del comune di Tenancingo.
0: Si chiama Nancy Napoles Pacheco.
1: Allora, è stata accusata dalla procura di aver organizzato il proprio rapimento per giustificare la sparizione di circa $2 milioni.
0: Allora,
1: di fondi pubblici.
0: Secondo gli investigatori, questa donna sarebbe stata rapita, ok? Il rapimento per il quale poi sono stati chiesti anche dei soldi, per cui, capito, oltre il danno anche la beffa, avrebbero dovuto pagare anche. Comunque, allora, non si è ancora venuto a capo di questa faccenda. Il cartello a questo punto. Allora, il piano sarebbe saltato perché un testimone di questo rapimento, non essendo al corrente di niente, ha denunciato tutto. Ha detto: oh ragazzi, io ho visto la sindaca che è stata rapita. Dai ragazzi, non è che adesso sto luogo comune lo dobbiamo spiattellare ogni volta che parliamo.
1: Mi sto vedendo poi un'altra volta, sai, Narcos. Narcos Messico, bellissimo. Mi piace questo, sono talmente cattivi. Che pure quando si devono togliere una cosa in mezzo ai denti, c'è una pistola.
0: C'è il pendeco lì, il personaggio del pendeco.
1: Il pendeco? Pendeco?
0: È uno dei personaggi di Narcos, pendeco mi pare che lo chiamino.
1: Pendeco?
0: Il coglione sarebbe.
1: Il pendeco?
0: Non c'è uno che
1: non me lo ricordo, c'è il pendeco.
0: Io non manco l'ho vista.
1: Non lo so, il pendeco.
0: Basta, mi sta venendo ansia.
1: Comunque ragazzi, attenzione, vi faremo sapere perché ovviamente c'è un'indagine in corso.
0: C'è un'indagine in corso, non si sa ancora se questa faccenda sia vera, però la sindaca, ricordiamo, ha detto che lei collaborerà con la magistratura. Quindi aiuterà a scavare il piano.
1: Chissà.
0: Allora, qualcuno dice: se vuoi collaborare con la magistratura, confessa. Però noi siamo super partes, non sappiamo se questa faccenda sia vera o no.

0: Nico Santos su Radio Kiss Kiss. E adesso, a proposito di rassegnazione, dal Messico ci trasferiamo direttamente in Corea del Sud, dove è successa un'altra
1: roba. Un altro genio questo, questo no, è il direttore di una banca della Corea del Sud.
0: Ragazzi, ma come si fa solo a concepire l'idea, no, di fare quello che ha fatto questo signore? Che cosa ha fatto, Ciro?
1: Lui ha sottratto circa, lo dico in euro, 45.000 euro.
0: 70 milioni di won.
1: Esatto. In che modo? Lui aveva, era l'unico che poteva entrare lì nella, dove,
0: nel cavò, nel cavò della banca.
1: Angolo. Quindi lui andava.
0: Questa è la Cina, però, ragazzi.
1: A un certo punto, quando sono entrati, si sono resi conto che ci mancavano dei soldi che erano stati sostituiti con dei soldi finti, tipo quelli del Monopoli.
0: Ma neanche, perché lui questi soldi finti li ha comprati su internet ed erano praticamente le raffigurazioni sopra erano paperelle,
1: quindi si vedeva proprio da lontano.
0: Topolini, cioè, sì, erano
1: alla fine questo non solo ha perso il lavoro, giustamente, ma ha dovuto restituire pure tutta la cifra. Fortunatamente non l'aveva ancora spesa.
0: Ma com'è possibile che non sia stato arrestato? Perché noi
1: possibile che tu faccia una cosa del genere? Cioè, si presume. Se sei il direttore di una banca, non sei proprio l'ultimo dei coglioni.
0: Assolutamente.
1: Per fare una cosa del
0: genere,
1: ma poi hai l'accesso tu solo al cavo, fai un movimento del genere. Normale che il primo indagato
0: ok,
1: è lui.
0: No, ma a parte questo, però, se tu sei un genio del crimine, ok, e non lo sei, a quanto pare, al punto tale che non t'hanno manco arrestato, cioè t'hanno solo detto ridacci indietro i soldi.
1: Comunque,
0: un po' il piano lo puoi affinare, cioè ti puoi procurare delle banconote false attraverso dei falsari.
1: Veramente un cretino. Io comunque, quando sento questa base in sottofondo, me ne solo voglia di fare una cosa.
0: No, non lo puoi
1: un
0: fare.
1: Un massaggio.
0: No, lo
1: un un massaggio.
0: E quindi
2: io e te qui sarebbe sempre sì.
0: Il momento era già triste, regia. Non c'era bisogno che mettessi il carico da 100, però.

0: Una donna senza radici che gira il mondo e lo dice anche in una canzone, No Roots, Alice Merton, e adesso invece la novità con Rove.
1: Rove, Rove!
0: No, però io dico la Rove. R, dico la R di Rove, un po' la francese.
1: Allora perché? Dico io il titolo, la francese.
0: Il titolo è francese.
1: Parapluie.
0: Parapluie.
1: Parapluie.
0: Parapluie.

0: 15 ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sia 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. Ma con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.

0: futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Kiss, kiss.

0: con Magnetic dei The Bausa noi siamo di nuovo nei corrieri di Kiss Kiss. Questa volta invece dai
1: ragazzi dobbiamo un attimo smuovere le acque, no, perché qua c'è una bella notizia di quelle che a noi piacciono.
0: Beh, allora, cioè, sicuramente è una notizia che crea grande dibattito. Intanto lo ha creato tra il proprietario della gelateria in questione, di cui parleremo tra poco, e anche Flavio Briatore, il noto imprenditore italiano.
1: Allora, c'è una gelateria in Puglia, definita una delle gelaterie top d'Europa,
0: eccetera, eccetera.
1: Praticamente un gelato, ovviamente dipende sempre dai gusti che tu vai a scegliere.
0: E anche dagli ingredienti e dagli precisi. Ecco.
1: Può costare addirittura 95 euro.
0: Quanto?
1: 95 euro un cono gelato.
0: Esatto.
1: Mo che succede? Lo stesso Briatore in televisione ha definito da cretini spendere, proprio tra virgolette perché è citato, da cretini spendere una cifra simile per un gelato.
0: E allora non si è fatta attendere la risposta del titolare della gelateria, che ha detto: la mia non è solamente una produzione di un gelato, è un'esperienza gastronomica. Ha detto: ovviamente prima di giudicarlo lo devi assaggiare, e sono parole che hai usato anche tu a proposito delle tue pizze
1: costano proprio 2 lire, ecco.
0: Il prezzo non riflette solamente gli ingredienti ma anche la ricerca, la lavorazione artigianale, eccetera eccetera. Ma di cosa è fatto sto gelato?
1: Allora, alcuni gelati, cioè, tra i vari prodotti ci sono ad esempio zafferano puro in pistilli, che io poi vorrei
0: tanto.
1: Che costa tanto,
0: costa
1: lo sappiamo
0: tanto.
1: È difficile pure da trovare. Ma che poi la posso dire,
0: no,
1: una cosa?
0: Perché
1: ma io la dico, è un gusto personale.
0: No, è un gusto tuo.
1: Gusto personale. Lo zafferano fa cagare.
0: Ma non è vero, ma non
1: poi,
0: è vero.
1: Un altro
0: ma
1: ingrediente
0: cosa
1: che spesso troviamo in queste ricette ricchissime.
0: C'è?
1: La foglia d'oro.
0: La foglia d'oro.
1: Commestibile. Io vorrei sapere, ma la foglia d'oro di cosa sa?
0: Di...
1: Perché io dovrei prendere la foglia d'oro?
0: Sa di lusso.

0: Kiss Kiss.
1: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Sì, ragazzi, attenzione, la storia della musica. Anno
3: 1997.
2: Te lo dico subito, un anno importantissimo perché la mia famiglia sul lungomare di Vasto.
3: Attenzione.
2: Aprì la prima ginocchieria.
3: Dove si vendevano ginocchiereria.
2: Ginocchieria, articoli vari, però entravi nel negozio solo in ginocchio perché era molto basso.
3: Non ha senso.
2: Non c'entravi.
3: Non devi smettere.
2: Sai, c'avete un'aspirina, certo, prego.
3: Nello stesso anno potentissimo Anouk, che cantava La moglie di nessuno, Nobody's Wife.

0: Vi avevo detto che era un pezzo potente, super potente, entra di dritto nella storia della musica più bella con Radio Kiss Kiss, Anouk, Nobody's Wife, 1997. Devi accendere il microfono, se non...
1: Ma come, non ho acceso, però ragazzi, ma perché mi tarpate le ali?
0: Allora,
1: una
0: scena di un film muto, cioè lui che parlava, io lo guardavo ma non sentivo niente nelle cuffie.
1: Allora, com'è bella la tecnologia, eh?
0: Allora, Ciro, vedi che oggi due cose che ci riguardano molto da lontano a me.
1: Sì.
0: La prima cosa è i soldi e il lusso, perché tra poco continueremo a parlare di lusso. E dopo invece la nudità.
1: La nudità, la nudità, signori, quindi... signori, attenzione, questa meravigliosa essenza della vita.
0: Sì, la nudità.
1: La nudità.
0: Quindi volevo solo dirvi, preparatevi per una seconda e anche una terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss in cui ne diremo delle belle. Tra poco parliamo di lusso.
1: Anzio vi farà vedere delle cose.
0: No!

0: Proprio caliente che ci serve anche in un pomeriggio come questo dei Corrieri di Ghischis.
1: Allora,
0: mentre si parla di lusso,
1: continuiamo con la provocazione del lusso.
0: Ma guarda, provocazione, poi vai a capire bene, perché intanto
1: una parlato del gelato da 95
0: sì.
1: euro, gente che si è indignata, gente che ha riso, ma andiamo avanti perché,
0: perché
1: a proposito di lusso arriva una nuova provocazione.
0: Ecco,
1: una nota casa di moda,
0: sì,
1: Louis Vuitton, ecco, ha fatto uscire questo nuovo salvagente.
0: Quanto costa, Ciro, questo
1: costa
0: nuovo?
1: Costa solo 3.400 euro.
0: No, 3,40 euro.
1: No, 3.400 euro.
0: Ma leggi bene.
1: 3.400.
0: Ok. Ah no, aspetta. Costa 3.400
1: euro. Un oggetto
0: euro
1: da collezione, un accessorio estivo che non può mancare, attenzione,
0: allora,
1: sotto l'ombrellone.
0: Se vi state chiedendo per quale motivo costi 3.400 euro, vi rispondiamo subito. Intanto è realizzato in PVC, nylon e poliuretano.
1: Incredibile, mai visti su un...
0: No, aspetta, non è questo il motivo per cui costa 3.400 euro. È resistente all'acqua.
1: Incredibile per un salvagente mai visto.
0: E vedi, adesso sei superficiale, perché non è solo resistente all'acqua, ma anche ai raggi UV.
1: Ma questo è folle. E lui dice, lo metti al sole, quindi si può mettere al sole.
0: Aspetta, perché anche se qui non sei soddisfatto per quanto riguarda rapporto qualità-prezzo, io ti posso dire che ha i manici laterali per reggerti.
1: E allora se c'ha due, ma capisci. Però attenzione, vado a leggere anche che oltre a questi accessori ci sarà un altro accessorio.
0: Qual è?
1: La pompa per gonfiare. Secondo me era qualcuno.
0: Sarà d'oro.
1: Perché ragazzi,
2: io ho visto la tua foto di troppo bella.
0: Però
1: 3.400 euro di salvagente.
0: Sì.
1: Ragazzi, la cosa bella è questa, è che per averla bisogna aspettare da 4 a 11 settimane, quindi a dicembre la potete usare.
0: Perché te la mettono in mare, dove la producono e devi aspettare che la corrente te la
1: porti.
0: Ma
1: perché abbiamo la base del Titanic? Forse perché è una scialuppa di salvataggio.
0: Beh, sarà
1: perciò costa così tanto.
0: No, vale più di una scialuppa di salvataggio.
1: E comunque attenzione, perché non sono i soli ad inventare delle cose innovative.
0: Addirittura, chi altri?
1: Abbiamo anche noi!
0: Chi? Ma cosa? Quando mai? Noi non abbiamo
1: amici,
0: niente.
1: È nato il nuovo set di braccioli targati CL.
0: Sarebbe
1: Ciro Limato.
0: Oh, che meraviglia. Quindi non VL, Louis Vuitton,
1: esatto,
0: LV,
1: ma CL.
0: Okay.
1: Perché questi sono innovativi? Chiedimi perché,
0: sono innovativi?
1: Perché escono già gonfiati.
0: Ma non ci vuole niente a gonfiare un paio di braccioli. Scusa,
1: bellissimi.
0: È la cosa più
1: sono morbidi al tatto.
0: Come tutti i braccioli.
1: Profumano di gomma.
0: Ecco, questo mi piace.
1: E soprattutto
0: cosa?
1: Azzurri per i maschietti e rosa per le femminucce.
0: Ma che banalità, ma scusa. C'è qualche motivo per cui
1: vuoi mettere non solo le mani, ma anche

0: Arrivano un po' di messaggi nei corrieri di Kiss a proposito della ciambella di Louis Vuitton, che dicono: ragazzi, mi fate sapere dove sono queste ciambelle, dove le posso trovare? Poi dice: non mi riferisco ai negozi, agli ombrelloni. No, c'ha ragione, perché sai quanti ne fregheranno da sotto? Come fai a lasciarlo sotto l'ombrello?
1: Ma sai quante persone compreranno quelle finte, quelle
0: cominceranno a imitarle, ci mancherebbe. È arrivato anche questo messaggio.
2: Ragazzi, vogliamo parlare della busta di plastica per la spazzatura, per andare a fare la spesa al mercato della frutta di Balenciaga?
0: Come no?
2: Di qualche mese fa?
0: È vero, è vero.
1: Sì, ragazzi, attenzione, perché, ma se non sbaglio, del 2017.
0: No, nel 2017 Balenciaga
1: lanciò...
0: Stiamo
1: parlando di borse diverse.
0: No, lanciò nel 2017 sempre Balenciaga la famosa borsa del mobilificio svedese, quella blu.
1: Ah, ok,
0: quella blu,
1: okay,
0: la
1: okay,
0: rifece in pelle, tutta in chiave un po' luxury, e la vendeva a prezzi
1: 2000 euro. Ma poi c'era proprio quello del sacchetto giallo della spesa.
0: Come no, come
1: era
0: no.
1: Messo in vetrina, era proprio un sacchetto giallo.
0: No, ma questa è praticamente la tendenza ultima di trasformare un oggetto quotidiano in una roba super lussuosa, in un oggetto straordinario, da ordinario a straordinario. E l'ha fatto anche con i rotoli di scotch, cioè di nastro adesivo.
1: Oh, bellissimo,
0: che
1: bellissimo.
0: Diventavano dei bracciali che costavano intorno ai 2000-3000 euro, ma erano uguali.
1: Non so,
0: a un
1: come la vedi tu sta cosa? Perché
0: ma cosa devo vedere? So. Cosa devo vedere? Credo che la gente si sia anche stancata di queste provocazioni, che poi provo, ma chi provochi?
1: Ma chi provo?
0: Ma io, ma non ho i soldi per comprarmi un bracciale normale.
1: È una provocazione, dico,
0: ma
1: di stai pigliando in giro alla gente.
0: Capito. Allora, la
1: è come se tu vendessi, per come la vedo io, sì. Come se tu vendessi un concerto, che ne so, si sveglia domani ultimo, sì. Faccio un concerto, ma voglio fare una provocazione. Vendi i concerti a 100 euro, 250.000 persone, arrivi là, ti siedi.
0: Tirò.
1: E non fai niente.
0: L'ha fatto.
1: No, cretino. Okay. Non era una... ha rovinato la...
0: Però intanto...
1: Dico... Il cantante che arriva lì fa spendere soldi e poi non canta manco una canzone. Ma questa è provocazione, una scelta artistica.
0: No, se
1: ma
0: vuoi fare la provocazione, io mi riferisco in generale alle case di moda, non a uno in particolare. Se vuoi provocare, allora tu metti questo oggetto, che ne so, il rotolo di scotch che diventa bracciale, lo metti a 4.000 euro. Quando arriva la persona a comprarlo, perché tu vuoi dimostrare che comprerebbero anche un rotolo di scotch a 4.000 euro, quando arrivano non glielo fai pagare.
1: No, bravo.
0: Quella è la provocazione.
1: No, oppure prendi quei soldi e li mandi in beneficenza. Per dire, quella cosa non valeva niente.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Giovanni. Sì, sì, ma lui ha appena speso 300 euro e ha detto che non mangerà per un mese. Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Dai.
1: Chi schissa te e oggi non riesci a concentrarti su nulla. Hai la testa fra le nuvole. Chi schissa te e non ti pesa fare i chilometri in auto perché hai la radio accesa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Deghi a ridare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Yes, yes.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Yes, yes.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Yes, yes.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Yes, yes.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua!
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Yes, yes.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss Kiss.

0: con i pinguini tattici nucleari si ritorna nel pomeriggio pieno dei corrieri di Kiss Kiss, in cui gli oggetti di lusso stanno prendendo il sopravvento anche nella quotidianità. E quando oggetti di lusso si confondono con la quotidianità, ci ritroviamo per esempio anche gambi di sedano, certo, che sono certo. delle borsette che costano un sacco di soldi.
1: Costano un sacco di soldi, però attenzione, per te che cos'è un piccolo lusso? Al di là degli oggetti che possono costare tanti soldi.
0: No, cioè, allora io
1: anche un semplice gesto, una piccola cosa, può essere un
0: allora
1: un
0: sono sincero, sono sincero, non spendo grandi soldi per oggetti, anche perché sarebbero striderebbero con il resto. Cioè, se io mi compro una roba, metti un orologio che costa 4.000 sì. 40.000 euro,
1: striderebbe, e poi una maglia,
0: capito?
1: Che fa
0: poi
1: schifo,
0: compro una maglia da 30 euro, è normale che striderebbe un po' tutto, quindi non faccio quel casino.
1: Seguimi
0: lì.
1: Secondo me, vuoi sapere qual è un piccolo lusso?
0: Qual è?
1: Andare a fare la spesa.
0: Sì.
1: Attenzione, sto dicendo una cosa seria. Andare a fare la spesa e non guardare il prezzo del prodotto che vai a comprare.
0: Allora vivo nel lusso.
1: Vivi nel lusso?
0: Vivo nel lusso. No, non,
1: nel
0: non,
1: tuo
0: non li
1: piccolo
0: guardo
1: lusso.
0: Perché non so fare la spesa.
1: Aspetta, io ti voglio anche ricordare una cosa. Io e te siamo privilegiati perché siamo single, viviamo da soli. Non abbiamo le buste. Che cosa che dice quello?
0: No, non abbiamo. Lui dice manco le buste. Io compro.
1: No, guarda,
0: dice.
1: È vero. Andare a fare la spesa e
0: è vero,
1: non pensare al prezzo di un prodotto.
0: Però
1: guarda,
0: dai,
1: che è tanta roba.
0: Sì, non è lusso. Siamo solo un po' più agevolati perché vivendo da soli, non avendo una famiglia da mantenere, un po' ce la possiamo
1: dire
0: cavare.
1: Il lusso potrebbe essere anche vado a fare un viaggio, vado a Milano, invece di prendere l'autobus o o la metro, prendo il taxi.
0: Ah, come no?
1: Hai voglia. Potrebbe essere un piccolo
0: allora,
1: lusso.
0: Allora, io un
1: quello.
0: Piccolo lusso ce l'ho, devo dire la verità, anzi più di uno, e riguarda delle robe che uso per beauty routine, ma seria però, fermo.
1: Attenzione,
0: per esempio, prendo delle pillole per rinforzare i capelli che ogni mese mi costano 70 euro.
1: La pillola per rinforzare il capello!
0: Sì, che ogni mese costa 70 euro, se avessi avuto meno possibilità me li sarei fatti cascare
1: così. E cos'è
0: così?
1: Per voi un piccolo lusso? 347 490 0042, sei grande.

0: con Kaisa Can Wait. Allora, dov'è Ciro? Mi dicono che è in bagno? Dove è andato in bagno? Va bene. Allora, intanto, noi abbiamo chiesto, no, ai piccoli lussi che vi concedete durante la vostra giornata, durante la vostra settimana, durante i vostri mesi, piccoli lussi, ovviamente non intendiamo di quelli di cui abbiamo parlato poco fa perché sono veramente esagerati, ma sentiamo i vostri messaggi vocali, vai.
1: Un piccolo lusso è riuscire a vivere da soli, ragazzi, sì. Ciao, Fiore da Cittadella.
0: No, però non ho ben capito, cioè riuscire a vivere da soli nel senso riuscire a mantenersi da soli. Beh, teoricamente, sai, si hanno anche meno spese, dovrebbe essere così, spese dimezzate, vai.
2: Ciao, il piccolo lusso potrebbe essere anche solo un caffè al giorno bevuto al bar.
0: Beh, dipende, poi soprattutto chi vive magari in determinate città, poi ricordiamo che il prezzo del caffè è salito pure di parecchio e conosco persone che dicono se io risparmio sul caffè magari a fine mese vi posso concedere uno sfizio maggiore. Come no, hai voglia, non hai detto una stupidaggine, attenzione. Intanto tra poco avremo non solo altri messaggi vocali ma anche il buon Ciro chiamato proprio da esigenze superiori, però intanto adesso abbiamo la novità che è quella di Gianna Nannini in collaborazione tra l'altro con Marrakesh e io non vedo l'ora di sentire questa nuova America.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saldavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
2: kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
4: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand.

0: vitamine di carni d'infast con carnitina. Carni d'infast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Devo dire che delle volte si sente anche a un orecchio forse più attento quando non c'è Pasquale Viola,
1: perché avrebbe messo Gaetano.
0: Sì, sicuro l'avrebbe messo. Life. Invece la raffinatezza del nostro Giovanni Imperatori prevede solo un motorino che
1: Allora, attenzione, si parlava di piccoli lussi irrinunciabili.
0: Arriva questo messaggio.
2: Io mi concedo come lusso un massaggio al mese, anche se costicchia, mi rimette veramente al mondo. Bello. Lavorando in cucina ci vuole proprio.
0: Bello.
2: Ciao a tutti, kiss kiss a tutti.
1: Bello, vedi? Massaggio in cucina.
0: Ragazzi, i massaggi dovrebbero secondo me essere mutuabili e lo sono ovviamente per le patologie, voglio dire, più gravi, però... Io dico proprio il massaggio anche al lavoratore in burnout, dovrebbe essere mutuabile. Comunque arriva pure questo messaggio da parte di Davide che dice: salve, io non guardo mai i prezzi al supermercato, perché prima io e te dicevamo che guardare i prezzi al supermercato, non guardarli
1: potrebbe essere un lusso.
0: Salve, io non guardo mai i prezzi al supermercato, perché nel mangiare non vado mai a risparmiare, sono un semplice operaio, ma risparmio laddove si può, tipo il vestiario, eccetera eccetera. Il mangiare è una cosa importante e vitale e non c'è nulla da risparmiare. Non ha tutti i torti.
1: No.
0: Sai dove non mi sento di dargli ragione? Quando dice che sul vestiario si può risparmiare. Sì, però è anche vero che, ragazzi, noi indossiamo capi low cost che sono al limite,
1: che
0: con
1: sono
0: il cancerogeno.
1: Il male.
0: Sono il male puro, per cui anche lì mi sento di dire, adesso non voglio la cosa di marca,
1: ma il cotone puro. Eravamo più piccoli, c'era proprio quel concetto che tornavi a casa e il papà, il nonno, la nonna, la zia, diceva, ma chi sta buona qualità, però.
0: Cioè,

0: certo.
1: E tu dici, ma fa cagare. Ma questa è buona qualità. Sì, questo ti dura 40 anni. Hai sì, detto... ma non si porta da 35.
2: Hai detto di buona qualità ed è una frase che a proposito di vestiario non sento da una vita. Si dice solo, no, ma questa è di una marca buona.
1: Sì.
2: Non si dice più di qualità.
1: È vero,
2: ci abbiamo rilanciato.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Signori, buon pomeriggio a tutti! Attenzione!

0: quindi vi vedrete un po' acciaccato adesso. Anno 1973, ecco.
1: Sì, anno in cui vengono fondate sia la Air Malta,
0: ecco.
1: Incredibile, sai dove ti portava?
0: Credo a Malta anche.
1: ogni tanto. Sia il ristorante Il Chiasso, a Capolive.
0: Perché non a Chiasso direttamente?
1: No, perché Chiasso.
0: Stevie Wonder in quell'anno, Superstition.

0: Mission con Stevie Wonder dall'anno 1973, tra poco anche la redazione con Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
5: Una buona serata e bentrovati al via ad Ankara, il vertice NATO, uno dei giorni fondamentali per il futuro dell'Alleanza Atlantica, tra i principali dossier gli investimenti per la difesa, il sostegno all'Ucraina, guidare le danze, il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità, in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra e dei materiali critici per la difesa. Presente anche Donald Trump, che è tornato a criticare la NATO, gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano, ma Italia, Germania e Francia, e anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato di aiutare sull'Iran, ci hanno voltato le spalle. Su Giorgia Meloni ha poi aggiunto: mi piace, ha spiegato, ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot. Voltiamo pagina e andiamo in Francia. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso di falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena di prima istanza da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il letto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Potrebbe quindi candidarsi alla corsa per l'Eliseo nel 2027, ma lei più volte ha detto che non vuole fare la campagna elettronica indossando il braccialetto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese, lo si apprende da fonti del Quirinale. La cronaca: la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo ai sistemi informatici. Il principale indagato è un cittadino italiano di 59 anni, ex sottufficiale dei Carabinieri e in passato in servizio nel comparto intelligence. Nell'inchiesta figurano altri 5 indagati, 4 dei quali militari in servizio con incarichi ad alta riservatezza. Il ministro della Difesa Crosetto assicura tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Lo sport: tennis, Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo e campione in carica ha battuto per 3-7-0, 7-5-7-6-6-3 il tedesco Struff. Venerdì sfiderà uno tra Djokovic e Auger Aliassime. Calcio: si chiudono stasera gli ottavi di finale dei mondiali, ora in campo ad Atalanta, Egitto, Argentina alle 22, a Vancouver, Svizzera, Colombia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, in questa terza ora c'è anche Alfio.
6: Ci sono anch'io, ovviamente, no, non sono ancora andato via, lo farò fra un'ora, ma nel frattempo mi voglio godere un po' di cose insieme a voi.
0: Notizie da ogni angolo del mondo,
6: no,
0: attenzione.
6: No, vi chiedo una mano a voi ascoltatori, perché tra un po' con il mio compare Cirolo Matola noi dobbiamo affrontare l'argomento nudismo.
0: Nudismo, però passando prima per una notizia che arriva dalla Russia, attenzione, per quanto riguarda le protesi dei seni.
6: Ok.
0: Quanta novità, ragazzi, dove arriveremo? State
6: dove
0: con noi.
6: Arriveremo? No, intanto questa notizia ha fatto dibattere molto. Tra poco lo scopriremo nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: No, Spettacular, perché Dracula, che così viene detto da Tame Impala e Jenny.
1: Allora, parlando di lusso, prima, poco fa, stavamo parlando appunto di lusso. In tanti considerano un lusso chi non rinuncia alla chirurgia estetica. E questo lo sappiamo.
0: Ecco.
1: Ma attenzione, perché in Russia sta facendo discutere un fenomeno decisamente insolito.
0: No, ragazzi,
1: ovvero
0: dai.
1: La vendita delle protesi già usate.
0: Le protesi mammarie
1: le
0: già
1: protesi
0: usate.
1: Le protesi mammarie, sì, scusate.
0: Quindi, se per motivi X,
1: tu lo sai che ogni tanto, cioè dopo un tot di tempo,
0: vanno cambiate.
1: Tu hai capito che fai? Cioè tu quelle che hai le vendi.
0: Lo so.
1: Le vendi che costavano 1200 euro, le vendi 450.
2: Ciao, Ciro.
0: Sì. Chi era? Elvira. Elvira, era lei?
1: Da me? No, attenzione.
0: No,
1: hai capito che significa?
0: Ho capito, però ci sono i medici che tendono anche a dire che, oh ragazzi, se lo state facendo per risparmiare per ragioni economiche, state sbagliando tutto.
1: Ma ci credo che state sbagliando, ma ragazzi, ma qua veramente
0: no, cioè, le
1: in
0: protesi
1: un mondo dove poi ho capito il second hand, ma il second seats mi sembra un po' esagerato.
0: No, direi che è proprio sbagliato più che esagerato, perché i medici mettono in allarme anche tutte le persone che magari lo stanno seguendo questo trend. Non si possono riutilizzare le protesi mammarie già utilizzate.
1: Chi lo dice?
0: No, i medici esperti, ovviamente.
1: Ah, lo dicono i medici.
0: No, perché poi, capito,
1: Che ne sai?
0: Ma no, lo dico.
1: Io intanto posso garantire nel senso che se per esempio la mia fidanzata, mia moglie, chi che sia, se le deve cambiare, vieni tu. Quanto mi fa? 3,50. Però garantisco
0: ma
1: che altissimo
0: cosa
1: livello
0: garantisci tu?
1: Oh, per dire.
0: No, poi Ciro è uno che se ne intende. Già solo al tatto ti riesce a dire.
1: Io so dire il peso, qualità e misura.
0: Quella è la cosa più sbagliata.

0: Hai capito, Mara Sattè in collaborazione con Enrico Nigiotti sabato sera, anche se solo martedì. Intanto arrivano un po' di messaggi a proposito di cose che si fanno sbagliate, a proposito di operazioni chirurgiche che si fanno sbagliate.
1: Sì, sì.
0: E qualcuno ci metteva in guardia.
1: Posso dare una notizia?
0: Sì, assolutamente.
1: Arriva da Berlino. Fermi a Berlino fare il bagno in topless nelle piscine pubbliche. Adesso è un diritto riconosciuto anche alle donne.
0: Che cosa stai festeggiando? La parità di genere. Dovrebbe essere una cosa normale.
1: Che meraviglia queste notizie che arrivano da ogni angolo del mondo.
0: Beh,
1: andiamo a Berlino.
0: No, che Beppe, andiamo a Berlino.
1: Se, ma chi è? Che gli sta succedendo?
0: Questo è il tuo stato
1: Piano!
0: D'animo. Questo è il tuo stato d'animo.
1: Piano!
0: No, però
1: Paolascione, andiamo a Berlino.
0: Ma scusa,
1: nelle piscine delle donne topless.
0: Ma per un topless ti stai entusiasmando? Ma scusa, da quant'è che non vedi una donna? Perdonami.
1: Che bello, ma quando mai non è così? Bisogna dare la giusta attenzione.
0: Comunque, giusto per dire, qualcuno magari sta pensando che è una nuova legge. No, sì, semplicemente, siccome gli uomini in queste piscine possono andare a torso nudo, non c'è nessuna distinzione di genere e quindi anche le donne possono andarci, finalmente stabilito anche dalla Corte di Cassazione.
1: Ah. Yeah, ale, ale, ale.
0: Voi siete dei
1: tutti
0: matti.
1: A Berlino.
0: Ma una donna in topless
1: Berlino
0: è una delle cose più normali.
1: Berlino
0: non c'è più quella distinzione.
1: Come l'hanno tolto?
0: L'hanno tolta un po' di tempo
1: fa. Ma ci
0: fa.
1: Stava là l'uscita dell'autostrada.
0: Dai, è tutto finito, non c'è
1: ma
0: più.
1: Ma facciamo i seri, per
0: comunque
1: favore.
0: Comunque neanche l'URSS c'è più, giusto se lo vuoi sapere.
1: È uguale.
0: Allora.
1: Attenzione, attenzione. Hai mai visto? Hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: Beh, Ciro, è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
3: Radio Kiss Kiss.
2: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi?
6: Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Kiss, kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah, uno c'è!
10: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Kiss, kiss.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
12: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Kiss, kiss.
20: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
21: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Mai più.
1: Ma io lo ascolterei sempre. Questo pezzo bellissimo di Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Ciro, adesso ci trasferiamo dalle parti venete, ok? Andiamo dalle parti di Verona, andiamo a Torri del Benaco.
0: No, Torri del Benaco!
1: Non c'è bisogno che emuli il dialetto veneto. Allora, che cosa è successo? Che il sindaco Stefano Nicotra, che spero di pronunciarlo bene, ha detto definitivamente no al nudismo. No,
0: veramente ha detto no al nudismo, cazzo!
1: Sì, ha detto quella roba lì. Comunque, perché pare che la cosa stesse degenerando, insomma, adesso
0: multe
1: c'è...
0: Multe ai trasgressori fino a 500 euro.
1: Esatto.
0: Non è che partono da 500 euro, dipende dal fragola.
1: No, non dipende.
0: Da 100
1: no,
0: euro a 500.
1: Ma sì, no, ma figurati. Allora
0: dipende da quanto ingombro c'è.
1: Dipende da quanto spazio occupi. No, allora, c'è questo divieto totale del nudismo, io però sto cercando di capire...
0: No, torniamo su questo argomento perché è molto importante, ma cerchiamo di capire cosa dice la pancia, dell'Italia.
1: Ma anche il sottopancia.
0: Ma anche il sottopalla.
1: Allora.
0: Per capire voi che cosa ne pensate, sì al nudismo, no al nudismo, con onestà intellettuale.
1: Perché... Ragazzi, allora, io non lo so da che parte stare, perché mi rendo anche conto che c'è un pudore sicuramente da rispettare, ma il nudismo, cioè vedere una persona nuda, dà davvero così fastidio? O c'è qualcosa di più? Cioè il senso di colpa di ingrifarsi se vedi qualcuna o qualcuno nudo?
0: Ma perché secondo me se tu vai con il vero naturista, il vero nudista... Non va lì con la testa dell'eccitazione, lui sta lì perché vuole essere libero.
1: Il naturista
0: non è che ogni 5 minuti c'hai il battacchio che ti sta chiamando.
1: Sono stato su spiagge nudiste dove c'erano intere famiglie, cioè nel senso con anche bambini, nonni nudi, quindi
0: bellissimo avere un nonno bello.
1: Ma vedi, bellissimo, bruttissimo, ma non è una questione estetica.
0: Sono
1: perché,
0: d'accordo, perché la natura è la natura.
1: Non è che se ti copri le pudenda con uno slippino da mare. Le pudenda
0: con uno slip... perché quando tu dimentichi la mutenda sei fuori con le pudenda.
1: Esatto, capito, non è che se te lo copri un poco è più bello o meno bello da guardare, quindi non è quello il
0: discorso. Attenzione, provocazione, arrivano le provocazioni.

0: Allora, la rain dance, che poi mi richiama anche un'immagine incredibile, questa canzone, dicevo, di David Contemps, mi richiama l'immagine di gente che balla nuda sotto la pioggia. Perché? Di nudismo stiamo parlando.
1: A proposito, ecco, di nudismo, chiedo scusa, avevo dimenticato di accendere il microfono.
0: Che novità.
1: Eh no, è perché arrivano messaggi contrastanti.
0: Sì, perché allora, intanto parecchi dicono, ragazzi, con costume o senza, ma che cosa cambia? Un corpo nudo è un corpo nudo. Cosa cambia?
1: Per molti cambia
0: parecchio, per altri no.
2: Premesso che ho fatto il nudista sulle spiagge naturaliste, e mi sono accorto che quelli che danno veramente fastidio sono tutti rattusi che vengono in costume a spiare quelli nudi. Schizza a tutti.
1: Vedi, perché hanno l'interesse all'eccitazione.
0: Sì, perché poi magari non si spoglierebbero mai
1: Raffaella
0: loro.
1: Raffaella scrive: scusate, ma se esiste la biancheria intima e i costume, qua all'improvviso tutti nudi, bah!
0: Allora,
1: okay. C'è chi non lo comprende.
0: Ma è un suo parere, ma voglio capire che cosa ti dà fastidio della nudità. Cioè,
1: ho capito.
0: Trovi oltraggiosa, la trovi vergognosa, ecco.
1: Chi è?
3: Ma qua non è questione di essere bello o brutto, no. Sì o no al nudismo.
1: È vero.
3: Sì alla libertà, punto.
0: Ah, vedi che...
1: Anche perché io penso una cosa, no? Sì. Penso che... il nudismo è visto, cioè è una questione di natura, cioè tu sei così.
0: Sì, però è facile
1: se invece
0: dirlo.
1: Ti vuoi eccitare, l'eccitazione non sta nel fatto semplicemente di vedere una persona, ma è l'intrigo di spogliare,
0: cioè non è la persona già nuda ma è spogliarla che
1: sì,
0: è eccitante.
1: Esattamente.
0: E non tutti la pensano così.
1: Ma che stai
0: non
1: dicendo?
0: Tutti la pensano così, basta pensare a quanti calendari
1: allora
0: abbiamo avuto.
1: No, vabbè, ma quella è diversa, è una questione pure di atteggiamento, di corpo.
0: Ma senti, allora, noi abbiamo creato un tabù sulla nudità, noi esseri umani abbiamo creato un tabù, perché altrimenti non ci sarebbe niente di male. Più una cosa è vietata, più è desiderata. Vai.
4: Noi prendevamo la barchetta, ci andavamo a fare il bagno lì, noi eravamo in costume, loro erano tutti nudi, maschi, femmine, intere famiglie. Non mi ha mai destabilizzata.
0: Vedi?
4: Né da bambina né da adulta. Poi
0: capito.
4: Se uno ha un interesse, ha un'intenzione differente, allora lì poi c'è da discutere. Ma un corpo nudo è un corpo nudo, punto.
0: È così.
1: Mio padre frequentava le...
0: Cosa stai dicendo?
1: Le spiagge naturiste. È vero.
0: Veramente.
1: Si copriva con i polpi che pescava.
0: Che
1: si metteva il

0: di Mood, il pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss, e mi pare di capire che siamo messi bene, anche perché siamo agevolati dalla bellezza di una novità che sta arrivando.
1: Benji e Fede con Alex Britti che cantano Viva la Vasca. Ricordiamo che La Vasca è uno dei pezzi più importanti di Alex Britti.
0: E sentiamo cosa ne è venuto fuori.

0: tutti i weekend di luglio, Radio Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss.
4: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Kiss, kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a...

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È troppo dentro.
1: Avevo il microfono spento e ti chiedo umilmente scusa, Ciro.
0: Che sta combinando questo?
1: Senti,
0: siamo
1: che
0: pronti,
1: cosa succede, vai.
2: Il messaggio cantato.
0: I understand a fara. Il messaggio cantato di oggi, ricordamelo. Ricordamelo.
1: Questa è una bella domanda.
0: Cavolo, non me lo ricordo.
1: No, perché sai, io mi sto concedendo anche un po' la gioia, il piccolo piacere di ascoltarla, ah, per ecco, la prima volta.

0: fatta?
1: La nonna. La nonna che parla con la nipotina. Ragazzi, attenzione, perché è molto bello questo messaggio.
0: Qualcosa che è stato trovato, se ricordo bene, nella borsa. Però bravo, andiamo nel dettaglio. Anzi, andiamo ad ascoltare questo messaggio che ci è arrivato da parte di Ilde, che ce l'ha mandato e noi l'abbiamo fatto diventare una canzone. Sentite. Matti.

0: cugina.
1: No, ma scusa, ma a 15 anni fumava e beveva.
0: Sta già dietro i ragazzi.
1: A 15 anni, ma fumava e beveva, ma scusa.
0: Ma la cosa più bella non l'avete sentita? Qual il è? Messaggio di Fischetti in cuffia che dice:
2: e cosa fa?
1: A 15 anni ci sta, c'è ben altro da fare, scusa. Comunque bello il finale con la nonna piange. Ragazzi, messaggio progresso: non facciamo piangere le
0: la
1: nonne.
0: La nonna, bravo.

0: Corriere di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Torniamo domani, però. Torniamo domani dalle 16 alle 19. Salutiamo il mitico Gioschi Imperatorio.
0: Mi piace un sacco quando mette questa firma col motorino che sfreccia in ricordo di un passato da scippatore.
1: Esatto. Ciao, Fischetti.
0: Ciao, Fischetti.
1: Vi lasciamo con Rita Manzo, Portami a casa Kiss Kiss. Alfio Battaglia oggi qui con noi.
0: E anche Ciro Limatola.
1: Bello.
0: Oh, come sempre diciamo, appuntamento a domani. Ma da Alfio e Ciro, Kiss Kiss a tutti.
1: Sei bello.

0: grazie, a domani, e tra poco Cristina Manco in redazione per le ultime notizie di oggi.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Un saluto e bentrovati. Il forum dell'industria della difesa ad Ankara ha dato il via al vertice NATO. Nel corso della giornata alleati e aziende di entrambe le sponde dell'Atlantico sveleranno i nuovi importanti progetti e firmeranno contratti dal valore di miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte. Nel frattempo Donald Trump è arrivato in Turchia, è tornato a scagliarsi contro l'alleanza. Gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano, ma Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran. Ci hanno voltato le spalle, tuona su Giorgia Meloni, aggiunto. Mi piace, spiegato, è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei si trova in fase di trasporto verso l'Iraq dopo essere stato oggetto di esequie funebri nella città sacra di Qom. In seguito il corpo del leader supremo ucciso dai raid israelo-statunitense farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad. I giudici della Corte d'Appello di Parigi hanno confermato la colpevolezza della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, riducendo però la pena di prima istanza da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con braccialetto elettronico. Considerata già scontata la condanna all'ineleggibilità, ridotta da 5 anni a 45 mesi, di cui 30 sospesi e 15 effettivi ma già decorsi, potrebbe candidarsi alle presidenziali del 2027. Si attende una sua decisione. Cambiamo argomento. Ha preso il repentino anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. Il ministro delle imprese Urso ha fatto sapere di aver attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il MIMIT, di aver dato mandato di un'istruttoria e di segnalare al garante della concorrenza per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree. La cronaca nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzulo, avvenuto ad inizio gennaio da Anguillara Sabbazia in provincia di Roma. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato. All'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Lo sport, calcio, con i mondiali in campo in questi minuti. Egitto-Argentina alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia chiude il programma degli ottavi. Tennis, Jannik Sinner accede alle semifinali di Wimbledon battendo 7-5, 7-6, 6-3 il tedesco Struff, il numero uno del mondo e campione in carica. Venerdì sfiderà il vincente del match in corso tra Djokovic e Auger Aliassim. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie redazione. Era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione torna domani mattina. Sono le 19 in punto di martedì 7 luglio e se la vostra giornata è stata intensa, almeno quanto la mia, ho l'alibi perfetto per svoltare la serata. Signori miei, oggi si celebra la giornata mondiale del cioccolato, quindi niente sensi di colpa oggi. Né oggi né mai, ma oggi in particolare. La scienza dice che fa bene all'umore il cioccolato. Io dico che dopo una giornata intensa è un diritto costituzionale proprio. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, con me Rita fino alle 21. Benvenuti a bordo. We'll be right back.

di Top Loader, Dancing in the Moonlight, grande hit del 1999, ma il nostro appuntamento di oggi è iniziato con Merck & Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale, i Colors, e anche One Republic, Connection, perché siamo tutti iperconnessi tutto il giorno ai nostri schermi, però è proprio quando stacchiamo dal lavoro che cerchiamo la connessione che conta davvero, quindi uno sguardo, una chiacchierata, quella complicità che non ha bisogno proprio per niente del wifi, tra mille distrazioni digitali alla fine sentiamo forte il bisogno di sintonizzarci con gli altri, quindi mettiamoci in contatto, amici miei, sintonizziamoci sullo stesso battito, quello di Radio Kiss Kiss, e su un unico intenso canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Green Kiss.
2: Questo martedì 7 luglio il nostro Green Kiss si tinge dello storico verde del WWF Italia, che spegne ufficialmente 60 candeline quest'anno. Quindi 6 decenni di battaglie in difesa della biodiversità di casa nostra, perché sappiamo bene che ogni piccola oasi protetta è un polmone vitale per il futuro di tutti noi. E il compleanno di quest'anno del WWF Italia serve proprio a testimoniare che proteggere la natura non è un hobby da sognatori, è l'unico investimento sensato per la nostra salute. Quindi festeggiamo questa visione con passione, la stessa che il WWF Italia mette nel suo impegno per la natura oramai da 60 anni.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

Voglio imparare assolutamente a ballare il samba con l'eleganza della ragazza di Ipanema e sentirmi bene, anzi sentirmi proprio come una favola da favela. Così voglio sentirmi tutta l'estate. Allora, facciamo un breve salto a Maiorca adesso, dove la sabbia, la spiaggia, è diventata lo scenario di una mobilitazione veramente storica. Più di 10.000 persone si sono prese per mano e hanno formato una gigantesca catena umana lunga più di 2,5 chilometri lungo la costa. E l'hanno fatto per uno scopo ben preciso, e cioè per proteggere le loro spiagge dall'impatto devastante del turismo di massa e chiedere tutele reali per un ecosistema oramai proprio al limite. Le cronache ovviamente raccontano di una dimostrazione di forza pacifica imponente, di forte impatto, anche perché, diciamo le cose come stanno, quando le persone si uniscono per una causa comune come questa, quindi in difesa dei propri tesori, della propria terra, tracciano una bella linea di confine chiarissima tra lo sfruttamento e la tutela del loro futuro. Quindi speriamo che la vincano la loro battaglia. Adesso c'è John Legend per voi su Radio Kiss Kiss.

Top Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Tommaso Paradiso nella musica più bella di Radio Kiss Kiss nel nostro martedì sera insieme fino alle 21. Buonasera a tutti da Rita che vi sta parlando, da Gigi Fischetti in regia, particolarmente affascinante. Questa sera andiamo a Copenaghen, dove si è celebrato il trionfo dell'estetica orribile ma bellissima, almeno secondo i canoni danesi. C'è stato il campionato del Mullet 2026, dove 12 persone molto coraggiose, secondo me, hanno sfilato con il taglio di capelli più assurdo, più bipolare della storia. Serissimi, il taglio serissimo davanti per l'ufficio e festa selvaggia dietro alle spalle, no? Sulle spalle. E ha vinto questo signore di 43 anni che si è esibito saltando su un trampolino in tuta fluo con il suo taglio improbabile in testa. Così. Il mullet è un taglio, così giusto per dire, è un taglio di capelli anni 80, quindi caratterizzato proprio da questo stile corto davanti e lungo sulla nuca, a volte anche, no, con le striature variopinte, definito dalla filosofia business in the front, party in the back, no? E il campionato europeo annuale nasce come celebrazione ovviamente goliardica, ovviamente anticonformista, proprio per ironizzare sui rigidi canoni di bellezza social. Incredibile ma vero, i danesi vanno matti per questa tradizione, per questa competizione e per questa ostentata tamarraggine. Lasciatemelo dire, ma è proprio così.

I potentissimi beat elettronici del DJ italiano più ascoltato e più amato al mondo, con la scrittura poetica e l'energia, quella di Jovanotti. Testo del brano che stiamo per ascoltare, che racconta una connessione profonda e immediata proprio tra due persone. Un bel legame naturale scritto direttamente nel loro codice genetico.

0: Andrea.
1: E New Kiss, Gabri Ponte Giovanotti.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: Buonasera, benvenuto a Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, parziale copertura al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Domani mattina ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Col passare delle ore non ci saranno grossi cambiamenti, sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in sensibile e diffuso aumento e fino a 38 gradi al nord, tra 31 e 35 al centro, tra 29 e 36 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss kiss.
10: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Kiss, kiss.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss, kiss.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, Ossessis. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo.

Lady Gaga e Doci su Radio Kiss Kiss, proprio come Thelma e Louise. Facciamo una breve tappa a Londra adesso, perché ha aperto da poco, ha inaugurato da poco a Camden Town il Museum of Youth Culture, ed è il primo spazio permanente al mondo interamente dedicato alle giovani generazioni che in qualche modo hanno rivoluzionato la società. Quindi qui dentro si celebrano, che so, 100 anni di sottoculture attraverso Walkman anni 90, locandine di rave clandestini, giubbotti di pelle dei punk, le magliette delle band che hanno fatto la storia. Diciamo che è il riconoscimento ufficiale di una verità assoluta, che sono sempre poi i ragazzi, i giovani, con la loro sana ribellione e le loro canzoni a dettare il ritmo. Quindi in questo museo unico al mondo si celebrano proprio i giovani, il modo in cui influenzano la storia e il modo in cui continuano poi a definire il futuro. In un eventuale viaggetto a Londra, francamente, non mi perderei l'occasione di visitarlo, questo museo.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Eccoci, è un History Kiss quello che vi offro adesso. È un History Kiss pezzo di storia della musica datato 1993, quando una band del North Carolina faceva breccia nei cuori di tutta Europa. Si chiamano The Connells, si intitola il brano 74-75 perché è un brano intriso proprio di nostalgia che ci trascina indietro nel tempo tra i banchi di scuola, no? Fra gli sguardi perduti e quel sapore dolce amaro dei ricordi adolescenziali. È una melodia acustica semplicemente intramontabile che ascoltiamo insieme ora.

0: storiche del 1993, The Connells 74-75.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.

Parlando da Gigi Fischetti in regia, siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss e restiamo con voi ancora per un'ora per offrirvi la musica più bella e una serie di curiosità interessanti nei prossimi minuti. Soprattutto c'è un mondiale che scotta, signori, quindi dopo sentiamo anche la redazione per un aggiornamento sulle novità di oggi, ma prima la musica più bella. Dunque accogliamo Maroon 5 con All Night, i Gorillaz, che meraviglia!

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera di questo martedì 7 luglio. Vi parlo da una Napoli calda, ma spettacolare sempre, dove a quest'ora l'AFA cede il posto anche a quel leggero venticello serale che fa respirare e anche sospirare. Ieri il Golfo ha ospitato un ospite d'eccezione, ma non mi viene altro modo per dirlo. Emirates Team New Zealand, sto parlando dei campioni in carica della vela e defender della Coppa America, hanno effettuato il loro primo allenamento proprio nelle nostre acque. E non è un caso perché sapete benissimo che Napoli è stata scelta ufficialmente per ospitare la 38esima America's Cup nel 2027, l'anno prossimo. E i neozelandesi stanno già studiando il campo di gara in vista del primo imperdibile assaggio ufficiale, e cioè la regata preliminare che si terrà qui proprio dal 24 al 27 settembre. Quindi vedere queste barche meravigliose, volanti, sfrecciate.

0: riflettori puntati sui mondiali, le sfide di oggi stanno in qualche modo ridisegnando gli equilibri dei gironi tra conferme attese e clamorosi colpi di scena. Quindi per i risultati e le ultime notizie, linea alla nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: È da poco terminata Argentina-Egitto, partita valevole per gli ottavi di finale dei mondiali. Finisce 3-2 con un'incredibile rimonta dell'Argentina, che ha avuto la forza di rimontare nell'ultimo quarto d'ora lo svantaggio di ben due reti. L'Egitto infatti si era portato sul doppio vantaggio grazie a Ibrahim al 15° e Zico al 67°, con il portiere Mostafa Shobir, che si era superato prima su Messi da calcio di rigore, poi su Julian Alvarez a botta sicura. L'Argentina ha trovato la forza di reagire. Prima Romero di testa, poi il solito infinito Leo Messi e infine al minuto 92 Enzo Fernandez di testa completa la rimonta e regala la qualificazione all'albiceleste. L'Argentina affronterà ai quarti la vincente di Svizzera-Colombia, partita che si disputerà alle ore 22. Linea Rita, da Giuseppe Sannino, che schissa a tutti.

0: going back.
1: Chissà te che dopo tanti tentativi falliti ascolti per la prima volta il battito forte del suo cuore. Chissà te che nonostante tutto il tuo lavoro da driver non è poi così male. Ti pagherà l'università. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss, kiss.
9: Bueno.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Kiss, kiss.
12: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me! L'amo!
13: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
8: Kiss, kiss.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere, Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss

Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss. Saluto e ringrazio la redazione che ci ha fornito un dettagliato aggiornamento sulle principali notizie legate ai mondiali di oggi. Chiaramente aspetto anche i commenti del nostro esperto, il nostro capitano Stefano Piccirillo, che insomma ogni sera si diverte a seguire i mondiali per voi. 25 minuti è esattamente questo il tempo che spaccherà in due il mondo del calcio il prossimo 19 luglio. 25 minuti di intervallo alla finale dei mondiali con i Coldplay alla regia e un palco pazzesco per un live altrettanto pazzesco per Madonna, Shakira, BTS. Insomma è un live controverso, i puristi del pallone hanno urlato e continuano ad urlare al sacrilegio. Personalmente so già che non staccherò gli occhi dallo schermo. Insomma, calcio o puro show americano? Questa è la domanda che divide il mondo. Nell'attesa di scoprirlo, noi di Radio Kiss Kiss, che amiamo tantissimo la musica, ci scaldiamo esattamente con chi di stadi pieni se ne intende da sempre, cioè i Coldplay. Allora, un elefante scappa da uno zoo di Londra, compra un biglietto della metropolitana e va a cercare la sua strada verso l'Africa. Sembra una barzelletta, invece no, è l'inizio di uno dei videoclip forse più visti di sempre, sicuramente tra i più originali. Nel 2011, esattamente, i Coldplay, Chris Martin e compagni ci hanno ricordato una verità assoluta, e cioè che il paradiso non è un luogo, ma è la nostra ostinata capacità di evadere. L'ascoltiamo insieme qui su Radio Kiss Kiss, si intitola Paradise.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Ed era questo il nuovo singolo di Harry Styles, Dance No More, ma è nuovissimo il new kiss che stiamo per accogliere. Allora, bastano 14 giorni per dimenticare una persona

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60%.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Yes, yes.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss. Nen.
9: La senti?
1: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Kiss Kiss.

Quando dici norvegesi parte in automatico la Viking Road, la remata vichinga, irresistibile coreografia dei tifosi della Norvegia. Ma parliamo di cinema, breve parentesi cinematografica, preparatevi a vederla sul grande schermo e lei è l'attrice del futuro, forse. Oggi è stato annunciato ufficialmente il debutto al cinema di Tilly Norwood. Chi è Tilly Norwood? È la prima attrice al mondo interamente creata con l'intelligenza artificiale, la prima AI actress in the world. Sarà lei la protagonista assoluta di una commedia drammatica che non sto manco a dirvi come si intitola perché francamente non me lo ricordo. Comunque inutile dirvi che i sindacati di Hollywood sono già sul piede di guerra, però i produttori difendono questa scelta, per loro solamente vantaggi, oggi ci pensavano. Guardiamo il lato pratico, eh? Una star del genere è il sogno segreto di ogni regista. Niente ritardi sul set per il trucco, zero capricci da diva, massimo risultato con zero stress. Poi pensate anche il vero risparmio per la produzione: non rischia nemmeno di vincere un Oscar e quindi a costringerti a pagare $1 milione in più per il sequel del film, capi? Resta solamente da capire se gli applausi in sala le manderanno in tilt il sistema, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Adesso ascoltiamo insieme Justin Timberlake.

0: Selfish.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Yeah.

Instead, Anna su Radio Kiss Kiss, nuovo singolo, neanche il tempo di far uscire il nuovo album Million Dollar Babe dal 10 luglio, che Anna già rilancia, ha già annunciato anche il ritorno live dopo il successone del tour sold out di Vera Baddy, quindi per questa artistona che ha conquistato la generazione Z, il nuovo disco sarà l'occasione per salire sui palchi dei palasport italiani nel corso del prossimo autunno. Non la perderemo e non perdete il prossimo History Kiss, lo ascoltiamo insieme dopo Lil Nas X.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Non mi è sembrato francamente di aver spinto così tanto sull'acceleratore oggi, ma veramente queste due ore sono volate via. Grazie a tutti per aver viaggiato verso sera insieme a me anche oggi, martedì 7 luglio. Un bacio, ci sentiamo domani a partire dalle 19 con Portami a casa Kiss Kiss. Ringrazio e saluto Gigi Fischetti in regia. Accolgo con un abbraccio Stefano Piccirillo che arriva con Io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Grande History Kiss per voi, datato 1995, Over My Shoulder, Mike and the Mechanics e da Rita. Kiss Kiss a tutti.

Looking back over my shoulder, ovvero guardando indietro oltre le mie spalle, posso vedere quello sguardo nei tuoi occhi. Michele e i Meccanici, l'officina musicale di My Brother for the Genesis nell'anno 1995. Ma buonasera. Che bel martedì. Lo facciamo diventare questo martedì sera come un venerdì, come un sabato, come un fine settimana, perché festeggiamo la musica più bella. Questo non è il programma dove il conduttore dice vabbè, dopo il prossimo disco ci occupiamo di questo, perché le parole sono musica e la musica è centrale e soprattutto scatenerà un sacco di emozioni. Martedì sera gli affezionati di Io, Tu e Kiss Kiss lo sanno, parleremo e ascolteremo di tanto amore sotto forma di canzoni tra qualche minuto.

Dua, come canta Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, come dire sorry in tedesco, Entschuldigung, oppure désolé in francese, aggiungiamo anche tedesco e francese insieme allo spagnolo, l'italiano e l'inglese. Di questa canzone è già inno. Allora, cos'è l'amore? Lo sapete meglio di me: intimità, sentimenti di vicinanza, connessione, condivisione, confidenza emotiva. L'amore è passione, ovvero attrazione fisica, energia sessuale, il desiderio intenso verso l'altra metà della mela, l'impegno, ovvero la decisione consapevole di restare insieme e coltivare la relazione nel tempo, perché d'amore la musica si fa grande. Il martedì sera in Io 2 Kiss Kiss, ben trovati da Stefano Piccirillo. Pensate che Diane Warren, che è una delle autrici e produttrici più importanti della storia della musica, voleva una donna per fare I Don't Want to Miss a Thing, ritornello che le venne in mente ascoltando il marito di Barbara Streisand una sera a cena. Poi arrivò la voce graffiata di Steven Tyler e dei suoi Aerosmith, che conquistarono la produttrice e la convinsero a inserirli nella colonna sonora di Armageddon. Se non è amore questo, 1998.

0: Houston. Oh Houston, mi sentite? Avete un problema perché io ho promesso di tornare dalla mia bambina. Non so voi cosa stiate facendo laggiù, ma noi abbiamo un buco da scavare. Erano le parole di Bruce Willis quando disse anche il governo degli Stati Uniti mi ha chiesto di salvare il mondo. Posso dire di no? La presenza nella colonna sonora del papà dell'attrice protagonista Liv Tyler, figlia di Steven Tyler, un film che ha commosso tantissimi e anche probabilmente tante storie d'amore vissute quell'anno da voi o negli anni a venire, dal 1998 in poi, con gli Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Martedì d'amore, in particolare con un artista italiano stramato negli ultimi 7-8 anni. Si parla della distanza all'interno di una coppia che sta ancora insieme ma che per mille problemi insomma vive a distanza una relazione, quindi c'è il senso della mancanza quando torni a casa, c'è un conflitto, c'è una storia bellissima raccontata al Festival di Sanremo nel 2023 da Alberto Ramusino e che è Tananai, scritta insieme a Paolo Antonacci, e bellissima, si chiama Tango.
1: Kiss Kiss.

0: La musica più bella.
1: Tornerò lunedì.
0: Suona solo.
1: Ma non è mai lunedì.
0: Su Radio Kiss Kiss.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: tornerò lunedì. Ma non è mai lunedì.
1: Ma non è mai lunedì, lo scoppio della guerra, lui rimase al fronte, lei andò via con i bambini, insomma una storia molto tormentata portata al grandissimo successo da Tananai, che sapeva colpire le corde del cuore anche a distanza di qualche anno, e sono trascorsi quattro, devo dire, da una vibe decisamente romantica e delicata. Questa è Radio Kiss Kiss, martedì sera, prima parte, accendiamo il cuore che fa da tramonto in questo 7 luglio in modo molto suggestivo, e torniamo invece all'anno 2002 con Avril Lavigne, che affronta un tema amoroso maggiormente legato alla solitudine, cioè alla ricerca di un amore che tarda ad arrivare anche perché manca la materia prima, le persone che vanno a isolarsi. È una canzone quasi profetica rispetto poi a chi sta sempre con la faccia sullo smartphone e non si accorge di avere accanto magari qualcosa di veramente importante a livello umano, i temi come la solitudine, l'alienazione, la speranza di trovare una connessione umana. Anche il video era bellissimo, girato a Los Angeles, dove Avril Lavigne va a vagare per la città, e questa canzone è stata presa in prestito da tante anime solitarie, soprattutto all'inizio degli anni 2000. Questo è You, Tu e Kiss Kiss, le Love Songs, e questa è I'm With You.

0: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Kiss, kiss.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Kiss, kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderly.
11: Tenderly. Un mondo di tenerezza.
13: Kiss Kiss.

portata dall'Inghilterra negli spogliatoi, hanno ballato Another, i ragazzi di Tuchel con Declan Rice in prima fila a fare quasi il cubista, e quindi si aggiunge una nuova canzone per i mondiali di calcio 2026. Avete ascoltato dalla nostra redazione un po' di tempo fa l'Argentina che batte l'Egitto, grande rimonta sotto 2-0, 3-2 alle 22. Tocca a Svizzera e Colombia, noi ci occupiamo del compleanno di un amico di Radio Kiss Kiss che è

Fior di Spino, cantante italiano noto per essere il frontman dei mitici The Colors, che tanto hanno dato anche al nostro Kiss Kiss Way, con la quale band realizza grandi hits come Italo Disco, che avete appena sentito, Un ragazzo incontra una ragazza, Nasce il 7 luglio 1989, ha citato i Rolling Stones. E naturalmente auguri di buon compleanno a tutti i nostri ascoltatori o quelli che questa sera sono in giro a festeggiare qualcosa. E grazie per i primi messaggi che arrivano dalla comitiva al 347 490 0042.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Già molto Festival di Sanremo questa accoppiata tra Francesco Renga, che saluto sempre con un affetto incredibile, e altrettanto per Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti. Marisa, nuova ascoltatrice di Radio Kiss, la sera, benvenuta da Bra, in provincia di Cuneo. Ditelo a tutti, ai vostri amici, che qui la sera facciamo comitiva dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Mi ha fatto molto ridere il messaggio di Giovanna: mia figlia ricorda a memoria il vostro numero di cellulare e non il mio, peraltro simile al vostro. Mi raccomando, se vi arriva una telefonata che cerca mamma, siate gentili, ma è la benvenuta, e poi indirizziamo al tuo numero che appare qui. Giovanna, tranquilla, resta tutto in famiglia perché siamo una family. Tra poco vi regalo bel disco nuovo, un bel New Kiss. Prima torniamo all'estate 2012, la voce è quella di Pink.

di questa sera è molto bella perché parla dell'accettazione del proprio sé, non solo a livello mentale ma proprio per la propria forma fisica. Quante volte abbiamo detto il mio corpo non è pronto, no, non ce la faccio. Sombra ci spiega questo nel suo nuovo singolo My Body Is Ready.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Inconfondibile, dovrebbero fare una docuserie insieme a Manu Chao, grande uomo di vita e di musica, può raccontare mille storie, le racconta in parte viaggiando per il mondo insieme a Karol G. Avete sentito quel bimbo oggi pomeriggio sul centrale di Wimbledon mentre giocava Sinner? Ha fatto Jannik durante il terzo set conquistato contro il tedesco Struff, che permette a Sinner di giocare la semifinale quest'anno nel torneo più importante del mondo. Il bambino, inconsapevole del momento così importante che Sinner e anche Struff stessero vivendo, ha ricevuto però il ciao con la manina da parte di Jannik, che ha capito immediatamente la situazione pur in un momento importante del suo match, e il video è diventato virale. Quindi Sinner ancora sugli scudi, non soltanto perché ha vinto in 3-7 un match molto combattuto indipendentemente dal 3-7-0, ma per questo momento assolutamente bello, delicato, emozionante con questo bambino entusiasta, di chiamarlo nel silenzio mentre era al servizio. Jannik, lui con la manina, ciao ciao, come se fosse al campo di allenamento. Ora c'è Kelly Joyce, Vivre la Vie.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

a due stelle, e siamo a Parigi tantissimi anni fa, e poi durante la notte un certo movimento, un certo sentire dalla sua stanza e il lavoro delle sex worker, a cui è dedicata anche una delle canzoni che ha scritto la storia iniziale dei Police, e già lì iniziarono a mettere un po' di reggae all'interno del rock con la voce di Sting. Sentite la voce di Sting da giovane, 1978, ed è questa la nostra storia.

Da Sting e titolo di uno dei singoli più rappresentativi alla fine degli anni 70, ripresa anche da George Michael. Che diede un tono molto più cool rispetto al ritmo forsennato dei Police. Rispetto alla fine della canzone c'è una bellissima cover, Roxanne, di George Michael, e tante cover faranno parte anche delle storie molto emozionanti di questa sera. Non anticipiamo nulla all'interno di O2 e Kiss Kiss. Godetevi la serata, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta l'operazione, la missione per i nostri ascoltatori intitolata Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Cominciamo con Irama, 22, c'è Cavalli.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: E le vostre storie della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ieri sera abbiamo chiacchierato con un'ascoltatrice che ha parlato non semplicemente di un amore, che già è tantissimo da condividere con milioni di persone, ma un amore infinito indipendentemente dalle scelte altrui. Io lo amerò per sempre, l'ha detto con un candore, con una purezza, con una bellezza, è diventata immediatamente la vostra Beniamina direttamente da Firenze, se non ricordo male, al 347 490 0042. Perché soprattutto questo, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Vi diamo l'opportunità, ma soprattutto il nostro piacere, di ascoltare la vostra voce e di raccontare il momento più bello della vostra vita, la vostra emozione, insomma un espediente o in questo caso un grande amore, scrivendo e partendo da WhatsApp, dal nostro 347 490 0042, vostro anno di nascita con un vocale piuttosto con uno scritto, e poi da lì raccontate la vostra storia preferita, il vostro sentimento preferito di vita, come nel caso di ieri, che è stato davvero incredibile, e poi in base al vostro racconto mettiamo il disco più appropriato del vostro anno di nascita, di quando siete venuti al mondo. Tutto bene? Credo di sì.

0: da Colapesce insieme a Salmo e soprattutto Mace, che è il proprietario del titolo Cattive Abitudini, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Un anno, una canzone. C'è Pierpaolo al telefono. Ciao Pierpaolo, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera.
0: Bene.
1: Kiss Kiss a voi, è un piacere ascoltarvi.
0: È un piacere nostro avere voi con le vostre storie ogni sera. Anno di nascita, Pierpaolo?
1: 1973.
0: E cosa diciamo di questa bellissima...
1: La ragazza... Anche io mi trovo nel 73.
0: Ok, no, forse era 74, sai, se non sbaglio. Okay, però comunque no, siamo lì.
1: Mi ricordo, sì.
0: E viva i boomer, siamo tutti boomer. Pierpaolo.
1: Con un bagaglio di storie abbondante rispetto ai ragazzi di oggi.
0: Chissà, poi è qualità, quantità, non è sempre così sì, nel caso.
1: Certo.
0: Cosa hai da ricordare questa sera e cosa vuoi condividere con noi soprattutto?
1: Guarda, condivido con tutti quanti voi l'anno 2002, l'anno del matrimonio, che è stato un anno bellissimo e niente, più di questo ha portato parecchie cose belle.
0: Ti credo, una scelta reciproca in due figli anche.
1: Dopo parecchi anni di fidanzamento poi abbiamo finito con il matrimonio.
0: Quanti anni di fidanzamento?
1: È dal 92, quindi
0: caspita,
1: sono quasi 12-13 anni di fidanzamento.
0: Ok, io ti dico una cosa, Pierpaolo, tu stai parlando del tuo matrimonio nei giorni in cui si parla del matrimonio più importante dell'anno, che è quello di Taylor Swift. Cioè, tu e Taylor Swift siete i nostri eroi, fondamentalmente.
1: Grazie.
0: Alla grande. Non so il bouquet al tuo matrimonio a chi è andato, mentre il bouquet di Taylor Swift è andato invece alla sorella di un collega di Travis Kelce, cioè di un giocatore NFL, la sorella, bellissima ragazza bionda, meravigliosa. Io ti auguro ogni bene, che siano altri 50 anni in nozze d'oro, d'argento, di platino, chi più ne ha più ne mette. Nel 1973 c'era forse uno dei più grandi chitarristi della storia, Eric Clapton, che peraltro parlava di una donna fantastica quale Leila, che ti dedico. Va bene, Pierpaolo?
1: Grazie, gentilissimo, buona serata e kiss kiss a voi.
0: E che sia tanto amore, ciao.
1: Grazie.
2: Un anno, una canzone. Quando

0: C'è una leggenda su questa canzone. La Leila era la moglie di George Harrison, però adesso saranno pure affari loro. Sull'ispirazione abbiamo i mondiali di calcio, Svizzera-Colombia, giocano los Cafeteros. Ci colleghiamo subito con la nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Al Beach Place di Vancouver è in corso la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo tra Svizzera e Colombia. Siamo al 15° minuto ed il risultato è di 0-0. Match per ora equilibrato, con le squadre che in questi primi minuti si stanno studiando senza correre troppi rischi. Ricordiamo che la vincitrice approderà ai quarti di finale, dove incontrerà l'Argentina di Leo Messi, che ha eliminato l'Egitto nella sfida delle 18. Chiudiamo qui quando siamo arrivati al 16° minuto. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Linea Stefano Piccirillo e da Pasquale Dottona, kiss kiss a tutti.
4: Kiss a te, che riesci ad accontentare i capricci di tutti i tuoi clienti. Sei semplicemente fenomenale. Kiss a te, che fare shopping per la casa ti piace da matti. Fosse per te, cambieresti sempre.
5: Sempre, sempre.
4: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Yes, yes.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

buon vento, Lorenzo, devi fare una canzone estiva con Alfa, probabilmente, su quelli che posizionano l'ombrellone e non vedo più in spiaggia, quelli che fanno lo scavetto, perché trovi tutti gli ombrelloni già pronti, l'estate secondo loro con buon vento. Oggi abbiamo avuto una bruttissima notizia, una ragazza di 37 anni che abbiamo ballato per una vita intera, Lauren Bennett, cantante britannica, nota per la partecipazione a Party Rock Anthem degli LMFAO e per la militanza anche nei gruppi Paradiso Girls e Girl, che hanno scritto una cosa molto commovente riguardo questa bravissima artista e soprattutto una ragazza fantastica. Ricordate questa canzone.

0: Shake.
1: È il famoso Shake That, non soltanto per una generazione cresciuta tra dance, pop, videoclip virali, tormentoni da pista. Il suo nome resta legato soprattutto a questa che si chiama Party Rock Anthem, brano pubblicato nel lontano 2011, ma che torna ciclicamente e credo durante quest'estate in tante serate, in tanti eventi dal vivo, ritornerà nei set dei disc jockey per renderle giustamente omaggio. Siete in comitiva, io, tu e Kiss Kiss con Sam Sparrow, Black and Gold.

Quando hanno appena steso il tappeto rosso e tu passeggi fiera o fiero in questa serata di gala, mi sembra di vedere tutti voi in questa versione ascoltando Sienna Spyro nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Material Lover. Che meraviglia che ci siano tante persone che vogliono parlare e condividere l'amore, sono d'accordo. Eli con te, il nostro Pierpaolo, protagonista di Un anno una canzone qualche minuto fa, per l'emozione si è anche corretto con un WhatsApp: mia moglie mi ha picchiato che ho sbagliato la data, è 2004, ero troppo emozionato perché parlavo alla radio, non capita spesso, ma queste sono cose bellissime, sono gli errori più belli del mondo che sono dettati e che sono figli dell'emozione. Poi l'estate, sotto l'aspetto del tema amore, si divide in due squadre: quelli che la vivono in modo molto leggero, o almeno partono per viverla così spensieratamente, senza legami molto approfonditi, per divertirsi, e quelli che dicono siamo figli delle estate e siamo figli dell'amore. Due squadre da comporre. Poi si parte sempre con un'idea, ma la vita ha molta più immaginazione di noi, quindi 347 490 0042 di quale squadra fate parte, visto che siete così coinvolti, mi fa particolarmente piacere. Qui c'è un Non mi ami cantato da Giorgia.

pochi artisti riescono a trasformare ogni concerto in uno spettacolo totale, dove voce, danza, presenza scenica si fondono davvero senza soluzione. Davvero un grande fenomeno. E Bruno Mars torna ancora con un nuovo singolo. Si chiama Oh My.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

Cara Daniela, all'ascolto di Stefano Piccirillo di O2 e Kiss Kiss di Radio Kiss Kiss, vorresti avere la voce di Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love? Ma anch'io, cioè, vorrei cambiare genere pur di avere una voce del genere, davvero una roba pazzesca, rivelazione di questo 2026 e una settimana molto importante, perché parliamo del Kiss Kiss Way che arriva a Pescara, manca pochissimo, venerdì 10, sabato 11 luglio, Villaggio Kiss Kiss, allestito in Piazza della Rinascita e aperto gratuitamente al pubblico nelle giornate appunto del 10. Dell'11 ospiterà giochi, attività interattive, animazione, musica, dirette radiofoniche, le iniziative dei partner del tour e soprattutto l'incontro tra noi e voi e anche la distribuzione dei biglietti del PIT, tutto assolutamente gratuito, cioè sotto il palco nel mega concerto del sabato sera con i nomi più belli della musica italiana, spiccano anche i Pinguini Tattici Nucleari. Kiss Kiss Way 10-11 luglio, siamo a Pescara.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Quando i genitori scrivono a Radio Kiss Kiss la sera e dicono anche mia figlia ha il vinile di Olivia Rodrigo, vedi, questo passaggio generazionale, di solito c'è una cosa molto stupida che qualcuno fa, insomma alcuni fanno, ovvero di cercare i giovani parlando giovani. Noi attraverso i boomer raccogliamo i figli, quindi vedi, il passaggio è molto più intelligente in questo caso. La Svizzera gioca con la Colombia 0-0 intervallo primo tempo. C'è la maledizione mondiale per il capocannoniere, nel senso che nella storia dei mondiali chi è in testa alla classifica dei cannonieri di quella manifestazione non vince il mondiale. Se fossi Messi mi preoccuperei.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Se vi dicessi una frase tipo I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. E cosa parlo a fare ancora dei Backstreet Boys con una delle loro canzoni più amate in assoluto, perché si aspetta esclusivamente quello che è il ritornello della canzone, e poi dire alla fan dei Take That a me piacciono i Backstreet Boys, perché c'era la sfida classica degli anni 90 con tanto di gadgets, poster, vinili, CD, chi più ne ha più ne metta. Questa è la nostra storia.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio
2: Kiss Kiss. Se sei in Costiera Amalfitana, attento, potresti incontrare Alcaraz, sì, il divo del tennis che è stato avvistato. Comincia il periodo delle vacanze e degli avvistamenti, o meglio, Alcaraz è in vacanza forzata perché non può ancora giocare a tennis, però devo dire è una presenza decisamente suggestiva, così come tantissime altre star o VIPs che sono presenti, quindi scattano gli avvistamenti. Stefano, ma c'era Tom Holland, dove? A fare l'uomo ragno, questo già lo so, e poi paragonato anche a Messi ultimamente. Facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss, le 23, un augurio per una nuova buona giornata.

Canta Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again. Questa è Radio Kiss Kiss, nella comitiva Stefano Piccirillo vi sta parlando. Attenti amici, cosa importantissima: WhatsApp a partire da questo momento 347 490 0042. Quanto sei tormentone estate 1982? Scatta la sfida, si parte con questa.

Oni, oni, non, the beat don't stop to the break on. Ioni, oni, oni, allungata la terminologia ombrellone per la mitica Giuni Russo che portiamo sempre nel cuore. Con Un'estate al mare, questa la prima. Sei Giuni Russo, Un'estate al mare oppure.

Qui scattano due immagini, la prima del grande Riccardo Cocciante e poi Jerry Calà nei film dedicati all'estate insieme a Christian De Sica. Allora, sei rispettivamente Giuni Russo, Un'estate al mare, oppure sei Imagination con Just an Illusion, oppure sei Cocciante con Celeste Nostalgia. Quanta nostalgia proveremo anche più tardi in 50. Tanto scatta la sfida quanto sei tormentone, scrivilo non nei commenti, ma scrivilo su WhatsApp 347 490 0042.

La firma con il proprio nome d'arte Dolce Nera, che si firma anche per l'estate 2026 con la nuova che si chiama Epopea. Dimmi tu cosa fai stasera, entra subito nella testa. State portando avanti gli Imagination, quelli di Just an Illusion, nella nostra sfida 3 che prendeva in considerazione un'estate al mare, che io voto, comunque metto il voto a Giuni Russo. Però ultimi due guizzi da parte di Giusy di Amantea, di Marina, che scrive: disco music, tornerei indietro e mi fermerei lì per sempre. Grazie ancora, sono avanti di Imagination, un po' più dietro Cocciante con Celeste, Nostalgia, Cessia.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss Kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Yes, yes.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss

0: a gola quando siete felici in quelle serate estive tipo questa, l'estate di Radio Kiss Kiss. Io, tu e Kiss Kiss, lunedì, venerdì dalle 21 alle 24. Ribalta questo lo sfottò della nazionale belga dopo la vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti, e i giocatori prendono in giro Trump con il suo balletto. Beh, dopo tutto quello che è successo, scusa. Tanto a Wimbledon c'è un Djokovic pazzesco, 4 ore e mezza di sfida. Chi vince sfida Sinner in semifinale contro Jay Aliassim, 4-3 per il serbo, e siamo al quinto set. Aiutate questo ascoltatore, please.
1: A Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Stefano, sì. Mamma mia, stasera sto all'inferno.
0: Addirittura.
1: Caldo, caldo.
0: Caldo.
1: Unica parola. Tanto caldo. Vediamo il lato positivo. Può essere che perdo qualche chilo.
0: Bravo.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao ciao e kiss kiss a tutti.
0: E tu pensa, caro il mio ascoltatore, che nei prossimi giorni, altro che caldo, caldo, caldo, torna il Niño. La depressione. No, quella del meteo. Ma perché torna sempre da queste parti?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Facciamo insieme il nostro gioco, quello più bello della musica di mezzo secolo per i festeggiamenti di Radio Kiss Kiss 1976-2026, la creazione delle fan base con nomi particolari dagli anni 2000 in poi. C'erano le Arianators, le Selenators, cioè la fan base di Ariana Grande e Selena Gomez. La fan base di Beyoncé Knowles si chiama Beehive, e poi ancora i famosi Cheerios si chiamavano così i primi fan di Ed Sheeran, per arrivare poi al fenomeno Little Monsters, cioè tutti i fan di Lady Gaga. Cosa curiosa però è che pare questa fan base sia stata concepita come la loro madre, chiamata Mother Monster, cioè la stessa Lady Gaga si autodedicava a questo appellativo. Da quel momento in poi, da quell'anno in poi, davvero ci fu un'autentica sfida, cioè venne definita come la nuova Madonna. Prima le due erano un po' in gara, ma Madonna sostanzialmente è stata in gara con tutti. Se pensi agli anni 90 con Britney Spears, negli anni 80 con altre grandi artiste come Whitney Houston, insomma, abituata a gareggiare, arrivarono gli anni 2000 e ci fu all'inizio questa sfida molto suggestiva, poi sono diventate molto amiche. Lady Gaga, Madonna, e la Germanotta con la nostra roulette ci porta esattamente nell'anno
0: 2008.

0: con Poker Face, la faccia da poker, per non far trasparire le proprie emozioni e sembrare forti davanti, che so, a ex fidanzati, fidanzate, in luoghi di lavoro, in situazioni piuttosto tensive. La famosa Poker Face, che poi è stata adottata come affermazione in tantissimi ambienti e nella vita anche personale di tutti i giorni. Vi porto dagli anni 2000 di Lady Gaga, esattamente abbiamo incontrato il 2008 in 50 anni di Radio Kiss Kiss, negli anni 80. Qual era il gelato che mangiavi più volentieri, caro boomer degli anni 80? Il ghiacciolo alla fragola a forma di piede? Con l'alluce commestibile? Esisteva davvero? Amatissimo anche dai bimbi? O il famoso sandwich con biscotto e gelato alla panna? Poi c'era il sandwich con tutte le storielline a fumetti sopra, e nello stesso anno monumenti della musica che si incontravano sotto forma di band e sotto forma di solista, rispettivamente i Queen e David Bowie in Svizzera a Montreux fecero una sorta di jam. Facciamo una jam, venne fuori un capolavoro intitolato Under Pressure. Detto anni 80, lanciamo la pallina, quale anno?
1: 1981.

pressure. Canzone che nacque casualmente, visita di cortesia di David Bowie agli studi di Montreux in Svizzera dei Queen, una pizza, un bicchiere di vino, oh ma prova a cantare con noi, venne fuori un capolavoro qualche anno più tardi, il plagio di Vanilla Ice che utilizzò la base per mettere poi nei credits i Queen e David Bowie. Ora novità con Emma e Fabri Fibra.

0: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
2: Kiss.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Kiss, kiss.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: something I wanna talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: La storia di quegli anni, la cultura, le tendenze, quello che ci piaceva, quello che abbiamo vissuto anche dal punto di vista del tifo, della passione, sono in corso di svolgimento, sapete benissimo, i mondiali di calcio di quell'anno, Brasile-Italia ai rigori, Franco Baresi, Roberto Baggio sbagliano il tiro dagli 11 metri, nello stesso anno in Serie A c'era il Milan, davvero degli invincibili, il pallone d'oro di quell'anno con Stoichkov, seguito dagli italiani Roberto Baggio, che avrebbe comunque poi vinto il pallone d'oro, e Paolo Maldini, assolutamente immenso come uomo e come calciatore. E in Italia c'era questa ragazza di Solarolo, quell'anno Festival di Sanremo consacrò definitivamente la canzone che stiamo per ascoltare, una giovanissima Laura, dopo il successo della Solitudine, brano che arrivò terzo nella categoria campione. Racconta le complesse e tormentate dinamiche sentimentali adolescenziali per passare poi al trionfo ufficiale di questa canzone. Spesso e volentieri, tutt'oggi, a distanza di tantissimi anni, Laura Pausini parla sempre in modo eccezionale del più grande presentatore di tutti, cioè stiamo parlando di Pippo Baudo, che in quell'era lì scoprì due voci fantastiche della musica italiana, quali Giorgia e la stessa Laura Pausini. Siamo pronti per la roulette? Che anno era esattamente?
1: 1994.

0: so cosa stai dicendo. Stai dicendo: ma quanti ricordi! E questo è l'effetto di 50 all'interno di U2 e Kiss Kiss, con Stefano Piccirillo che vi sta parlando, e con 50 anni nella nostra meravigliosa radio. Vi porto negli anni 10, quell'anno la sfida Trump-Barack Obama. In Italia i più cercati online erano David Bowie e Bud Spencer, per ogni motivo giusto di mancanza e di dedizione a due grandi che purtroppo passarono a miglior vita esattamente quell'anno. Tra le star del cinema, la conferma di Leonardo DiCaprio, e poi filtro o non filtro su Instagram, si iniziava questo dibattito digitale, insomma, piuttosto marginale per certi versi, oggi importantissimo. Fu anche l'anno di un personaggio che ha celebrato in giro per il mondo anche una sorta di Last Dance. Stiamo parlando di Jason Derulo, roulette, pallina in movimento, anno giusto per Kiss the Sky.
1: 2016.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Djokovic, che ha terminato soltanto adesso a Wimbledon, dopo oltre 5 ore sfiderà Sinner in semifinale, mentre per quanto riguarda i mondiali c'è odore di tempi supplementari tra Svizzera e Colombia, tempi supplementari per 50 domani dalle 21 alle 24 all'interno di O2 e Kiss Kiss Comitiva. Vi aspetto, grazie a Gigi Fischetti in regia. Ci lasciamo con l'87 dei Level 42, Running in the Family, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pierre, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Yo, baby. La notte vola, dai maestri della musica più bella. La notte vola!
2: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
0: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando La Notte Vola e Radio Kiss Kiss. Vola con te.

0: Basta!
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.